0: palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

vuoi, e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Ho promesso a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di non sparire.
1: Radio Nuova in Blu.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: A domani per sempre.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: 5.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo a questo punto arrivare noi, Franco Vaiolati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo. Io.
0: Ecco, no, questo
1: noi,
0: sempre.
1: Per noi intanto che le diciamo.
0: Ecco,
1: e giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, è un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che hanno cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo due anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciata.
1: Eh sì, 78-76, dopo due anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata-Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Regina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo due anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento. Quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che avverrà alle ore 20:30 allo stadio Elvia Regina, e poi continuerà a poter far sentire tutta la nottata che si svolge, poi chi ha partecipato, chi ha avuto modo di seguirlo anche magari con la radio stessa, sa che per tutta la notte poi si alterneranno la preghiera, il canto, l'ascolto di testimonianze, momenti di silenzio, momenti di festa con i fuochi di artificio, momenti di meditazione personale, momenti di scambio magari silenzioso, di scambio non rumoroso, chiaramente con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino. E quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata domani sera, già a partire da intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nuova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera

0: le hanno affidate al pellegrinaggio o da tutta Italia, credo che siano 4 o 5 mila pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio, insomma. Quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: E quindi ecco, questo avere, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nuova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
1: Ecco, quello che tu mentre parlavi ti faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con la mia arrivata a Macerata. Ecco.
0: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta della conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra l'altro, siccome mi chiamo Nazareno, tanti me la citano come battuta. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture, sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice: non è possibile. Gesù appena lo incontra gli fa un complimento straordinario. dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non era in ricerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù che gli fa questo complimento dice: come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. E dice: che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanaele un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, cioè, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti, e questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno più che mai oggi di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda: come mi conosci? È la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del giusto che nell'assemblea dei responsabili del gennaio 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio, con qualcuno che ti conosce e che ti sorprende. Questa è l'esperienza del pellegrinaggio e questo è quello che Giussani diceva: ci sorprende e ci dà una gioia particolare. Questo è il mio puntino sul pellegrinaggio che è stato.
1: Eccoci qua, abbiamo
0: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre, e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa, credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Don Giancarlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte. Va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice: perché continua a fare questo pellegrinaggio? Perché lui dice: io sono innamorato della Madonna. E poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II, dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che, insomma, che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma, non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate con l'ausilio della polizia stradale, eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma, dei comuni che si attraversano. Quindi, e lui allora era un po' deluso e dice: lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno, cioè, sapeva di questo, dice: no, tu lo devi continuare. E anzi, Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata a Loreto, dice: tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la Chiesa disse: prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani, eccetera, attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. E da lì si è sempre andata avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima, se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026. In realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma, dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, giornata europea dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II. E in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione di incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato, tra virgolette, per aiutare, guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Recina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze anche, ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vescovo vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che sono le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bene, allo bene. Stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
1: Ottimo.

0: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa. E comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente è stata da tanto tempo così cantata sempre.
1: Sì, perché poi è anche bello appunto questa cosa, come i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice ecco come la racconta male. Per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma, quindi. E allora abbiamo parlato della messa. Nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa, che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare hanno rilievo delle testimonianze che quest'anno riguardano, in modo come è accaduto anche nel passato in altre circostanze, che riguardano la pace, perché il pellegrinaggio ha avuto sempre un'estrema attenzione a questa purtroppo realtà del mondo in cui si vedono, e ormai da diversi anni questo si è accentuato, da qualche anno, della guerra, la situazione della guerra, e quindi l'offerta alla Madonna di una richiesta per la pace, soprattutto a partire da ognuno di noi, chiaramente, che diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma porterà la sua testimonianza video appunto Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk, e quindi questa testimonianza lì nello stadio. Poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace, della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino, e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente insomma è impegnato.
0: Speriamo che le guerre se ne vadano prima,
1: certo,
0: possibile.
1: Certo. E poi altre testimonianze, comprese anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace, una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa credo ormai siano almeno 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola, di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3, Don Giancarlo Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo, insomma, lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa, mi piace ricordarla, perché c'è un significato che è quello sì accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a partire sono anche degli atleti della Città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano, mi pare inizialmente. Comunque, delle varie regioni che vengono attraversate, quindi delle polisportive, insomma, eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette, e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Bello. Domani mattina ripartiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata. Perché questo dà l'idea proprio, e allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo, e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente. Ma in realtà, sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo, sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro, poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla, che oggi qualche giornale titola, si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così. Ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata, poi anche MTV, se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi ci segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione anche in collaborazione chiaramente con il comune, eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman ne vengono, 150 almeno, verranno da regioni lontane, insomma. E oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Piero di Pavia, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera, eccetera. E questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman, i pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata, ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno, quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo, allora chi ci stanno iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto, quindi non si fa così, se ci vado lì devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto, i volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino, fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera, quindi tutti i vari servizi. Allora anche qui noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo, gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare, no? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che è come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto. C'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla Basilica della Madonna di Loreto, e si canta sempre questo Pieni di Forza, che è un canto che coinvolge molto, perché poi ci sono lì parenti e amici che non hanno camminato ma stanno ad aspettare i parenti e gli amici per riportarli a casa, e vediamo che sono sempre presi da grande commozione, insomma, perché è uno spettacolo bello a cui partecipare. Ascoltiamo. Quindi Pieni di Forza.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte nel mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo, poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical. Questo per me è stata una novità, perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico, un musical di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.
2: Santo Padre, autoridades, queridas amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid al cospetto di Leone XIV in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas. Presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, In particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza, o tra quanti uscivano ed escono ancora nelle strade del proprio quartiere portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere istanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a approfondire personalmente. Io direi, Nazareno,
0: sì, io,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: Come Nuestra Signora de la Esquina.
0: Ecco, prima che tu però le fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Ma anche da prima, anche da prima. Diciamo anche dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto. Quindi
0: non so più quando comincia il condotto.
1: Comunque, dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va bene.
0: Ecco, sappiate che tutta la notte ci sarà questa la radio che vi, per chi non ci va, ecco, può sentire quello che si sa. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Signora de la Esquina, allora, non è la Madonna di Loreto, non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce dall'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate per star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga, a causa della droga. E allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna. Quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquina in spagnolo, e quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo, chi può per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
0: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Signora della Eschina, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Signora della Eschina. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, boh, perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio un vabbè. Signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può,
0: con tutte le cose che ci sono. Perfetto, salutiamo
1: buona
0: tutti.
1: Giornata a tutti e grazie dell'ascolto.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato l'altro ieri Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un grande romanzo che appartiene ai classici della letteratura italiana del Novecento. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo di un giovane giornalista, Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per il libro Guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione

e di giornate tutte uguali. Essa diviene il luogo dell'attesa e dello scacco, segnato da un'aura di sommessa ma inscalfibile delusione, che finisce per costituire un bastione contro sconfitte e tragedie ben peggiori. E proprio a pochi chilometri dalla fortezza abbiamo lasciato ieri il tenente Drogo e il capitano Ortiz. Riprendiamo la nostra lettura con lo sfondo della fortezza Bastiani che si staglia sull'orizzonte.

Ripreso il cammino, proprio dietro la gobba con una macchia di ghiaia, i due ufficiali sbucarono sul ciglione di un pianoro in leggera salita e la fortezza comparve loro dinanzi, a poche centinaia di metri. Pareva davvero piccola in confronto alla visione della sera prima. Dal forte centrale, che in fondo assomigliava a una caserma con poche finestre, partivano due bassi muraglioni merlati che lo collegavano alle ridotte laterali, due per parte. I muri sbarravano così debolmente l'intero valico, largo circa 500 metri, chiuso ai fianchi da alte e precipitose rupi. A destra, proprio sotto la parete della montagna, il pianoro si infossava in una specie di sella. Là passava l'antica strada del valico e terminava contro le mura. Il forte era silenzioso, immerso nel pieno sole meridiano, privo di ombre. I suoi muri si stendevano nudi e giallastri. Un camino emetteva pallido fumo. Lungo tutto il ciglione dell'edificio centrale, delle mura e delle ridotte, si vedevano decine di sentinelle col fucile in spalla camminare su e giù, metodiche, ciascuna per un piccolo tratto. Simili a moto pendolare, esse scandivano il cammino del tempo senza rompere l'incanto di quella solitudine che risultava immensa. Le montagne a destra e a sinistra si prolungavano a vista d'occhio in dirupate catene, apparentemente inaccessibili. Anch'esse, almeno a quell'ora, avevano un colore giallo e riarso. Istintivamente Giovanni Drogo fermò il cavallo. Girando lentamente gli occhi, fissava le tetre mura senza riuscire a decifrarne il senso. Pensò a una prigione, pensò a una reggia abbandonata. Un lieve soffio di vento fece ondeggiare una bandiera sopra il fronte, che prima pendeva floscia confondendosi con l'antenna. Si udì una vaga eco di tromba. Le sentinelle camminavano lente. Sul piazzale dinanzi alla porta d'ingresso, 3-4 uomini stavano caricando dei sacchi sopra un carro. Ma tutto ristagnava in un torpore misterioso. Anche il capitano Ortiz si era fermato a guardare l'edificio. «Eccola», disse, benché fosse perfettamente inutile. Drogo pensò: adesso mi domanda che cosa me ne pare, e ne ebbe fastidio. Invece il capitano tacque. Non era imponente la fortezza Bastiani, con le sue basse mura, né in alcun modo bella, né pittoresca di torri e bastioni. Assolutamente nulla c'era che consolasse quella nudità, che ricordasse le dolci cose della vita. Eppure, come la sera prima dal fondo della gola, Drogo la guardava ipnotizzato e un inesplicabile orgasmo gli entrava nel cuore. E dietro? Che cosa c'era? Di là di quell'inospitale edificio, di là dei merli, delle casermatte, delle polveriere che chiudevano la vista, quale mondo si apriva? Come appariva il regno del nord, il pietroso deserto per dove nessuno era mai passato? La carta, ricordava vagamente Drogo, segnava al di là del confine una vasta zona con pochissimi nomi, ma dall'alto della fortezza si sarebbe visto almeno qualche paese, qualche prato, una casa, oppure soltanto

la desolazione di una landa disabitata. Egli si sentì improvvisamente solo e la sua baldanza di soldato, così disinvolta fino ad allora, fino a che duravano le placide esperienze di guarnigione, con la comoda casa, con gli amici allegri sempre al suo fianco, con le piccole avventure nei giardini notturni, tutta la sicurezza in sé gli era venuta di colpo a mancare. Gli pareva la fortezza uno di quei mondi sconosciuti a cui mai aveva pensato sul serio di poter appartenere, non perché gli sembrassero odiosi, ma perché infinitamente lontani dalla sua solita vita. Un mondo ben più impegnativo, senza alcuno splendore che non fosse quello delle sue geometriche leggi. Oh, tornare, non varcare neppure la soglia della fortezza, ridiscendere al piano, alla sua città, alle vecchie abitudini. Questo fu il primo pensiero di Drogo, e non importa se tanta debolezza fosse vergognosa per un soldato, lui era anche pronto a confessarla se occorresse, purché lo lasciassero andare subito. Ma una densa nube si levava bianca dall'invisibile orizzonte del nord, sopra gli spalti, e imperturbabili sotto il sole a picco, le sentinelle camminavano su e giù come automi. Il cavallo di Drogo fece un nitrito, poi ritornò il grande silenzio. Appena arrivato, Drogo si presentò al maggiore Matti, aiutante maggiore in prima. Il tenente di picchetto, un giovane disinvolto e cordiale di nome Carlo Morel, lo accompagnò attraverso il cuore della fortezza. Dall'androne d'ingresso, donde si intravedeva un grande cortile deserto, i due si avviarono per un lungo corridoio di cui non si riusciva a vedere la fine. Il soffitto si perdeva nella penombra, ogni tanto una piccola striscia di luce entrava da sottili finestrette. Solo al piano di sopra incontrarono un soldato che portava un fascio di carte. I muri nudi ed umidi, il silenzio, lo squallore delle luci. Tutti là dentro parevano essersi dimenticati che in qualche parte del mondo esistevano fiori, donne ridenti, case allegre ed ospitali. Tutto là dentro era una rinuncia. Ma per chi? Per quale misterioso bene? Ora essi procedevano al terzo piano, lungo un corridoio esattamente identico al primo. Si udiva, al di là di certi muri, la lontana eco di una risata che sembrò a Drogo inverosimile. Il maggiore Matti era grassoccio e sorrideva con bonarietà eccessiva. Il suo ufficio era vasto, grande pure era la scrivania, ingombra ordinatamente di carte. C'era un ritratto a colori del re e la sciabola del maggiore appesa a un apposito piuolo di legno. Drogo si presentò sull'attenti, mostrò i documenti personali, cominciò a spiegare di non aver fatto alcuna domanda per essere assegnato alla fortezza. Era deciso, se appena possibile, a farsi trasferire. Ma il Matti lo interruppe. «Ho conosciuto anni fa suo padre, tenente. Un esemplare gentiluomo. Certo lei vorrà fare onore alla sua memoria. Presidente d'alta corte, se non mi sbaglio». «No, signor maggiore», fece Drogo. «Era medico mio padre». «Ah già, medico, perbacco, mi confondevo. Medico, sì, sì». Matti parve per un momento imbarazzato e Drogo notò come, portando spesso la mano sinistra al colletto, cercasse di nascondere una macchia di unto, rotonda, una macchia evidentemente fresca sul petto dell'uniforme. Il maggiore si riprese subito. «Mi compiaccio di vederla quassù», disse. «Sa come ha detto Sua Maestà Pietro III? La fortezza Bastiani, sentinella della mia corona, e io aggiungerò che è un grande onore appartenerci. Non è forse persuaso, tenente?» «Appunto, signor maggiore», disse Giovanni. «Ha perfettamente ragione, ma le confesso, è stata per me una sorpresa. Io in città ho famiglia. Io preferirei, se possibile, rimanere...» «Ah, ma lei dunque vuole lasciarci prima ancora di essere arrivato, si può dire?» «Le confesso che mi dispiace,
Mi dispiace. Non è che io voglia... Non mi permetto di discutere. Voglio dire che ho capito, fece il maggiore con un sospiro, come se quella fosse una vecchia storia e lui la sapesse compatire. Ho capito. Lei la fortezza la immaginava diversa. E adesso si è un po' spaventato. Ma mi dica onestamente, come fa a giudicare onestamente se è arrivato da pochi minuti? Drogo disse: signor maggiore, io non ho proprio niente contro la fortezza, soltanto preferirei restare in città, o almeno vicino. Vede, le parlo in confidenza. Vedo che lei queste cose le capisce. Mi rimetto alla sua cortesia. Ma certo, esclamò Matti con un breve riso. Siamo qui per questo. Di mala voglia, qui non vogliamo nessuno, neanche l'ultima delle sentinelle. Solo mi dispiace, mi sembra che lei sia un bravo ragazzo. Il maggiore tacque un momento come per meditare la soluzione migliore. Fu a questo punto che Drogo, girando un po' con la testa a sinistra, portò gli sguardi alla finestra aperta sul cortile interno. Si vedeva il muro di fronte, come gli altri gialliccio e battuto dal sole, con i rettangoli neri delle rare finestre. C'erano anche un orologio che segnava le 2 e sulla terrazza sommitale una sentinella che camminava su e giù con il fucile in spalla. Ma sopra il ciglione dell'edificio, lontana, entro i riverberi meridiani, spuntava una cima rocciosa. Se ne vedeva solo l'estrema punta e in sé non aveva niente di speciale. Pure c'era in quel pezzo di rupe, per Giovanni Drogo, il primo visibile richiamo della terra del nord, del leggendario regno che incombeva sulla fortezza. E il resto com'era? Una luce sonnolenta proveniva da quella parte, fra lente fumate di caligine. Allora il maggiore ricominciò a parlare. «Mi dica», chiedeva a Drogo, «lei vorrebbe tornarsene immediatamente o non le fa niente aspettare qualche mese? Per noi, le ripeto, è indifferente. Dal punto di vista formale, si capisce?» aggiunse, perché la frase non suonasse scortese. «Già che devo tornare», fece Giovanni, gradevolmente stupito dalla mancanza di difficoltà, «già che devo tornare, mi sembra sia meglio addirittura». «D'accordo, d'accordo», lo tranquillizzò il maggiore, «ma ora le spiego. Se lei volesse partire subito, allora il meglio sarebbe che si desse ammalato. Lei va all'infermeria, in osservazione per un paio di giorni e il medico le fa un certificato. Ci sono molti del resto che a questa altezza non resistono». «È proprio necessario darsi ammalato?» chiese Drogo, che non amava quelle finzioni. «Necessario no, ma semplifica tutto. Se no lei dovrebbe fare una domanda di trasferimento scritta. Bisogna mandare questa domanda al Comando Supremo. Bisogna che il Comando Supremo risponda. Ci vogliono almeno 2 settimane. Soprattutto bisogna che se ne occupi il signor colonnello, ed è questo che preferirei evitare. Queste cose in fondo gli dispiacciono. Lui si addolora, è la parola, si addolora come se si facesse torto alla sua fortezza. Ecco, se fossi in lei, se proprio devo essere sincero, preferirei evitare». «Mi scusi, signor maggiore», osservò Drogo, «questo io non lo sapevo. Se andarmene mi può danneggiare, allora è un'altra questione». «Ma nemmeno per idea, tenente, lei non mi ha capito. In nessuno dei casi la sua carriera ne avrà a soffrire. Si tratta solo, come dire, di una sfumatura». «Certo», e gliel'ho detto subito, «al signor colonnello la cosa non può fare piacere, ma se lei è proprio deciso...» «No, no», fece Drogo, «se le cose sono come dice lei, forse è meglio il certificato medico». «A meno che», fece il Matti con un sorriso insinuante, fermando la frase in sospeso. «A meno che? A meno che lei non si adatti a restar qui 4 mesi, il che sarebbe la soluzione migliore». «4 mesi?
chiese Drogo, già alquanto deluso dopo la prospettiva di potersene andare subito. 4 mesi, confermò Matti. La procedura è molto più regolare, e adesso le spiego. 2 volte all'anno a tutti viene fatto un esame medico, è prescritto formalmente. Il prossimo sarà fra 4 mesi. Per lei mi sembra l'occasione migliore. E che il certificato sarà negativo, di questo, se vuole, prendo impegno io stesso. Lei può stare assolutamente tranquillo. Oltre a ciò, proseguì il maggiore dopo una pausa, 4 mesi sono 4 mesi e bastano per un rapporto personale. Può star sicuro che il signor colonnello glielo farà. E lei sa che valore può avere per la sua carriera. Ma intendiamoci bene. Questo è un semplice mio consiglio, lei è assolutamente libero. Sì, signore, fece Drogo, capisco perfettamente. Il servizio qui non è faticoso, sottolineò il maggiore. Quasi sempre servizio di guardia. E la ridotta nuova, che è un po' più impegnativa, nei primi tempi non le sarà certo affidata. Fatiche niente, non abbia paura. Avrà casomai da annoiarsi. Ma Drogo ascoltava appena le spiegazioni di Matti, attratto stranamente dal riquadro della finestra con quel pezzettino di rupe che spuntava sotto il muro di faccia. Il vago sentimento che non riusciva a decifrare gli si insinuava nell'animo. Forse una cosa stupida e assurda, una suggestione senza costrutto. Nello stesso tempo si sentiva alquanto rasserenato. Gli premeva ancora di andarsene, ma senza più l'ansia di prima. E qui ci fermiamo per oggi. Vediamo come, insinuando alternative quasi casualmente, Drogo sia stato portato a cambiare i suoi programmi. Sarà vero che resterà alla fortezza solo 4 mesi? Abbiamo dei dubbi. Lo scopriremo continuando a stare insieme per questi appuntamenti che ci vedranno godere del deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Grazie per essere stati con me anche oggi. L'appuntamento naturalmente è per domani, sempre qui su Radio Nuova in Blu con Morena e Dino Buzzati. Ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi la Chiesa celebra la festa di San Vito, martire, e commemorato nel martirologio Geronimiano, che ne colloca le origini e il culto in Lucania. Pare sia stato vittima appena quindicenne della persecuzione di Diocleziano. Sin dal secolo V alla sua memoria chiese e monasteri in Roma, in Sicilia e in Sardegna. A lui fu dedicata la plebs di San Vito, costruita forse fin da 1000 sulla cresta più alta della allungata collina recanadese, e divenne verso il 1200 il centro della città di Recanati, che si stava organizzando e costruendo.

0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: O Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a San Vito ogni vita costanza fra i tormenti del martirio, rendici sereni nella prova della vita e salvaci dalle insidie del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Il secondo poi, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione alla vita». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.

La prima lettura ci ha raccontato la persecuzione, anche il martirio dei sette fratelli insieme alla madre. E come oggi festeggiamo San Vito, il martire. Per noi oggi, forse, cosa significa il martirio? Piuttosto, diciamo il martirio di sangue, forse il non sanguinare. Proprio come il Vangelo, Gesù ci ha invitato: chi vuole venire dietro a me debba prendere la propria croce ogni giorno. Chi vuole venire dietro a Gesù, chi vuole diventare discepolo di Gesù, chi si riconosce come il cristiano in questo mondo debba prendere la croce. Questa croce diciamo, la croce di ciascuno è proprio la croce di Gesù, perché tutti noi riconosciamo come cristiani in una comunità cristiana. Per noi la croce è unica, una per tutti, la croce di Gesù. La croce di Gesù è questo morire in se stesso, proprio come Gesù dice, rinnega se stesso, poi viene a prendere la croce. Quindi per noi forse in questo mondo, se riconosciamo, se vogliamo mostrare il mondo che siamo cristiani, la croce è il nostro segno, è la nostra testimonianza, morire in noi stessi e risorgere insieme a Gesù, anche di più portare questa gioia della risurrezione al mondo. Perché il mondo non conosce Gesù, noi conosciamo, poi noi lo portiamo al mondo, noi possiamo mostrarlo al mondo per dire al mondo questo messaggio evangelico, questa gioia, questa pace. Quindi la croce per noi ci dica due parole forse, uno è morire, un'altra e gioia. Di più, anche Gesù ha sottolineato che ogni giorno, la quotidianità, ogni giorno, non è che per un po' di tempo, per qualche anno, ma tutta la vita, ogni giorno viviamo come Gesù, moriamo in noi stessi, poi portiamo questa gioia, questa pace di Cristo al mondo.

0: La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa, piena dello Spirito, scaturito dalla morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la fede, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché le autorità costituite da Dio possano portare a compimento il proposito di bene e di oblazioni di se stessi che li mosse a proporsi come autentiche guide, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i bisognosi, che si trovano in particolare in necessità, non dubitino che il Signore è con loro persino quando sono assaliti dall'angoscia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la nostra comunità locale conservi il desiderio di seguire Gesù anche nei momenti di difficoltà, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Paolo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti preghiamo, Padre, di accettare le nostre preghiere e di esaudire i nostri desideri. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che lo rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'odore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica questi doni, Signore, con la potenza della tua benedizione e accendi in noi la fiamma viva che sostiene San Vito tra le sofferenze del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: E rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere forte e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire, San Vito, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che liveli nei deboli la tua potenza e doni ai inermi la forza del martirio. Per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sii nostro aiuto
0: contro la malvagità
1: e le insidie
0: del demonio.
1: Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini.
2: E tu, principe
0: della milizia
1: celeste,
2: con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
0: e i spiriti
2: maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
0: Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. La partecipazione ai due santi misteri ci comunichi, o Padre, lo spirito di fortezza che rese San Vito fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.

0: Buongiorno e benvenuti su Radio Nuova Macerata in Blu, all'appuntamento con l'informazione, il primo della giornata di questo 15 giugno, oggi è lunedì, e andiamo come sempre a scorrere le pagine dei quotidiani che troviamo in edicola e online per raccontarvi quello che è successo nello scorso fine settimana. Purtroppo un fine settimana tragico, carico di vittime sulla strada, a cominciare da due giovani deceduti sulla superstrada 77, il titolo e la foto principale del Corriere Adriatico dice: maledetta superstrada, tragico schianto all'alba sulla 77, due morti, un ragazzo di 20 e un'altra persona di 41 anni. Ma purtroppo non è l'unico incidente mortale che ha funestato questo fine settimana, perché sempre sabato notte c'è stato uno scontro ad Ancona, è morto un giovane calciatore 21enne, i soccorritori non sono riusciti ad estrarlo dall'abitacolo, altri quattro giovani sono in gravi condizioni, città sotto shock. È sicuramente notizie veramente tragiche in questo fine settimana. Allora, gli altri titoli del Corriere Adriatico: aggressioni nella notte della Movida, anche qua si torna a parlare di cronaca, è successo a Civitanova, super controlli da parte delle forze dell'ordine, la polizia è riuscita a sedare sul nascere due zuffe. E poi shock a San Severino Marche per la morte di un 60enne, Alberto Donati, trovato senza vita nel suo appartamento, stroncato da un malore. In fuga dopo la cena, scacco agli scrocconi, Porto Recanati, coppia denunciata dai carabinieri, non pagato un conto da 141 euro in un ristorante. Ma sabato notte è stata anche la notte del pellegrinaggio a piedi Macerata a Loreto, 70.000 fedeli in preghiera accolti a Loreto dall'arcivescovo Dalcin. E approfondiremo questa notizia tra l'altro alle 10, riascoltando alcune parti proprio della manifestazione del pellegrinaggio di questo 48esimo pellegrinaggio a piedi Macerata a Loreto. E passiamo ai titoli del Resto del Carlino, che come sempre ogni lunedì ha una edizione riservata alla regione, completamente alla regione Marche, e abbiamo già detto del rogo dopo lo scontro, muore calciatore 21enne, notizia che arriva da Ancona, l'incidente è avvenuto vicino alla località di Aspio Termi. E poi falciato mentre cammina vicino alla strada, è gravissimo, anche questo nella zona del Conero. A Castelfidardo, imprenditore truffato, via dal conto 5.000 euro. Uno sguardo anche alle notizie dalle altre province: Ascoli Piceno, Cava di Travertino, proteste dei residenti, c'è troppo caos, parliamo della zona di San Pietro di Acquasanta. San Benedetto, Botulino nella discarica, appello ai cittadini attenti ai rifiuti. A Pesaro rubava la Conad, è scoperto e denunciato un 35enne. E poi c'è troppa plastica, scatta l'emergenza per la raccolta. Le notizie che invece arrivano da Macerata ci riportano ancora purtroppo al gravissimo incidente che è avvenuto sabato notte, salto di carreggiata a folle velocità frontale, due vittime. Incidente sembra provocato dal 41enne con precedenti per cocaina, perde la vita anche un ragazzo di 20 anni, altri quattro feriti in condizioni gravi. Nella notte in 70.000 al cammino fino a Loreto, anche qua si torna a parlare di questo gesto, di questo evento che ormai ci accompagna da 48 anni. E a Civitanova controlli nella Movida e violenta lite in uno chalet. Allora, apriamo le pagine del Resto del Carlino, pagina 2 e pagina 3 sono completamente dedicate purtroppo ai lutti di questo fine settimana, cominciando con il terribile schianto all'alba, calciatore muore a 21 anni, feriti altri quattro ragazzi, la vittima è Davide Paglialunga, rimasto incastrato nell'auto che poi ha preso fuoco, i suoi amici e l'autista dell'altra macchina sono ricoverati a Torrette e uno è grave. L'incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di ieri sulla strada dell'Aspio, nel tratto che collega la Baraccola ad Osimo in prossimità della curva della Ranocchia. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Opel con quattro giovani a bordo, una Fiat Punto con un solo occupante. L'impatto è stato di violenza devastante, le fiamme hanno avvolto entrambi i veicoli, subito dopo il sinistro hanno reso difficile anche la ricostruzione della dinamica. Il conducente dell'Opel, Davide Paglialunga, un coetaneo di 21 anni, calciatore militante nella formazione della Jesina nel campionato di eccellenza, non ha avuto scampo. Gli altri tre occupanti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo mentre le fiamme si propagavano, e due soccorsi sono in codice rosso, il terzo in codice giallo. E veniamo purtroppo all'altro incidente, l'altro gravissimo scontro che è avvenuto in superstrada sulla 77, morti un ventenne, un quarantunenne, gravi altri quattro giovani. A perdere la vita il maceratese Nicolas Calabrese, studente universitario, e il moro vallese Cristian Perugini, con precedenti per spaccio. Tragico frontale in superstrada, un ragazzo non ancora 21enne e un 41enne appunto hanno perso la vita, altri quattro ragazzi sono feriti in condizioni disperate. Il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di ieri intorno alle 5.50 lungo la Val di Chienti tra Corridoni e Morrovalle, nel tratto dove, e aggiungiamo da parecchio tempo, praticamente la carreggiata si restringe e ci sono due sensi di marcia appunto in un'unica carreggiata per via dei lavori in corso. Le due auto si sono scontrate, sembra appunto dai primi accertamenti anche della testimonianza di una vettura che seguiva una delle due, che la vettura appunto del 41enne abbia invaso l'altra corsia a forte velocità e che appunto abbia impattato violentissimamente con la Fiat Punto dove viaggiavano i quattro ragazzi. La polizia sta comunque ancora ricostruendo la dinamica, proprio grazie anche ad un automobilista che era dietro alla Muse ed ha visto l'accaduto. La superstrada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi, è stata riaperta solamente alle 11. Ebbene, dopo queste notizie veramente tragiche che non vorremmo mai leggere, proseguiamo con le altre all'interno del resto del Carlino e scorriamo fino a pagina 10 per trovare invece le foto che arrivano dal pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, il cammino dei 70.000. I vostri passi di pace, l'arrivo all'alba alla Basilica dopo una notte di canti, testimonianze e preghiere, accolti dall'arcivescovo dal cine, dal mediatore, Monsignor Giancarlo Vecerrica. Musica, confessioni, testimonianze, 70.000 pellegrini si sono messi in marcia sabato sera dallo stadio Elverecina per arrivare alle 6.30 di ieri, dopo una notte di cammino alla discesa di Montereale, fino al catino del Bramante a Loreto. Allo stadio erano arrivati pullman da tutta Italia, un bus che ha fatto scendere anche una cinquantina di svizzeri. Il cammino nella notte, accompagnato da canti e dalla recita del Santo Rosario, è stato punteggiato dai luminosi flambeau dei racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita fino a guarire le loro infermità o renderle più sopportabili, con tutte le testimonianze che come sempre si sono susseguite nella notte, ma ne riascolteremo alcune parti più tardi alle 10. Droga e alcol nel mirino dei carabinieri, controlli e denuncia, Macerata e Traia nei guai, due giovani ed un 52enne. Scontro tra una moto e un'auto, ferito un 55enne, anche qui un altro incidente, un 55enne trasportato a Torrette con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 16.30, lungo la strada che da San Ginesio va verso Pian di Pieca, la dinamica è ancora in corso di accertamento. A Civitanova controlli alla Movida, lite violente in pista e un'aggressione al parco. Polizia, carabinieri e guardia di finanza in azione sabato sera a Civitanova. Giovani nei guai per stupefacenti. Accertamenti anche nei locali. Il resoconto finale del servizio è di 60 persone identificate, 14 veicoli controllati, diversi posti di controllo effettuati, un sequestro di stupefacenti, una segnalazione per possesso di droga per uso personale. Il questore Luigi Mangino ha espresso soddisfazione per l'esito dei controlli, sottolineando il valore strategico della cooperazione interforze del territorio. Fiera del mare, siamo qua a Civitanova, lungomare blindato e chalet inaccessibili. Proteste degli imprenditori ascani, ma non solo. Perché insomma questa Fiera del Mare sembra aver completamente paralizzato con tutte le colorate bancarelle sul lungomare sud, con lo stop al traffico e anche ai parcheggi su entrambe le corsie del litorale, appunto l'accesso agli chalet comunque reso molto più difficile. Ancora avanti con le notizie, siamo a Fermo, stagione al via tra i malumori, brand Costa dei Borghi Ad oggi solo un altro carrozzone, investimento da 350.000 euro. Il presidente degli albergatori fermani dice: abbiamo fatto un calendario estivo senza sovrapporci tra comuni, ma si faceva anche senza logo. Chiudiamo il resto del Carlino e apriamo le pagine del Corriere Adriatico, anche qua le prime pagine, pagina 2 e pagina 3, sono dedicate purtroppo alle strade di sangue dello scorso fine settimana. Sangue sui lavori in corso, tragico schianto all'alba, due morti in superstrada. Le vittime hanno 20 e 41 anni, lo scontro a Corridonia per una invasione di corsia. Quattro feriti, in due ricoverati a Torrette, in condizioni critiche. In auto cinque studenti tornavano a casa da Civitanova. Il sindaco Parcaroli, la città intera si unisce in preghiera per i ragazzi feriti. Nicolas, tra studio e calcio, per noi era un fratello, dolore della Vigor Macerata, frequentava ingegneria ad Ancona. L'altra vittima è Cristian Perugini, viveva a Trodica. Ma si approfondisce anche questa notizia, perché appunto la superstrada 77 purtroppo è spesso teatro di incidenti più o meno seri. In due incidenti ogni settimana, la roulette russa dei cantieri, in corso i lavori tra Morrovalle e Corridonia a Tolentino, code per gli automobilisti, un'odissea. Binanti di Forza Italia dice: superstrada sottodimensionata, ripetuti appelli della Confartigianato, il caos penalizza pure fortemente il settore turistico. E beh, sì, siamo al 15 di giugno, diciamo che insomma lavori così impattanti in superstrada su questa arteria così importante che collega l'entroterra alla costa, adesso diciamo molto molto transitata, dovrebbero essere sicuramente terminati a questo punto, ma purtroppo non è ancora così. E ieri sera c'è stata diciamo nella notte tra sabato e domenica quest'altro grave incidente. I 70.000 pellegrini arrivati a Loreto, dal CIN dice: passi di pace e preghiera, l'arcivescovo ha accolto i fedeli partiti da Macerata. Invito di Vecerrica al Papa per l'edizione dei 50 anni, che appunto sarà tra due anni, perché insomma quella di quest'anno è stata l'edizione numero 48. Ancora qualche minuto, uno storico tifoso della Settempia l'ha trovato morto nella sua abitazione, sessantenne, Alberto Donati, stroncato da un malore, il cordoglio dei gruppi ultra. E poi il gommone della solidarietà è arrivato a Porto Potenza, approdato ieri mattina per l'unica tappa marchigiana, il viaggio solidale in gommone che unisce mare, prevenzione ed impegno sociale a sostegno dell'associazione Lorenzo Perrone, in realtà che da anni è attiva sul supporto gratuito ai pazienti oncologici e alle loro famiglie nella prevenzione e tutela della salute. Ancora avanti con le notizie che prendiamo dal giornale Corriere Adriatico. Bis delle Rioni e Settempeda nel Palio dei Castelli, Serralta vince tra i baby. Ancora avanti con le pagine interne del Corriere Adriatico, a Civitanova movida una task force per i controlli, zuffe sedate dalle forze dell'ordine. Un giovane colpito con un pugno al parco tra le vie d'Azeglio e Mazzini, interventi per malori e liti. E poi si parla anche di politica, futuro nazionale, importante incarico per Ciarapica, sindaco di Civitanova, referente per le Marche nell'Assemblea Nazionale, dice: un grande onore. Ancora boom di presenze in spiaggia, tantissimi pendolari dall'Umbria, è successo anche per la tradizionale Fiera del Mare, 100 bancarelle lungo il litorale sud, abbiamo già visto della critica di rivolta appunto da Aldo Ascani dello Sciada, che dice: strada chiusa, pesanti disagi per i gestori degli chalet. Fuga dopo la cena da 141 euro, scacco alla coppia di scrocconi. Porto Recanati, due giovani fermani denunciati dai carabinieri, l'episodio al ristorante da Fabietto. Chiudiamo le pagine del Corriere Adriatico, sono le 8:50 minuti. Andiamo a vedere qualche titolo che troviamo sui portali online, cominciando con Ansa Marche. E anche qua in primo piano le gravi notizie di cronaca: incidente all'alba ad Ancona, morto un giovane calciatore di 21 anni, guidava l'auto, giocava in eccellenza con la Jesina. E poi incidente tra auto nel Maceratese, due morti e quattro feriti. Siamo al portale Cronache Maceratesi, due vittime e quattro giovani a Torrette, Macerata con il fiato sospeso. Due ragazzi sono in gravissime condizioni dopo lo schianto all'alba in superstrada. E poi il ricordo della vigor Macerata del giovane Nicolas Calabrese che ha perso la vita nell'incidente. La sua assenza lascia un vuoto enorme, ma il ricordo della persona che è stata continuerà ad accompagnarci ogni giorno. E poi insomma ci sono altri approfondimenti appunto sulla tragedia lungo la superstrada, con una parte, diciamo, anche la ricostruzione di quanto avvenuto. Anche qua si torna a parlare dell'altro grave incidente. Il calcio marchigiano piange Davide Paglialunga, il sindaco Silvetti una domenica di strazio. Ancora notizie da Picchio News: tragedia in superstrada, identificate le due vittime, sono Nicola Scalabrese e Cristian Perugini. Si è delineato in tutta la sua tragicità il bilancio del terribile incidente stradale. E poi si torna sui controlli alla Movida Civitanova: zuffa in uno chalet per una collanina e giovane colpito da un pugno. Macerata Loreto, storia di fede e riscatto nella notte, la carezza di Papa Leone ai pellegrini. Chiudiamo così questa prima parte dedicata all'informazione nella nostra mattina, sono le 8:52 minuti. Torneremo ad occuparci di notizie più tardi, approfondiremo alle 10 alcune delle testimonianze di sabato scorso al pellegrinaggio a piedi in Macerata Loreto. A più tardi.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Eviani in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
2: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.
3: Radio Nuova in Blu. Chak chak chak chak chak con. Chak con.
0: Chak con. Chak con. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: le 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Questa mattina rassegna stampa sulla stampa a firma di Alessandra Ghisleri. Viene riportato uno specchietto, un sondaggio di cosa pensano gli italiani di cosa della patrimoniale. Il titolo è indicativo: la patrimoniale spacca a metà l'Italia. Sì, da uno su due il ceto medio è scettico. Questo sono anni che un titolo di questo tipo può essere valido tutte le volte che parliamo di patrimoniale, ma il calendario ci spiega il perché si torni a riflettere sulla patrimoniale, perché ormai insomma siamo a ridosso delle prossime urne legislative, quindi puntuale come poche cose nella vita e nella storia del paese torna il tema della patrimoniale, rilanciato dal centro-sinistra, centro-sinistra che comunque è abbastanza diviso anche al suo interno, proprio anche perché bisogna capire di che tipo di patrimoniale stiamo parlando, se nel contesto di una riforma fiscale come diceva Schlein fino a qualche anno fa, oppure, ed è questo l'ultimo elemento portato all'attenzione dalla segretaria Dem, si parla di una patrimoniale addirittura europea. Bene, benissimo, se non fosse che la materia fiscale è in capo ai singoli paesi, non tanto all'Europa, quindi caos nel caos. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Buongiorno, bentornato Gianni Trovati, firma del Sole 24 Ore. Buondì Gianni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci risiamo, patrimoniale, cioè che succede?
1: Succede che, come appunto veniva ricordato adesso, man mano che ci si avvicina alle elezioni tende a rispuntare questa ipotesi, tende a rispuntare nel centro-sinistra, poi dopo le elezioni in genere c'è il dibattito sul perché il centro-sinistra non ha vinto le medesime elezioni. Forse non c'è naturalmente un rapporto diretto di causa effetto,
0: però è un elemento di cui tener conto,
1: un qualche tipo di legame. Okay. Beh, visto che siamo alla quarta o quinta o sesta, chi lo sa, sì, puntata di questa vicenda sempre uguale, potrebbe essere individuato. Ma il punto nuovo, lo dicevi tu adesso, è la proposta di patrimoniale europea, il che diciamo a un di primo acchito sa di come dire espediente retorico un po' furbetto, perché comunque si intuisce che la patrimoniale, il rilancio della patrimoniale può non far piacere. Chiamarla europea diciamo allarga il novero delle responsabilità,

0: e anche il terreno di gioco.
1: Sì.
0: Resta il fatto che qualunque patrimoniale, diciamo, sia quella in discussione oggi, i dettagli non sono stati più di tanto evidenziati dal dibattito pubblico, la principale competenza in materia di politica fiscale dei singoli stati nazionali. Esiste una competenza europea ed esiste una proposta europea di patrimoniale lanciata in particolare a livello politico dal Partito Socialista Europeo e poi da un po' di associazioni eccetera, che poggia su un articolo del trattato fondamentale della UE 115, che prevede in effetti la possibilità di decidere meccanismi fiscali a livello comunitario. Ma perché lo prevede? Dove è stato applicato questo articolo? Lo prevede per esempio per uniformare le regole fiscali di società transnazionali, cioè una società che ha una sede in Italia e una controllata in Francia ha bisogno, per i rapporti tra la controllante italiana e la controllata francese, di una serie di regole uniformi per trattare la tassazione, evitare la doppia imposizione e così via. Non certo, non è mai stata applicata e verosimilmente mai lo sarà, per una forma di imposizione personale, perché come dire, il senso di quella regola lì è armonizzare le regole fiscali quando impattano sul mercato interno. Mercato interno è quello interno all'Unione Europea, non interno ai singoli stati nazionali. Quindi, ripeto, è una proposta un po' così, che non vedrà mai la luce, perché lo stesso centro-sinistra è messo che uno riesca a vincere le elezioni proponendo la patrimoniale, ma questo è un altro discorso, però si è mostrato immediatamente molto diviso al proprio interno. Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, che forse ha un po' civino più di naso tattico rispetto ai proponenti della patrimoniale, ha impiegato poche decine di secondi
1: a fare dei calcoli,
0: sì, ma soprattutto quindi, a fare un'agenzia in cui diceva no, noi
1: ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è diviso perché in realtà è l'Appendino, che sappiamo essere rottura con Conte, che tornando al movimento delle origini dice patrimoniale sì, quindi hanno anche una frattura
0: interna, una minoranza interna. È verosimile che se Conte avesse detto patrimoniale sì, l'Appendino avrebbe detto patrimoniale no.
1: Possiamo,
0: ma questo
1: quasi
0: fa parte del gioco,
1: la dialettica,
0: questo fa parte della dialettica politica. C'è però un tema, diciamo, pratico, razionale da stabilire. Pensare di proporre una patrimoniale uguale per tutti gli stati europei, ammesso che ciò sia possibile politicamente, concretamente, ma stati europei che hanno al loro interno una fiscalità completamente diversa l'uno dall'altro, già quello, diciamo, denuncia una certa difficoltà operativa, perché per esempio in Italia abbiamo già oggi, da un lato, la pressione fiscale più alta, tra le più alte, diciamo così, dell'Unione Europea dell'Ocse, e dall'altro abbiamo già una serie di patrimoniali che buttano circa 30, 32, 33 miliardi all'anno.
1: Come
0: di
1: dire, siamo già a posto sulla patrimoniale.
0: Saremo già a posto così. Questo non vuol dire che il fisco italiano sia perfetto e che non abbia problemi di distribuzione. Vuol dire che però va fatto un discorso complessivo, ma un discorso complessivo sul fisco italiano. La dirimente principale è la seguente: la patrimoniale serve a fare gettito aggiuntivo o gettito sostitutivo, cioè abbassare le imposte sui redditi e alzare quelle sui patrimoni? Dal poco, diciamo, che si è detto in questi giorni, parrebbe prevalere la prima ipotesi, quella del gettito aggiuntivo, ma l'Italia di gettito aggiuntivo non ha bisogno, perché la pressione fiscale ufficiale è già molto molto alta, oltre il 42% del PIL. È un livello che non sopporta, diciamo così, ulteriori rilevanti innalzamenti.
1: Anche perché sappiamo che la pressione fiscale poi è sempre sui soliti, no? Si fa anche fatica ad allargare l'ordine e il raggio dei contribuenti, quindi veramente sarebbe insostenibile. Però mettiamo concettualmente un'apertura alla patrimoniale. Per fare cosa? Cioè più entrate va bene, insomma va bene, no, l'abbiamo detto, però mettiamo pure che vada bene, ma per fare cosa? Per essere di nuovo inondati da bonus, super bonus? Perché dire patrimoniale, ma senza che tu mi spieghi che cosa serve, se genericamente nel ridurre il divario sociale, economico e sociale, va benissimo, ma con cosa me lo riduci? Ancora con bonus, ancora con oppure nuovi strumenti tipo super bonus? Qui c'è un problema enorme del nostro paese legato alla crescita. Io non ho sentito ancora, è vero che siamo all'inizio della campagna elettorale, ma mentre la patrimoniale è già tornata in campo, ricette per la crescita, per la produttività paese non pervenute da tutte le parti.
0: Non pervenute, e almeno a guardare le precedenti campagne elettorali, probabile che non perverranno mai. Dicevi giustamente tu per cosa utilizzarlo, ma è come dire, c'è un errore addirittura prima concettuale nel farti questa domanda, perché il paese non ha un problema di entrate fiscali. Le entrate fiscali sono molto aumentate in questi anni,
1: un po'
0: perché è aumentata l'occupazione, quindi la base imponibile, un po' perché è aumentata la lotta all'evasione, eccetera eccetera. Comunque, se noi guardiamo le tabelle, le entrate fiscali in questi anni sono enormemente aumentate, e proseguirà verosimilmente questo aumento anche quest'anno, anche il prossimo, seppur si prevede un certo allentamento. Il problema del bilancio italiano è sull'altra colonna, cioè su quella della spesa. Uno, per il suo valore assoluto, dopo la Francia siamo il paese che rapporta al PIL alla spesa pubblica più alta, un po' per la sua distribuzione. Tu dicevi facciamo altri bonus, che è un rischio, no, che tu evocavi. Ora, va detto che non è che i bonus sono uno strumento sbagliato favoriscono una redistribuzione migliore. I bonus che abbiamo introdotto noi in Italia hanno avuto sempre l'effetto esattamente opposto. Il super bonus che tu citavi è stata la più grande patrimoniale a rovescio che la storia dell'uomo, verosimilmente da quando è comparso sulla terra, abbia mai visto, perché noi abbiamo speso 174 miliardi in 3 anni, prendendoli dalla fiscalità generale, cioè dai soldi di tutti, per indirizzarli, 174 miliardi, a una platea ben specifica, una ristretta minoranza di italiani in condizioni economiche medie molto migliori rispetto alla media nazionale, perché abbiamo permesso con i soldi della fiscalità generale di ristrutturare case private, seconde case, case al mare, in montagna, le ville, i castelli, tutto quello che vuoi. Allora, questa qui è stata la più grande patrimoniale.
1: Vorrei soltanto aggiungere che il caso super bonus è studiato a livello internazionale proprio su come non si fa finanza pubblica, su come non si fanno investimenti pubblici. Questo al di là, no, del dibattito ancora in Italia, dove devi dire però è stato utile per aumentare il PIL, per dare fiato alla ripresa.
0: È stato utile per aumentare il debito, ed è stato utile per ristrutturare le case dei professionisti, dei ricchi, eccetera, che hanno avuto la fortuna di utilizzarlo per migliorare drasticamente il valore del proprio immobile a carico della collettività. Sì. Quindi, come dire, prima di farla patrimoniale ci sono vari aspetti preliminari da correggere.
1: Sì, questo non c'è assolutamente dubbio. Vedremo appunto cosa succederà e se veramente si vorrà insistere sulla patrimoniale oppure no. Mi pare di no, perché dicevamo anche all'interno del centro-sinistra ci sono anime molto diverse che si oppongono. Eppure, a parte degli italiani, la patrimoniale continua a piacere. Come mai? Viene visto con un gesto di rivalsa, cioè da un punto di vista proprio socio-psicologico, no? Quindi adesso ti porto su un altro fronte che non è propriamente quello economico tuo.
0: Però è verosimilmente il portato, perché da un lato, come dire, il dibattito pubblico è giustamente e correttamente vago, no? Nel senso, non è che uno si mette lì a studiare un manuale di scienza delle finanze prima di rispondere a un sondaggio sulla patrimoniale. Ma poi c'è anche un dato più generale: la patrimoniale ha l'aspetto, diciamo così, di far pagare i ricchi per permettere al bilancio pubblico di intervenire sui poveri. Se tu mi fai una domanda del genere, cioè sei a favore di una patrimoniale che prende i ricchi per dare ai poveri, ti rispondo che sono a favore anch'io, non c'è nel principio teorico, diciamo così, è perfettamente condivisibile. Il tema è poi esacerbato dal fatto che noi siamo un paese in stagnazione economica da 30 anni a questa parte, con una breve parentesi del 21-22, ma quello era un rimbalzo dal crollo del PIL del 2020. Un paese in stagnazione economica vede, tendenzialmente crescere la, chiamala come vuoi, invidia sociale, risentimento, sì, arrabbiatura, sì, eccetera, e questo spiega una parte dell'approccio a questo problema. Va detto però che l'esperienza storica mostra che questo tipo di risentimento, perché è un paese che non cresce, non ti dà opportunità, il tuo salario è fermo ma vale sempre meno, quindi tu ti arrabbi, perdi fiducia nella vita collettiva, nel dibattito pubblico, bla bla bla, l'esperienza storica insegna che di solito questo tipo di processi collettivi ha sbocchi più a destra che a sinistra. Cioè non c'è mai stato, diciamo, nell'Europa occidentale, chiaro, un movimento di sinistra che abbia vinto sull'onda della rabbia sociale in modo strutturato. E quindi questo in un'Europa che vede peraltro intorno al 30% il partito di estrema destra in Francia, Germania, in Inghilterra e così via, dovrebbe far riflettere, ma anche questo tende a non far riflettere.
1: Grazie sempre Gianni Trovati, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Continuiamo a leggere Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Adesso diamo il buongiorno a Nicola Borri, professore associato di finanza all'Università LUISS di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, con Nicola Borri vogliamo guardare a quello che è stato definito debutto col botto, debutto a razzo di SpaceX in borsa. Ci aiuta a spiegare questo fenomeno e soprattutto questo veramente lancio record a Wall Street. Di cosa stiamo parlando, professore?
2: Allora, stiamo parlando di una delle aziende di Elon Musk, un'azienda che, come dice il nome Space, era partita come un'azienda dedicata all'esplorazione spaziale, al portare i satelliti nello spazio, con grande successo, riuscendo a competere e anche a superare la NASA, ma poi, e questo è fondamentale, si è allargata in altri settori ora trainanti e fondamentali come quello dell'artificial intelligence e quello di Starlink, quindi della copertura attraverso satelliti della rete Wi-Fi, quindi rete internet. Ed è importante per due ragioni questa quotazione, perché innanzitutto è una quotazione monster in termini di dimensione. La capitalizzazione di SpaceX nei trilioni di dollari, e in secondo luogo è la prima quotazione di queste nuove società, di nuovi nomi che stanno diventando un po' familiari, OpenAI, Anthropic, del mondo dell'artificial intelligence, che sono storicamente aziende private, cioè non quotate, e ora hanno annunciato di pensare di diventare public company, quindi aziende quotate sui mercati regolamentati.
1: Ma quanto è a rischio un investimento di questo tipo? Nel senso, non tanto per i protocolli azionari soliti, ma proprio per affidarsi, investire su quello che è una visione, no? Perché SpaceX è assolutamente una visione, un progetto che guarda appunto allo spazio, ma in modo quasi immaginifico, si sarebbe detto fino a qualche tempo fa. Poi, per carità, è concreto, concretissimo, ma sicuramente porta con sé tanti rischi di impresa, non saprei come altro definirli.
2: No, l'ha definito, io credo, in maniera molto appropriata. Rischio di impresa è, diciamo, è investire in una scommessa. Come tutte le scommesse possono portare, grandi successi con probabilità tipicamente non molto elevate, altrimenti non sarebbero scommesse, e fallire invece magari con maggiore probabilità. Chi investe in SpaceX pensa che c'è una piccola possibilità che questa possa essere l'azienda che colonizza Marte, che porta i data center nello spazio, cosa che appunto immaginifiche, che come giustamente ricordava lei, e che probabilmente anche irrealizzabili, ma c'è chi crede che Elon Musk, come aveva scommesso, direi, come dire, in maniera, come dire, forse giusta sull'auto elettrica e l'auto guida autonoma, che ora vediamo essere, come diventare, come dire, una realtà, magari potrebbe avere nuovamente ragione. E infatti è un'azienda che, benché diventa public company, cioè si quota, è un'azienda che rimane sotto il controllo più che strettissimo di Elon Musk, che sarà, diciamo, poi la persona che nel bene e nel male deciderà tutto nell'azienda. Non sarà una società in cui ci saranno altri azionisti che potranno, diciamo, dire la loro. Quindi sarà comunque un'azienda a guida Elon Musk, con tutti, diciamo, i problemi potenziali che possiamo, credo, facilmente immaginare.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro è la finanza, la borsa sta diventando sempre più qualcosa d'altro e sempre più anche scollegato poi rispetto all'economia reale, no? Vediamo anche quello che qualcuno dice, attenzione perché sta arrivando la bolla, ma la dimensione enorme di progressi in borsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale, che tra l'altro hanno continuato a mantenere in terreno assolutamente positivo anche la borsa statunitense, nonostante, diciamo così, i venti negativi dopo 28 febbraio, no?
2: Assolutamente sì. Innanzitutto è strano, no, questa cosa di come i mercati azionari siano cresciuti notevolmente in un periodo caratterizzato da fortissime pressioni e tensioni geopolitiche, dallo stretto di Hormuz alla guerra in Ucraina e così via, e le diciamo incertezze legate alla politica Trump. Quindi ci potrebbero essere tanti, no, motivi di, come dire, essere pessimisti, invece sembra che le borse non lo siano. È bene ricordare che c'è un parallelo, che è quello, diciamo, della bolla speculativa all'inizio degli anni 2000, legata proprio al tech e a internet. C'è però anche da dire che, a differenza di quella bolla, che era caratterizzata da tante piccolissime aziende che, come dire, la cui quotazione cresceva su livelli che ora sappiamo, come dire, erano non giustificati, in questo caso invece ci sono poche grandissime aziende che stanno guidando i listini. Nel caso delle quotate, non so, Google, Meta, Nvidia, e poi ci sono queste poche grandissime aziende private, cioè non quotate, che hanno raggiunto valori no, appunto nel trilione di dollari, e che ora, dopo essere cresciute notevolmente, stanno pensando di quotarsi. Da un lato, come dire, c'è da preoccuparsi un po', perché, come dire, il rischio è quello di un ripetersi, no, dell'esperienza appunto del 2000, da inizio anni 2000. Dall'altro è anche vero che il fatto che queste aziende si quotano fa sì che anche l'investitore, come dire, che non riesce a investire tramite private equity, venture capital e così via, può come dire, prendere parte a queste scommesse. Certo, è bene dire che sono investimenti molto rischiosi, e quindi, come dire, non
1: per
2: sono tutti.
1: Ecco.
2: Non per tutti.
1: Grazie professore, buona giornata Nicola Borri.
2: Grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Grazie, economista, insegna finanza all'Università Luiss di Roma. Tra poco.

0: andiamo tutti a Roma, dove domani, nella cornice meravigliosa, suggestiva del Pio Sodalizio dei Piceni, si apre la terza edizione del Festival dell'Umano Tutto Intero, una 2 giorni intensa promossa dalla rete di associazioni cattoliche di Toledo sui Tetti, che guarda, come fa sempre per tradizione questa kermesse, all'umano che tutti noi deve in qualche modo riguardare e unire, quindi guardare che cosa significano i luoghi dell'umano sulle tracce di Francesco d'Assisi, guardare che cosa significa vita intera, promessa, fragilità. Buongiorno all'avvocato Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui Tetti, nonché componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno.
1: Buongiorno carissima Chiara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci siamo pronti. Grazie, ma ci mancherebbe, tutte conquistate sul campo. Allora, ci siamo pronti per la terza edizione, ci anticipa, ci guida al percorso di questi 2 giorni?
1: Certamente. Allora, una volta all'anno il network sui Tetti, che si occupa della questione antropologica, cioè della concezione dell'umano nelle scelte pubbliche, fa un momento, diciamo, di festa, nel senso culturale del termine. E sull'umano tutto intero, giustamente adesso andava di mettere al centro cos'è questa interezza. Che interezza è di non spegnere, come purtroppo capita spesso, di non dimenticare un fattore dell'umano, io lo dico il principale, e cioè quella grande domanda di verità, di senso, di bellezza, di giustizia che il nostro cuore non smette di alimentare in tutte le circostanze della vita e che fonda ragionevolmente questo principio per cui la vita umana è sempre del massimo valore, merita sempre cura perché è un segno di infinito. E allora quest'anno abbiamo pensato di guardare l'umano tutto intero con una privilegiata occasione come quella degli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, e così abbiamo immaginato il nostro festival come un piccolo percorso, diciamo piccolo pellegrinaggio inedito, attorno a 5 luoghi esistenziali di Francesco, attraversati da 10 passi, nei quali rifletteremo sull'oggi, avendo nel cuore di guardare questa vita di Francesco. Perché? Perché Francesco ha potuto dire fratello e sorella a tutte le circostanze della sua vita, anche quelle negative. Disse benvenuta sorella morte, e qui abbiamo fatto questa nostra divagazione, benvenuta sorella vita. Quindi guarderemo a lui per imparare noi, per chiederci se proprio oggi, ancora oggi, noi possiamo avere la speranza di vivere una vita in cui la realtà sia amica, sia piena di senso. E allora partiremo dal primo luogo di Francesco, che è la giovinezza, la sua giovinezza, quindi entra in quinta, piena di domanda, ma anche di maldanza, anche di superficialità, se si vuole. Guardato ad esempio come a volte ai giovani proponiamo una fuga dal reale, quindi in termini della dipendenza, sia fisica, sia virtuale. E al contrario, guarderemo esperienze di giovani di oggi che invece sanno prendere sul serio questa domanda di verità. Ci saranno esperienze in giro per l'Italia di comunità giovanili che parleranno di sé.
0: Sì, sto pensando che c'è anche sempre rispetto al primo luogo, quella della giovinezza, un incontro, una sessione molto interessante che è intitolata proprio Fratello Algoritmo, Sorella Natura, con tanto di punto interrogativo, no?
1: Sì, esatto. Perché lì ci si interrogerà se come mai le nuove tecnologie possono essere da un lato una vera fuga nell'irrealtà, oppure si tratta di demonizzare, ma di rimettere al centro la persona, l'uomo, che con la sua domanda, e anche questi possono essere strumenti buoni, se usati con al centro l'uomo. E quindi chiaramente porteremo questi interessanti temi. Poi ci arriveranno delle proposte molto concrete, come lo stile del network ai decisori, ad esempio il tema di social, anche proprio circa l'attenzione e la prudenza rispetto ai più giovani nell'utilizzo dei social, anche supportando alcune riforme di temperamento, insomma, nell'uso delle classi e nel fare in modo che questi social non diventino dei surrogati dell'educazione.
0: Certo.
1: Ecco. E poi gli altri luoghi sono l'altro luogo che conosce Francesco, è il conflitto nella prigione, la perdita della libertà e la guerra, quindi quando l'io si concepisce talmente solo, autoreferenziale, per cui l'unico rapporto con l'altro rimane il conflitto. Quindi questo lo guarderemo dal punto di vista sia del passo sulla giustizia, del passo sulla guerra, che verrà chiuso da vicepremier Tajani, il cardinale Zuppi. Poi abbiamo il luogo della fragilità, perché Francesco cambia la propria vita abbracciando un lebroso, diciamo così per semplificare.
0: Sì, sì, sono
1: gli stessi lebrosi che aborriva fino a poco tempo fa. E quindi ci interroghiamo sulla fragilità come segno di una promessa che chiama la cura, non lo scarto, quindi sia brevi passi sulla disabilità, i passi sulla aiuto alla maternità, sulla cura della vita malata e della vita alla fine del suo percorso e del lavoro che sembra una cosa da cui l'uomo dipende, può diventare una grande risorsa per l'espressione di sé. E quindi poi avremo questo quarto luogo di Francesco, quando ha scoperto di essere figlio di un altro, della vita come appartenenza, come avere un padre. Quindi avremo il tema sia della famiglia che dell'educazione ad accorgersi di questo, che il passo sulle relazioni comunitarie, per poi arrivare all'ultimo luogo di Francesco, il centro, cioè la realtà da nemica diventa promessa, diventa addirittura pienezza, eccetera. E questo avviene il fatto cristiano, come fatto un incontro con una persona che permane oggi, e quindi avremo i passi finali e le conclusioni di Alfredo Mantovano e il cardinale Parolin.
0: Quindi
1: si dovranno trovare tra i vice ministri a cui porteremo le proposte, molti filosofi, molti poeti e molte esperienze di comunità, di opere sociali e di comunità.
0: Quindi due giorni molto intensi, un percorso all'insegna di San Francesco per riscoprire proprio i valori profondi che ci legano come comunità, nella solidarietà, nella fede, nell'umanità.
1: Assolutamente. Naturalmente il tono è da festival, non sono convegni, quindi è molto
0: assolutamente
1: esperienziale.
0: Certo.
1: Avremo poi fuori un salotto sui tetti del Museo dei Giovani in cui sarà possibile per tutti lasciare dei post, dei podcast, poi avremo un bel banco libri e poi degli spettacoli serali. Francesco, visto con gli occhi di Chiara, una prima nazionale di uno spettacolo teatrale dedicato a questa particolarissima ma affascinante prospettiva, e la serata finale giovani artisti, perché il tema della giovinezza, il cuore di Francesco era un cuore giovane, e quindi guarderemo i giovani con molta più curiosità di come siamo abituati, con meno pregiudizi, e scopriremo davvero la possibilità di seguire le nostre giovani generazioni, i percorsi che non sono stati i nostri, ma sono da un certo punto di vista pionieristici, ed è molto bello vedere i tentativi in opera di giovani che si mettono assieme per dare credito al proprio cuore nel senso biblico del termine, nel senso di grande, inestimabile domanda di bellezza e di pienezza. E quindi il tono sarà sempre molto esperienziale, cose semplici, brevi, poi ci mangeremo anche assieme, quindi sono un giorno e mezzo di convivenza in pratica.
0: Bello, molto molto interessante. Andate pure sul sito di Ditelo sui tetti, trovate tutto il programma e gli orari. Io vi ricordo l'appuntamento è prego?
1: Non dimentichiamoci che mercoledì mattina alle 8.30 presso la Basilica di San Salvatore in Lauro, lì a proprio a fianco, al più soderito di Piceina, verrà celebrata la Santa Messa dal Cardinale Mario Grech, già segretario del Sinodo.
0: Beh, quindi resta soltanto che partecipare domani e mercoledì a Roma, Pio Sodalizio dei Piceni. Grazie Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui tetti. Buona giornata Menorello. Grazie.
1: Buona settimana, grazie.
0: Menorello è anche componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata di ieri. Si è celebrata la giornata mondiale dei donatori di sangue e da sempre, anche per quello che riguarda l'Europa, in modo specifico il nostro paese, è l'occasione per fare un punto. Allora, l'Italia è un paese di donatori, però ahimè si conferma un trend registrato negli ultimi anni, ovvero dei dati in calo, diciamo leggero calo sul contesto nazionale, a volte un calo più preoccupante se poi guardiamo la donazione del sangue regione a regione. E ci sono motivi che non afferiscono tanto a una questione di sensibilità o solidarietà, ma spesso vediamo che c'è una questione anagrafica, cioè ovviamente i donatori dopo una certa età o comunque quando con una certa età cominciano anche ad emergere delle patologie non possono più donare. A volte sconsigliata, a volte proprio superando un certo limite di età non si può più donare. E dall'altra parte si vede che rispetto, diciamo così, ai donatori in uscita non sono coperti da altrettanti donatori in entrata. C'è proprio un problema di coinvolgimento dei più giovani. Però dicevo, a volte non è proprio una questione di scelta o di mancanza di volontà, è proprio perché i giovani non vengono raggiunti e informati attraverso anche quelli che sono i loro canali, quindi piattaforme, web, rete. Ed è per questo che guardiamo in modo molto molto favorevole ad una neonata piattaforma Rosso che è stata messa a punto dalla società, dalla startup EMA Health, cofondata da Chiara Schettino e Filippo Toni, che è al telefono con noi. Buongiorno dottor Toni, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere.
0: Piacere nostro averla con noi. Allora, due giovanissimi che hanno avuto questa quest'ottima idea, no? Perché si guarda soprattutto, perlomeno voi come startup, proprio puntate ad una digitalizzazione, potenziamento della filiera trasfusionale in Italia, giusto?
2: Sì, esatto, è proprio così. Di base, come ha detto lei prima, in Italia siamo sufficienti sul sangue e siamo un'eccellenza dal punto di vista clinico, però man mano che va avanti il tempo l'età media dei donatori continua a salire. Oggi l'età media è tra i 45 e i 50 anni e la fascia come 18-35 non sta donando, non sta avendo il cosiddetto ricambio generazionale, cioè c'era proprio qualche giorno fa il Centro Nazionale Sangue a una conferenza, e quindi quello per cui siamo nati ormai 3 anni fa è quello di capire tanto perché i giovani non donano. Abbiamo scoperto che una delle più grandi barriere non è la mancanza di informazione o paure varie, ma è la mancanza degli strumenti digitali. Noi oggi, anch'io, io ho 20 anni e siamo tutti abituati a utilizzare il telefono per fare qualsiasi cosa, ordinare cibo, ordinare un albergo, prenotare una visita medica. Ecco, la donazione di sangue è rimasta ancora carta e penna. Infatti per prenotare la donazione oggi bisogna trovare centinaia di numeri, salvo che magari uno conosce qualcuno, chiamare al telefono, aspettare anche diversi minuti al telefono, verrà presa la donazione su carta, nessuno ti ricorderà. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare con l'app Rosso è in un click, in pochissimi secondi, scoprire se sei idoneo, trovare il centro più vicino a te o l'associazione più vicina a te e prenotarti con un click.
0: Ma Rosso, questa piattaforma digitale, è già attiva?
2: Sì, Rosso è già attiva in oltre 1500 centri raccolti in tutta Italia. È nata e siamo partiti, la piattaforma è attiva ormai da un anno. Oggi il nostro lavoro, abbiamo l'obiettivo nei prossimi anni di coinvolgere centinaia di migliaia di donatori in più, anche se già oggi moltissimi donatori hanno già utilizzato la piattaforma, e poi digitalizzare le infrastrutture fondamentali del nostro paese. Il sangue è fondamentale, gli ospedali non potrebbero aprire senza il sangue e senza il plasma, e quindi il nostro obiettivo è prima aiutare i donatori a digitalizzarsi, ma soprattutto digitalizzare i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario, aiutarli a, con una piattaforma digitale anche dalla parte loro, a digitalizzarsi, quindi a utilizzare tutto lo strumento digitale a ricevere i donatori in modo moderno.
0: Allora, com'è che funziona? Proprio passo passo mi guidi.
2: Assolutamente, il donatore semplicemente scarica l'app rosso dal Play Store, dall'App Store oppure anche su web se preferisce usare dal computer, si registra, fa un brevissimo questionario di idoneità che è quello di legge, che quindi è lo stesso che poi verrà fatto all'ospedale, così scopre se è idoneo o no. Per esempio, se ha preso un certo medicinale non lo scopre il giorno stesso, lo può sapere prima che non può donare.
0: Certo.
2: Poi sceglie il centro che preferisce o quello più vicino a sé oppure magari uno di fiducia dove ha donato per anni se è già donatore, anche se il nostro obiettivo è puntare proprio ai nuovi. Quindi seleziona poi il giorno che preferisce, l'orario, e poi verrà seguito passo passo tramite una chat su WhatsApp o sulla mail in tutti gli step, quindi gli viene detto cosa deve ricordarsi, cosa deve portare, tutte le indicazioni utili. Il giorno della donazione andrà al suo centro preferito, verrà fatta la donazione che dura pochissimo, è molto semplice, e poi successivamente dopo 3 o 6 mesi, in base a, a diverse caratteristiche, quindi al sesso o all'età, verrà contattato nuovamente per tornare effettivamente a donare. E poi l'app ha mille vantaggi come il diario della donazione, la possibilità di scaricare le analisi del sangue, la possibilità di tenersi controllati, perché quando si dona si fanno anche le analisi del sangue gratuite, e la prevenzione alla salute è importantissima, specialmente nei giovani. Noi puntiamo proprio a far fare prevenzione alla salute ai giovani, che è una cosa stupenda ed è importante da fare.
0: Sì, infatti questo aspetto solitamente non viene ben evidenziato, invece ha fatto benissimo a toccarlo, perché in realtà il donatore riceve gratuitamente anche proprio le analisi del suo sangue, quindi uno screening per la salute è importantissimo, no? Quindi questo è un altro elemento per cui donare sangue è importante, fa bene a chi poi il nostro sangue lo riceve, ma fa bene anche a noi, poi fa bene a noi come società, no? Perché ovviamente
2: fa bene a noi, è un gesto stupendo che è anonimo, gratuito e volontario, sono i 3 principi fondanti della donazione, ma poi consente al singolo di fare appunto prevenzione alla salute, di essere controllato gratuitamente in modo ricorrente, che la prevenzione, il check-up è importante non farlo una volta e basta, ok, tutto a posto, ma farlo in modo ricorrente. Esatto, e poi l'altro punto è che sia il vaccino antinfluenzale gratuito, sia una giornata di ferie gratuito, perché la legge 219 prevede proprio una giornata di ferie o di permesso a scuola gratuita, quindi è anche un giorno per prendersi cura proprio di noi stessi, sia della nostra mente che del nostro corpo.
0: Ci piace e tanto la piattaforma digitale rosso. Grazie Filippo Toni, grazie anche
2: a voi,
0: alla cofondatrice Chiara Schettino di EMA Health.

0: sempre lunedì a quest'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Ciao Ugo.
1: Ciao Chiara e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, sport, tanto sport, mondiali in corso, mondiali di calcio che però non ci vedono coinvolti, quindi prima di arrivare ai mondiali di calcio un po' di campanilismo. Partiamo dal Gran Premio della Formula 1 dove Hamilton è tornato a vincere, finalmente la Ferrari che torna sul primo gradino del podio.
1: Sì, tra l'altro Hamilton è tornato a vincere la sua prima vittoria con il cavallino che era un po' un sogno che cullava da tempo, e tra l'altro un Hamilton che praticamente possiamo dire recuperato dopo un arrivo a Maranello che insomma voleva rilanciarsi, ma che effettivamente sia lo scorso anno sia i primi Gran Premi di quest'anno non davano così attento, così incisivo per quanto riguarda le sorti della rossa, e invece ieri questa vittoria ha messo d'accordo tutti, una vittoria peraltro della Ferrari mancava da 34 Gran Premi, se non sbaglio Sainz nel 2024, e poi c'è il fatto insomma di come è maturata al di là insomma della defiance della Mercedes, si è visto comunque una Ferrari, almeno quella appunto di Hamilton, capace di stare nei tempi delle frecce d'argento. Ieri insomma spiace per quello che è accaduto ad Antonelli, il suo ritiro, così come spiace naturalmente anche per Leclerc, si rifarà, ma adesso comunque resta in testa alla classifica, un po' di ossigeno sportivo naturalmente per Russell, che comunque lo ricordiamo ha fatto anche la pole position in Spagna dove c'era un caldo bestiale, abbiamo visto anche dei piloti con i giubbetti di ghiaccio stile ciclista.
0: Sì, infatti è stato impressionante. Sicuramente fa caldo, ma è più mite il clima in Messico per quanto riguarda i mondiali, che diventano invece bollenti per qualcuno, cioè il Brasile, quell'1-1 col Marocco fa male, fa molto male.
1: Ah, guarda, il tifoso brasiliero vuole sempre vincere, giustamente, e invece questo 1-1 con un Marocco che comunque ha obiettivamente una squadra capace anche di tener testa ai brasiliani, ha già fatto nascere dei dubbi peraltro su una formazione che, come saprete, è stata abbastanza salvata dall'arrivo di Ancelotti in panchina, ma siamo soltanto alla prima partita, se posso dire, forse, e parlando ancora di un altro allenatore italiano che invece così non sorride, devo dire che mi ha colpito appunto la Turchia di Montella, che è stata battuta 2-0 dall'Australia. Ecco, e la Turchia ha giocato bene, però insomma l'Australia ha saputo come si dice essere attenta e ha fatto due reti, 2-0, un bel risultato obiettivamente.
0: Assolutamente sì, non tratto proprio un bel gioco oltre al risultato che di per sé ovviamente già parla da solo. E poi veniamo invece alla squadra che qua al Buongiorno in Blu abbiamo eletto come nostra squadra a questi mondiali. Non abbiamo iniziato benissimo, però continuiamo a crederci, ovvero il Curaçao che si è confrontato con la Germania e ha riportato un 7-1, una sconfitta che brucia. Però noi ci crediamo.
1: Anche stamane con gli amici in palestra si dice vabbè, ma a un certo punto comunque la Germania stava pareggiando 1-1 col Curaçao e per alcuni attimi i tifosi del Curaçao insomma il titolo era la Germania pareggia con il Curaçao, poi insomma è venuto fuori la diversità insomma di tecnica anche proprio dei singoli calciatori, il 7-1 ci sta tutto, ma penso che insomma già essere lì al mondiale Curaçao c'è, l'Italia no, ecco, tanto per ricordare, loro ci sono, è già una grande vittoria per questo mondiale che si gioca tra Canada, Stati Uniti e Messico, in una verticale da nord a sud.
0: No, assolutamente, perché vorrei ricordare che il Curaçao, che si trova vicino alle coste venezuelane, quindi in pieno mare dei Caraibi, è poco più grande, circa due volte l'isola d'Elba. Ora io non so se avete visto l'isola, è piccolina, no? Quindi siamo un'isola, due volte l'isola d'Elba, e ha 180.000 80.000 abitanti, quindi fate la proporzione: su 180.000 abitanti trovare 11 giocatori più le riserve, l'allenatore, guardate che è una proporzione importante. Loro sono i mondiali, noi no, quindi tanto di cappello al piccolo Curaçao.
1: Va bene, stasera comunque abbiamo, a proposito di piccoli, Spagna-Capoverde, che è una, che è una partita particolare, poi molto bella, questa sì, e mi taccio, Belgio-Egitto.
0: Belgio-Egitto è molto attesa come sfida.
1: Beh sì, insomma, l'Egitto ha delle carte, il Belgio è sempre alto nel ranking, sarà una bella partita da vedere.
0: Veramente. Va bene, grazie Ugo Scali, a lunedì
1: prossimo.
0: Buona giornata. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torneremo puntuali domani alle 7 su Inlab Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
6: In Blu 2000, news.
7: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano, ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11.
8: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
2: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo ai passi di sabato notte, i passi del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, 48esima edizione, che ha portato come sempre tantissime persone a camminare nella notte dallo stadio di Alviera Cina di Macerata fino alla Santa Casa di Loreto, circa 70.000 presenti stimati dall'organizzazione, come sempre Perfetta che ha accompagnato tutti i pellegrini lungo la strada. Il gesto è cominciato sabato sera allo stadio Elvia Recina di Macerata dalle 19.30 con le varie testimonianze che sono state portate sul palco direttamente o con messaggi registrati, come quello di Davide, il 22enne Davide Cavallo, che ricordiamo qualche mese fa, nello scorso ottobre, è stato aggredito senza motivi da alcuni coetanei che l'hanno condannato su una sedia a rotelle. Ebbene, Davide ha abbracciato i suoi aggressori e li ha perdonati. Questa è una delle testimonianze più toccanti, proprio nella sera prima della Santa Messa, appunto all'inizio del pellegrinaggio Macerata Loreto. Riascoltiamo alcune delle sue parole.
3: Quando mi sono svegliato non riuscivo a muovere una gamba e a sentire entrambe. Il dolore è stato tanto e la paura immensa, ma adesso finalmente sto meglio e vedo una luce per la mia vita e per la vita delle persone che mi circondano. Quando ho fatto quello che ho fatto, mi sono aperto al perdono nei confronti dei miei assalitori. Molte persone non hanno capito perché mi fossi comportato così. Alcuni mi hanno scritto increduli o scettici. Una persona mi ha addirittura detto, quasi ordinato: smetti di comportarti da Gesù Cristo. E io mi sono chiesto semplicemente perché. Non dovrebbe essere l'aspirazione di ogni cristiano fare almeno una briciola, comportarsi almeno per il più piccolo spillo, come lui ci ha insegnato. Io non ho fatto nulla di tutto questo per ottenere attenzione o approvazione. L'ho fatto perché il mio cuore voleva essere aperto. E perché, per quanto sapessi che le persone magari mi avrebbero visto come un pazzo, io pensavo semplicemente: questo è ciò che vuole il mio cuore, questo è ciò che sento, questo è ciò che mi chiama, questo è ciò che quella voce mi dice di fare. E proprio per questo auguro a tutti un buon cammino, di seguire un percorso dentro di sé prima ancora che fuori. Perché alla fine, per quanto qualcuno potrebbe prendere per pazzi, persone che camminano in nome del Signore, io so che lungo quella strada ciascuno sentirà una voce e quella voce gli dirà perché è lì.
2: Un'altra delle testimonianze è arrivata da Monsignor Traibucca, vescovo greco-cattolico esarca di Donetsk, che ha raccontato la devozione alla Vergine Maria che sostiene la vita e la fede della gente di quelle terre martoriate, raccontando alcuni episodi come quello di Don Alessandro, un sacerdote che non voleva lasciare la regione contesa, ma mesi fa venne costretto dai russi ad attraversare un campo minato. Promise alla Vergine che avrebbe insegnato a tutti a renderle lode se fosse riuscito a salvarsi. Scampò miracolosamente alle insidie e ben presto, come spesso capita del voto, se ne dimenticò. Ma lo scorso maggio gliel'ha ricordato la Vergine stessa, quando il suo vescovo lo ha spedito ad accompagnare nel Donetsk la peregrinazione della statua della Madonna di Fatima. E quindi, passando di parrocchia in parrocchia, Don Alessandro ha sciolto finalmente il suo voto. Ma ascoltiamo direttamente dalla voce del vescovo ucraino appunto alcune delle sue parole.
4: Vi saluto dall'Ucraina, dalla terra sofferente che vive ogni giorno

0: notte in guerra. Vi saluto però per dire che non siamo mai soli. La nostra passeggiata della vita, il nostro cammino quotidiano è sempre accompagnato dalla presenza di Maria, la nostra Vergine e Madre della Chiesa, di Gesù, di ciascuno di noi, accompagna tutti i nostri passi. Ma oggi, dall'Ucraina, qui, da una città che si chiama Kryvyi Rih, vorrei condividere con voi due piccole riflessioni, due testimonianze. Quando è iniziata la guerra a pieni confini, molti dei nostri sacerdoti, ma uno in particolare, è rimasto nella terra occupata dall'esercito russo. Quell'esercito faceva fatica ad accettare la presenza dei cattolici in quelle terre e faceva di tutto perché la fede si spegnesse, perché la gente smettesse di pregare, perché il buio entri nei cuori. Eppure la presenza del sacerdote non lasciava a nessuno di perdere quella fede, quella fiducia e quella luce che arriva da Dio. Oggi ciascuno di voi è un testimone di Maria, un testimone dell'affetto materno, della sua cura e della sua presenza nella nostra vita. Non dimentichiamoci di essere non solo dei figli che accolgono l'affetto, ma di essere i figli che anche condividono l'affetto. E un altro pensiero che vi lascio è che quando siamo dei veri figli di Maria, allora qualsiasi posto dove noi siamo diventa la casa di Dio. Vi saluto, vi prometto la mia umile preghiera, ma anche chiedo a ciascuno di voi la preghiera per la nostra Ucraina martoriata, per le famiglie, come siete voi, per i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, malati, per tutti quelli che sono così sazi, così bisognosi, no, dell'amore di Dio, di sentire la serenità, la vera pace, pace di Dio.
1: Ha officiato la messa il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, che ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. La pace era uno proprio, come dire, delle intenzioni cardine di questo pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Ascoltiamo alcune delle parole del cardinale Reina, intervistato prima dell'inizio della cerimonia.
2: Io credo che in questi tempi una manifestazione religiosa così importante, così partecipata, così sentita, sia innanzitutto una testimonianza di tanta fede semplice che ama la Vergine Santissima di Loreto, che predilige ancora il movimento assai significativo del mettersi in cammino, del mettersi in pellegrinaggio, ricordando quanto è importante il pellegrinaggio nella nostra vita, oserei dire il pellegrinaggio della nostra vita. E questo pellegrinaggio ha una meta, ha un senso, ha un significato profondo, ricorda anche la nostra appartenenza di popolo, l'appartenenza a un popolo, quindi davvero tanti motivi che mi spingono a partecipare con la mia povera fede a questo evento di grazia che si sta per conoscere nel momento dell'Eucaristia, il momento culminante. Credo che l'esigenza della pace in questo momento storico sia l'esigenza più forte che avvertiamo e anche personalmente questa sera porterò nell'intenzione della messa l'intenzione della pace. Siamo segnati ormai da anni di guerra, la guerra in Ucraina da oltre 4 anni, gli altri 60 conflitti che stanno insanguinando il mondo, ci sentiamo in qualche modo smarriti di fronte a questo imperversare di una logica di guerra che produce violenza, che produce morte, che produce appunto smarrimento globale, quindi davvero abbiamo bisogno tutti insieme di chiedere il dono della pace al Signore.
1: E poi il cammino della notte accompagnato da canti, dalla recita del rosario, che è stato punteggiato come sempre dai luminosi flambeau, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. E passo dopo passo, il cammino alle 6:30 di ieri ha raggiunto la spettacolare discesa di Monte Reale fino al catino del Bramante. Sul sagrato della Basilica il Vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, che ascoltiamo.
3: Benvenuti, benvenuti tutti, ma il benvenuto più grande ve lo rivolge la Madonna della sua Santa Casa. Avete camminato tutta la notte, avete i piedi che vi fanno male, però avete continuato a perseguire la meta della casa, la casa di Maria, ma è anche la casa di tutti noi. Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
1: E in conclusione anche le parole di Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha invitato tutti al prossimo pellegrinaggio e fornito anche le date proprio dei prossimi due pellegrinaggi, il 49esimo del prossimo anno e il 50esimo, nel quale è stato rivolto anche a partecipare l'invito al Santo Padre.
3: Vi dispiace se vi do la data, le date dei prossimi pellegrinaggi? L'anno prossimo, 49esimo pellegrinaggio, sarà sabato 12 giugno 2027. Poi il 50esimo, al quale abbiamo rivolto l'invito al Papa, sarà sabato 10 giugno 2028. Arrivederci a queste date.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
7: Buon mattino, bentornati su Radio Nuova Macerata. Questa, come sempre, come tutti i lunedì dalle 10 alle 11, è Le Marche che innovano. Il format che racconta le buone pratiche che contribuiscono alla crescita dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale della nostra regione, tutte quante legate con il filo rosso della innovazione. Buongiorno e bentrovati. L'inizio, l'incipit della puntata di oggi lo dedicheremo al mondo del lavoro, mondo del lavoro che è stato presentato dagli organi di comunicazione del governo e dagli analisti proprio poche settimane fa su scala nazionale come un mondo occupazionale in crescita, ma che allo stesso tempo, sempre secondo dati riportati circa due o tre giorni fa, ora a memoria non ricordo, dal Sole 24 Ore, comunque è anche un mondo del lavoro che viene presentato come di difficile accesso per certi settori, un mondo del lavoro a cui appartiene una formazione che ha due facce della stessa medaglia, un mondo del lavoro che, secondo quest'articolo, sottolinea anche come chi è la chi è alla ricerca del lavoro non beneficia di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione anche dal governo come fondi pubblici, appunto, per la formazione o per potersi in qualche modo ricollocare. Insomma, uno scenario veramente articolato, complesso di questo mercato, quello del lavoro. E oggi ne parliamo con Mauro Guzzini, presidente della fondazione ITS Academy di Recanati. Dovrebbe essere in linea.
8: Sì.
7: Buongiorno presidente, buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, ben trovato.
8: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
7: Buongiorno. Dunque, iniziamo subito da quello che è il dato di attualità, nel senso che dopo l'ultima assemblea recente lei è stato confermato, anzi riconfermato, perché mi sembra sia la seconda volta, mi corregga se sbaglio, alla guida, alla presidenza di Fondazione ITS Academy.
8: Sì.
7: Ce la presenti, chiaramente parliamo di una realtà nota e consolidata, ma anche a beneficio dei tanti ascoltatori giovani del territorio, ma di tutta la regione. Ci può presentare chi è ITS Academy, dove nasce e quali sono i suoi obiettivi?
8: Sì, grazie, buongiorno. Allora, la Fondazione ITS Academy in realtà nasce ormai intorno al 2012-2013, cioè, se non ricordo esattamente, proprio perché c'era bisogno di una serie di corsi di formazione che, ci tengo a specificarlo subito, in realtà sono assolutamente conformi al quinto livello ETS, quindi sono assolutamente dei corsi come se uno facesse un percorso continuativo, per cui non sono delle formazioni fatte da enti terzi, sono riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi permettono, consentono poi di accedere, per esempio, a, se uno volesse fare ulteriori corsi universitari, comunque da dei crediti, per cui sono dei corsi fatti da fondazioni private, ma che hanno una realtà pubblica, e questa è la prima cosa importante. Quindi comunque uno investe su se stesso facendo dei percorsi di formazione che comunque hanno il loro valore effettivo legale, quindi questo era per fare questa premessa. E ovviamente queste ITS Academy, queste fondazioni ITS nascono, la nostra in particolare, proprio per formare su alcuni argomenti specifici delle persone, perché è aperta a tutti ovviamente, ma bisogna avere un diploma di scuola media superiore ovviamente per accedere, però non è che devi avere 19 anni, puoi averne anche 40, questo per allargare ancora di più la platea di interesse di questo, quindi non è solo per i giovani, è per chiunque voglia fare un tipo di formazione specifica, accademica,
7: Ha fatto bene, mi perdoni se entro un po' così in attesa nella nostra conversazione, ma ha fatto bene a specificarlo subito, perché appunto questo dato diventa di interesse anche per i tanti che magari hanno perso il lavoro, magari penso ai NASPI o chi sta cercando la via più adatta per potersi riformare e ricollocare.
8: Esatto, e questo qui che apre proprio un ventaglio, perché la cosa molto interessante di questi corsi è che non sono corsi che si tengono solo a scuola, in tutte le sedi che per esempio la nostra Academy ha nelle Marche, Pesaro, Fano, Ancona, Recanati di Tolentino e Ascoli Piceno, ma in realtà sono tante, una buona parte delle ore vengono proprio realizzati in azienda con dei tutor che sono formati, perché sono dei dirigenti o dei responsabili aziendali, per creare quelle specifiche competenze tecniche. Quindi che la connessione è che il 70% dei docenti in realtà sono manager delle imprese.
7: Di estrazione aziendale, quindi.
8: Sì, no, sono proprio che dedicano appunto poi nelle nostre, chiamiamole, academy, scuole, a formare i ragazzi sia nei corsi scolastici, chiamano così, che poi seguendoli nelle imprese. Quindi è un connubio molto importante per l'Italia, a suo tempo molto innovativo, perché connette le imprese con la formazione diretta ufficiale.
7: Assolutamente, e infatti lei mi conferma che la formazione è quella più utile, soprattutto nel post diploma o anche nella post laurea o nella ricollocazione magari a seguito di un'interruzione lavorativa, è proprio quella che si fa on field, come si dice, no? Quella che chi ti trasmette un determinato saper fare specifico e come nel vostro caso di elevatissimo profilo, non è sulla cattedra, mi perdoni la metafora, ma è dentro l'azienda, dentro quel determinato reparto.
8: Ecco, diciamo che parte in azienda, parte invece proprio nelle nostre sedi, fatto sia da docenti, diciamo così, che possono essere universitari o delle scuole superiori, oppure proprio da manager. Questo è molto importante. E l'altra cosa importante è che, ecco, la nostra fondazione ha tantissimi soci industriali, forse siamo la fondazione marchigiana sicuramente con più soci industriali. Se andate nel sito della formazione vedrete l'elenco proprio sulla parte fondazione soci, l'elenco dei soci fondatori, che vede quasi tutte le Confindustrie, moltissime scuole, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino. Quindi, ecco, diciamo che c'è una grandissima sinergia tra le scuole, le industrie, le Confindustrie e anche l'università. Questo è molto bello. Se poi scorrete sull'elenco dei soci fondatori e dei soci partecipanti, vedrete quante aziende della Regione Marche sono soci della nostra fondazione. Quindi, ecco, quando appunto dico che è veramente un connubio che permette non solo ai ragazzi, ovviamente il grosso dell'interesse è sui ragazzi, ma a chiunque abbia un diploma di scuola media superiore di evolvere, anche perché in questi anni abbiamo fatto, anche grazie al PNNR ovviamente, tutta una riqualificazione delle nostre sedi e abbiamo investito tantissimo sugli strumenti. Quindi, diciamo, chi viene da noi trova paradossalmente degli strumenti molto innovativi, dico dai CAD 3D o qualsiasi altra cosa, che può servire per integrarsi la produzione delle macchine utensili fatta specificamente, sistemi di design avanzato, insomma tutto quello che serve alle aziende del territorio. Questo un po' è
7: per crescere, appunto, per innovare, come diciamo noi ai nostri microfoni, alle aziende del territorio. Quindi adesso volevo
8: mi permette una cosa?
7: Certo, prego. Poi dopo torno a lei.
8: Ho due gravi malattie, sono pelato e sono ingegnere meccanico.
7: non sono malattie gravi, nessuno.
8: Sono malattie gravissime. Però, ecco, io vorrei distinguere tra sviluppo e innovazione, perché l'innovazione è una cosa diversa, diciamo così, è molto
7: trasversale,
8: è molto difficile da spiegare. Ma, ecco, diciamo che questi corsi sono proprio per lo sviluppo delle imprese. Poi l'innovation, c'è una vecchia definizione, successful exploitation of a new idea, quindi una, diciamo così, sviluppo di un'idea nuova di successo, l'innovazione. Invece lo sviluppo, o quella che è chiamata ricerca e sviluppo, ecco, con questi noi diamo ai ragazzi, alle persone, diciamo così, che sono i nostri corsi, di entrare nello sviluppo delle aziende grazie alle cose. Poi magari uno è lì e riesce anche a innovare qualcos'altro. Ecco, ci tengo a fare questa precisazione per via delle due malattie che lo dicevo prima.
7: Ha fatto benissimo, perché oltretutto questi, come dire, sono chiarimenti per noi fondamentali, soprattutto se dati dalle voci, come dire, illustre, più brillanti del settore. Torno un attimo sul discorso dei dati, per far sapere anche a chi ci ascolta da casa quanti sono attualmente i corsi e fino adesso, diciamo, un calcolo cumulativo dei corsisti formati a spanne anche dalla nascita fino ai nostri giorni.
8: Adesso, guardi, questo è un dato che sinceramente il totale, siamo partiti con i primi due corsi, adesso attivi ci sono 11 corsi in tutte le Marche, quindi sono corsi anche molto importanti, anche particolarmente interessanti, dalla chimica, alla farmaceutica, alle smart technology, alle materiali, ecosistemi di innovazione con materiali polimerici, tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica, ecco, quindi diciamo che i corsi diciamo così abbracciano le esigenze dei nostri soci sostanzialmente, perché hanno bisogno di quelle figure. Consideri che è difficile fare un calcolo, sinceramente non ci avevo pensato, adesso provvederò. Attualmente ogni anno abbiamo circa 200 studenti, grosso modo 200-240 studenti,
7: quindi superiamo abbondantemente l'ordine delle migliaia, se volessimo fare,
8: sì, diciamo, dovremmo essere
7: calcolo cumulativo, e sono tanti. E ci stiamo avviando alla chiusura, sai che noi radio siamo tutti un po' contingentati con i tempi. Volevo
8: chiedo scusa, non migliaia, 200 studenti. Perché normalmente sono circa, il massimo delle presenze sono 25 persone, okay, ogni corso, okay, ogni annuale,
7: okay,
8: quindi
7: okay.
8: Ecco, questo lo voglio dire, quindi no, siamo grosso modo sono ecco, se li somma tutti da quando siamo partiti a oggi, sì, probabilmente sì, i diplomati sono nell'ordine delle migliaia, gli annuali sono circa 200 ad anno.
7: Assolutamente, ora
8: era per precisare.
7: No, ha fatto benissimo, anche perché i dati non dicono niente, come si dice di solito, se non c'è una voce, l'esperienza di qualcuno che le riesce a commentare. Ed è proprio in qualche modo questo il motivo per cui lei gentilmente ha risposto al nostro invito.
8: Vi ringrazio voi, chiaramente.
7: E volevo, appunto, dicevo, avviandoci un po' alla conclusione, volevo chiederle qual è il tasso di occupabilità, diciamo, rispetto ai ragazzi comunque le persone, perché non sono solo, diciamo, giovanissimi, che entrano comunque in ITS Academy e frequentano almeno uno dei vostri corsi.
8: La ringrazio per la domanda, perché è una delle cose più importanti che poi troverete con i dati anche sul sito, sulle brochure dei nostri corsi. Normalmente abbiamo più del 90% dei diplomati assunti a fine percorso, e non dopo 4 anni o 5 anni, praticamente
7: alla fine del percorso.
8: Eh sì, perché tra la formazione fatta, diciamo così, nelle sedi scolastiche e la formazione fatta nelle aziende, normalmente, siccome, ecco, questa è una cosa che purtroppo va detta, in Italia la formazione tecnica non è molto attraente, non so perché, e quindi diciamo le aziende hanno bisogno di tecnici formati, per cui diciamo che, ecco, questa è un'altra, anche perché ci sta ascoltando, un'altra spinta, non tralasciamo la formazione tecnica, perché specialmente in questa fase è veramente fondamentale.
7: E per chiudere questo suo mandato da poco iniziato, dove spera di portare Fondazione ITS Academy?
8: Allora, guardi, sinceramente questa è una cosa su cui stiamo ragionando tutti, perché la Fondazione ha un CDA, un consiglio di amministrazione,
7: certo.
8: Quindi è molto, diciamo, molto interessante sempre fare i nostri incontri. Ecco, diciamo che in questa fase vorremmo raggiungere un consolidamento. Quindi siamo cresciuti, dovremo arrivare, adesso abbiamo 11 corsi attivi, realisticamente arriveremo ai 14 corsi attivi, quindi con iscritti effettivi, ecco, però ecco, non vorremmo arrivare ai 30, ecco, vorremmo consolidare per dare proprio anche una continuità a tutti i corsi e renderli più conosciuti, quindi i corsi attivi renderli più conosciuti, quindi ecco, diciamo, una fase di continuare lo sviluppo, ma allargando e consolidando. Se la media degli studenti, non so, è 18-19, portare questi 11 più 3, 11 più 4 corsi attivi ad averne effettivamente sempre 25. Questo è un po' l'interesse attuale, l'obiettivo che ci poniamo io stesso come presidente e come CDA per questa fase.
7: Ed è un obiettivo bellissimo, molto importante, per il quale noi, come dire, incrociamo le dita e la invitiamo a tornare ai nostri microfoni per darci successivi aggiornamenti. Ci auguriamo anche, e magari lo possiamo fare insieme, che questi dati, questi impegni che lei e che suo CDA decisione che presiede vi state prendendo siano anche di buon auspicio per i tanti diplomandi degli istituti professionali che proprio in questi giorni si stanno preparando ad affrontare l'esame di maturità. Io ringrazio di nuovo Mauro Guzzini, presidente di Fondazione ITS Academy con sede principale a Recanati, per essere stato con noi.
8: Grazie a voi del tempo che ci avete dato.
7: Grazie a lei.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ed eccoci tornati con l'augurio di Alfa Giovanotti di buon vento, augurio che estendiamo a tutti gli imprenditori, a tutti i professionisti, a tutti coloro che lavorano, che stanno studiando, sono in procinto di dare gli esami della sessione estiva o gli esami di maturità, ma anche chi intraprende un percorso di cura e si avvia verso la guarigione. Bentornati qui su Le Marche che innovano, Radio Nuova Macerata. Io sono Giacomo Baldassari e oggi è il 15° giorno di giugno, sono le 10:38 e appunto siamo qui per proseguire nel nostro viaggio breve di un'ora con il format che racconta le buone pratiche e la crescita della nostra regione, spaziando dall'economia al terzo settore, all'innovazione, allo sport, collegando tutto questo racconto con il filo rosso dell'innovazione. E non è un caso che appunto abbiamo scelto, la scelta della nostra Gigliola in regia, che salutiamo e ringraziamo come tutti i lunedì, proprio perché appunto parlando di buon vento, parlando di navigazione di vela, andiamo automaticamente a introdurci a quello che è il tema di questa seconda parte. Abbiamo parlato di buone pratiche, di quando il terzo settore, di quando gli impegni benefici e lo sport si mettono al servizio di messaggi importanti, come può essere quello della prevenzione. Era il caso di Wonderful Sailing Team, un equipaggio di vela che fa capo un'imbarcazione di Porto Civitanova, iscritta al Club Vela Porto Civitanova, che è un amico di questa radio, una realtà a livello sportiva consolidata nel settore, nella regione. E Wonderful Sailing Team assieme ad Andos Milano è impegnata ormai da 2 anni in un'iniziativa che si chiama Giro di Boa, che attraverso il coinvolgimento a bordo in navigazioni e in regate di pazienti operate o in cura per patologie tumorali mammarie, e attraverso lo sport appunto riescono a girare metaforicamente la boa, lasciandosi alle spalle la malattia per riprendere una vita sempre migliore. Ne parliamo oggi con la Project Manager di Wonderful Sailing Team, che è in collegamento con noi al telefono, Laura Bartolini, e con la psicologa dell'equipaggio, Serena Peroni. Benvenuta ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Salve a tutti, benvenuti.
3: Ciao Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao Laura, ciao Serena, noi ci conosciamo ed è giusto dirlo, perché la radio è stata coinvolta in tutte quelle che sono le tappe di Giro di Boa. Giro di Boa che vengo da te, Laura, proprio per sottolineare il fatto che si è da poco conclusa una tappa estiva a Civitanova scorsa settimana. Ma prima di questo racconto, dici come è nata l'idea.
3: Assolutamente. Ciao Giacomo, buongiorno di nuovo a te e buongiorno a tutti. Ti ringraziamo innanzitutto per questo invito, perché come sai è un progetto a cui io e Serena teniamo particolarmente dal punto di vista personale ed emotivo. Certo. Quindi poter essere qui dopo il successo dell'edizione appena trascorsa ci riempie davvero di gioia. Allora, Giro di Boa nasce nel 2024 da un'idea, permettimi di dire, folle, di un gruppo di amiche, donne, veliste, quindi appassionate di vela, appassionate di mare e di vita all'aperto più in generale, che ha deciso di fondare questo progetto con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza velica come una metafora di vita e soprattutto di rinascita per tutte quelle donne che purtroppo hanno dovuto attraversare un momento doloroso, lungo e anche drammatico, come quello delle cure oncologiche legate alla scoperta di un tumore al seno. Quindi tu sei un velista, molti dei nostri ascoltatori magari sono appassionati di mare, quindi sapranno che in gergo velistico il Giro di Boa è proprio il momento in cui la barca vira, cambia rotta. E allo stesso modo ci auguriamo che con questo progetto tutte quelle donne che hanno affrontato un momento difficile della loro vita con una diagnosi di tumore al seno possano riappropriarsi della propria normalità e possano gradualmente ritornare alla vita precedente.
1: Che poi Giro di Boa è soltanto l'evento per, come dire, dare voce al vostro impegno in modo, dal punto di vista di marketing e comunicazione, un po' più strutturato, però il vostro impegno è costante nell'anno. Che cosa fate? Vi allenate, partecipate a regate?
3: Assolutamente sì, è ovviamente un equipaggio che si ritrova tutto l'anno, anche nei mesi quelli più duri per la vela, che sono i mesi autunnali, i mesi invernali. Noi ci ritroviamo, abbiamo un programma d'allenamento che è abbastanza serrato e che cerca di coincidere il più possibile poi con gli impegni lavorativi di tutti noi. E abbiamo un'istruttrice di vela che è Valentina Stronati, che poi è l'istruttrice di vela del club ed è anche l'istruttrice di vela del Wonderful Sailing Team.
1: Sì, la salutiamo Valentina, permettimi.
3: La salutiamo,
1: Valentina fa parte dei tecnici, dei coach del Club Vela Porto Civitanova, che è una delle squadre di vela con, da un punto di vista quantitativo, non solo dei titoli ma proprio delle risorse dei ragazzi, mi piace sottolinearlo, una delle più strutturate nelle Marche. Sono oltre i 100 agonisti nel 2000, tesserati agonisti nel 2026.
3: Esatto, quindi è nato appunto un paio d'anni fa come un progetto embrione e con forza, determinazione e con anche le giuste partnership, di cui poi parlerò in un minuto finale se me lo consenti.
1: Assolutamente, me lo segno già.
3: E soprattutto a trasformarsi da un sogno nel cassetto a un evento strutturato di una certa rilevanza, di una certa importanza a livello locale e nazionale, perché come hai giustamente anticipato, uno dei nostri partner principali è Andos Milano, quindi l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, con cui abbiamo iniziato a collaborare un paio d'anni fa. Abbiamo per il secondo anno consecutivo il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe delle Marche, quindi davvero siamo contente che questo sogno nel cassetto, piano piano dal cassetto, sia uscito e non solo si sia realizzato ma stia addirittura decollando, con una seconda edizione che si è appena conclusa dal 5 al 7 giugno e addirittura con una terza edizione che si terrà a fine settembre dal 25 al 27.
1: Ecco, questo è un bellissimo spoiler, con il quale lo sfrutto come una sorta di assist per andare dalla dottoressa Peroni, per andare da Serena e chiederle un po' come riesce, perché credo che sia tu, no, Serena, questo compito a mettere d'accordo e a ottimizzare la cooperazione, la collaborazione a bordo di questi tre soggetti, della società sportiva, del club vela, del team, quindi dell'armatore e delle ragazze, e di Andos. Chiaramente in questo il tuo mestiere, il tuo know-how di psicologo credo che aiuti molto.
4: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
1: Contento allora di ritrovarti. Non in barca stavolta, ma contento di ritrovarti.
4: Allora, guarda, mettersi tutti d'accordo non è stato difficilissimo in verità, perché con il fatto che noi siamo partiti un po' dall'esperienza di gruppo e dall'esperienza della nostra cara amica Laura con la malattia, diciamo che questo ha fatto da grosso traino e quindi è stato tutto molto motivante. Per cui con le ragazze del team e con Valfredo, che è, diciamo, sempre l'armatore che oltre a supportarci ci sopporta.
1: Valfredo Marsili, armatore storico Club Vela Porto Civitanova, andiamo un saluto anche
4: esatto, a lui. Devo dire che insomma ci è bastata un po' la prospettiva di lavorare a questo tipo di progetto che ci siamo attivati tutti quanti. Poi chiaramente alla buona volontà è dovuto seguire un lavoro abbastanza preciso di integrazione, quindi chiaramente io come professionista legata all'Ordine delle Psicologhe e delle Psicologhe delle Marche ho sottoposto a loro un progetto per il quale è stato chiesto il patrocinio. Poi siamo andati a parlare con la Mazzaferro, che si è resa subito disponibile ad accogliere questo tipo di progetto. Ci siamo un po' all'inizio inserite all'interno di quello che era un po' il calendario delle regate, delle veleggiate, perdonami, civitanovesi. Questo però, devo dirti la verità, è nata un po' come esigenza organizzativa, ma è nata anche come conseguenza di quello che era il nostro pensiero, perché noi sappiamo che rinascere dopo la malattia è difficile. È che noi siamo pieni di tantissime iniziative che servono sia dal punto di vista medico, dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista preventivo, però che servono tanto ad aiutare le persone mentre affrontano la malattia. Invece sappiamo benissimo che quando una persona esce da un percorso medico lungo e impegnativo, anche quando ne esce vincente, quindi ne esce nel migliore dei modi, spesso sperimenta un sacco di solitudine, perché essere fuori dal contesto per tanto tempo vuol dire anche non sapere più da che parte cominciare, e vuol dire anche perdere quella base di confidenza in se stessi che fa sì che possa innescarsi il motivo al cambiamento, no? Il motivo ad andare avanti, una sorta di anche
1: assolutamente
4: di tremenda. È nel nuda, però c'è e si fa fatica a lasciarla, perché subentra la stanchezza, perché si ha paura delle ricadute, perché ci si sente inadeguati a un mondo che improvvisamente ricomincia ad andare velocissimo come non andava da tempo.
1: In qualche modo, insomma, scusami se ti interrompo, voglio rifarmi a quello che ti ho sentita dire in conferenza stampa per presentare questa edizione 2026 di Geni di Boa qualche giorno fa a Civitanova. Tu hai detto che c'è sostanzialmente, non avete scelto la vela a caso, ma non solo per il suo potenziale di team building, di comunicare valori che sono un po' comuni a tutti gli sport, ma forse nella vela sono più immediati, come la salute, come la forza, come il contatto con la natura, come la resilienza, ma oltre a questo è tipico un po' della vela o della marineria in generale dover accettare e saper convivere anche con magari un periodo di tempo brutto che non puoi scegliere se prendertelo o non prendertelo, quando lo prendi te lo tieni, un po' come ahimè succede nel caso della malattia. Nel momento in cui finisce la tempesta, no, e magari ti trovi nella bonaccia più noiosa, è un po' come quando per grazia di Dio si guarisce e però resta una sorta di sottofondo di solitudine.
4: Sì, assolutamente. La vela l'abbiamo scelta anche perché è una grandissima metafora della vita. Nel mare c'è veramente di tutto, non a caso, insomma, abbiamo fior fiori di pagine della letteratura che parlano di mare, di avventura sul mare, insomma, ci sono dei veri trattati antropologici mascherati da romanzi che parlano di quella che è la meravigliosa metafora della vita e del mare. Quindi la vela in questo ci aiuta. Ed è proprio anche la bonaccia, come dicevi tu, no? Noi finché siamo nella tempesta, in qualche maniera l'adrenalina, lo scatto dei reni, la sopravvivenza, e poi arriva la bonaccia e sappiamo benissimo che la bonaccia è una roba che i marinai temono tantissimo, proprio perché passa il tempo e non succede niente. E lì è veramente difficile starci dentro, per cui l'idea che abbiamo avuto è stata quella di prendere tutte le donne, le giovani donne, più o meno giovani. Quest'anno abbiamo avuto in barca un'ex paziente oncologica di 81 anni che non era mai salita in barca in vita sua, e siamo riusciti anche a farla timonare un pochino, farla stare alle vele, quindi insomma a regalare a tutte una possibilità di esperienza di ripartenza, cimentandosi con una cosa completamente nuova, ma soprattutto, e qui la scelta di inserire anche la veleggiata all'interno delle veleggiate già organizzate, quindi di non fare un vero e proprio evento a parte, di inserirla nel mondo, perché noi ci dobbiamo ricordare che il posto delle persone, chiunque loro siano, è nel mondo e non in un mondo a parte. Per cui messe subito, come si dice, di botto in un equipaggio, in mezzo a tante altre barche, in mezzo a tante altre persone diverse, a cimentarsi e a fare quello che si può, al meglio che si può, divertendosi.
1: E questo è di fatto veramente una metafora di appunto resilienza e di inclusione. Proprio di inclusione ci chiede uno dei nostri ascoltatori, che ha scritto una domanda per Laura al 393 108 23 89, che è la nostra WhatsApp line. Approfitto anche per ricordare che chi vuole interagire con noi vive voce se può farlo anche telefonicamente chiamandolo 0733 23 75 75. E vengo alla domanda di Francesco, un nostro ascoltatore di Roma, pensa Laura, che chiede a te come project manager il valore dell'inclusione per far crescere una disciplina come la vela, che attualmente è una disciplina che porta nella nostra regione, ma anche in tutta Italia a livello giovanile. Sono svariati i titoli mondiali delle classi giovanili che la nazionale Under 19 ha vinto negli ultimi tempi. Quindi inclusione e vela è o non è un binomio vincente?
3: Assolutamente sì, è un ottimo punto. Tra l'altro, come sai, Giacomo, il mio lavoro principale è un altro. Io sono responsabile marketing di Google Italia e ci tengo a sottolineare questo aspetto perché, come potrai immaginare, il tema dell'inclusione per noi è rilevante ed è fondamentale. E quindi diciamo esattamente questo valore dell'inclusione che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questo progetto, ancora una volta utilizzando la metafora della barca a vela. Per noi la barca a vela diventa un luogo in cui c'è spazio per tutti, ed è un po' il messaggio principale che abbiamo voluto comunicare anche con Giro di Boa. Indipendentemente dal tuo trascorso, indipendentemente dal tuo presente, nella barca si entra in una dimensione parallela, in una dimensione in cui la cooperazione, il lavoro di team, l'equipaggio diventano fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo, che può essere un obiettivo sportivo, ma soprattutto un obiettivo davvero di vita. Perché poi ricordiamoci che siamo equipaggio e quindi tecnici in un certo senso quando siamo sull'imbarcazione, ma poi scendendo dall'imbarcazione ciascuno di noi riprende il proprio ruolo personale nella vita di tutti i giorni, e quindi da equipaggio si torna ad essere un gruppo di persone che condividono valori, e di cui sicuramente l'inclusione è uno dei valori principali che ci teniamo tantissimo a promuovere.
1: Assolutamente. Per arrivare a questo numero di buone pratiche, alla qualità, alla bellezza, alla bontà di queste buone pratiche, c'è sicuramente un gioco di squadra che va anche oltre i partner istituzionali che abbiamo citato fino adesso. Chi dobbiamo ringraziare?
3: Sicuramente l'associazione Andes di Milano, vi ricordiamo, associazione nazionale donne operate al seno, che da anni si occupa a livello nazionale di sostenere ex pazienti oncologiche. Sicuramente il Wonderful Sailing Team, questo gruppo di amiche veliste di cui io e Serena facciamo parte e che da diversi anni ormai si ritrova con l'obiettivo di sostenere queste cause sociali. Ringraziamo il nostro armatore ancora una volta, Vaffredo Marsili, che ci mette a disposizione la sua imbarcazione, un bellissimo Jeannot Odyssey su cui facciamo gli allenamenti e che utilizziamo per la veleggiata. L'ordine degli psicologi e delle psicologhe delle Marche, e poi tutti i partner più o meno istituzionali che hanno collaborato a questo progetto e che ovviamente ci mettono a disposizione le strutture, come ad esempio il Club Vela di Porto Civitanova. Tra l'altro, se mi consenti altri 30 secondi, vorrei ringraziare anche tutte le associazioni locali con cui siamo venuti a contatto in questi mesi e che molto probabilmente parteciperanno a partire dall'edizione di settembre.
1: Ricordiamo le date per salutarci con una promessa: ritroviamoci a settembre quando?
3: 25 e 27 settembre,
1: Club Vela di Porto Civitanova, via Moro Nord. Basta dire questo, penso che tutti gli appassionati di sport e di mare sappiano dove si trova e di conseguenza dove trovarvi per il prossimo appuntamento di Giro di Boa. Io ringrazio la dottoressa Peroni, Serena Peroni e Laura Bartolini, rispettivamente psicologa e team manager di Wonderful Sailing Team Porto Civitanova in partnership con Andos Milano. Grazie per essere state con noi e, come si dice in questi casi, buon vento. Io mi avvio alla conclusione della nostra trasmissione prima di passare il testimone a Elena Tiberi per il suo programma, che è già qua con noi, e come dico sempre nel salutarci, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

0: Team Blu 2000 News.
1: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malger, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: eccoci qua, siamo qui proprio dopo la domenica. Oggi è lunedì e il lunedì, sapete, non tutti i lunedì, ma qualche volta lunedì arriva la nostra amica. E ciao, sei tu, vero Simonetta?
1: Sì, sono io. buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori. E
0: Che ci dici oggi?
1: Io ho avuto l'ispirazione tempo fa, quando tu insieme a Elisa avete parlato del mare, e ne avete parlato solo.
0: Del mare.
1: Del mare. Allora, adesso siamo in estate e ho detto, ma ne hanno parlato, ma adesso proviamo a farlo cantare questo mare, perché ci sono tante canzoni.

0: La canzone qual è come sigla iniziale che ho scelto? Onda su Onda.
1: Onda su Onda?
0: Sì, dell'anno 1974, ed è stata scritta da Paolo Conte e cantata poi da Bruno Lauzi. Adesso come sigla però la sentiamo cantare da Bruno, da Paolo Conte.
1: Allora, sentiamo subito, sì, la prima, sì, canzone al
0: poi
1: mare.
0: Poi commentiamo un po', sì.
1: Vai.

0: eccoci qua.
1: Quanti, tu pensa quante persone adesso stanno già andiamo subito al mare, andiamo al mare, tu,
0: sì,
1: con
0: però,
1: questa canzone già
0: l'hai capito?

0: testo, Nazareno? Hai capito un po' il testo?
1: E cosa intanto parla? Bisogna che mi spieghi qualcosa.
0: Ecco. Allora, l'ha cantata Paolo Conti, che l'ha scritta, poi l'aveva portata al successo Bruno Lauzi nel 1974, e il brano racconta la storia di un uomo che si accorge in nave, si trova in nave, si accorge che la moglie Sara lo tradisce con un altro uomo.
1: E là.
0: Allora lui non è che affronta la realtà, cosa fa? Cade in mare, no? Dalla nave di crociera.
1: Pluff, giù.
0: E viene, onda su onda, viene miracolosamente salvato su un'isola tropicale. Dove appunto ci sono, c'è un bello spettacolo di natura, le palme, ci sono tante donne. Allora, diciamo che questo uomo, cioè questo evento, no, apparentemente tragico, perché si accorge del tradimento, per lui alla fine diventa una liberazione.
1: Ecco qua.
0: Quindi non affronta la realtà, lui fugge. Quindi il naufragio per lui è un'evasione salvifica. E quindi c'è questa onda su onda, che è una metafora che indica proprio il fluire della vita, e che quindi questi cambiamenti, queste difficoltà, queste cose che capita nella vita, secondo lui devono essere affrontati senza opporre resistenza, proprio facendosi trasportare onda su onda con leggerezza. Quindi questo, che era un naufragio, perché voglio dire, si accorge di questo tradimento, quindi per lui perde queste proprie certezze, questo naufragare non è visto più come una sconfitta, ma come un'opportunità per vivere meglio, tant'è vero che si trova su questa isola, e su questa isola magica, certamente è tutto un significato anche surreale, su questa isola magica lui rinasce. Ecco, quindi ecco come ha affrontato questo tradimento. Non lo affronta direttamente, indirettamente, e per lui poi questo brano rappresenta questo testo, ecco, rappresenta la rinascita, la fuga in un mondo magico, diciamo, e onirico, ecco, più o meno così.
1: Solo che però dopo il problema però quando il sole cade
0: la faccenda
1: gli va male dopo.
0: Però ha fatto questo testo, ecco, interessante, diciamo, no? Anche frutto di tanti commenti, in qualche modo. Adesso passiamo a un altro un po' più leggerino.
1: Intanto diciamo a tutti, sì, andate subito al mare, perché dopo, quando si non si può andare più, quindi andate da adesso al mare.
0: Allora proviamo un'altra canzone. Quest'altra canzone non ha un significato profondo nascosto, ma è un inno spensierato proprio, no? Alla vacanza estiva, al mare, alle avventure romantiche che nascono anche qui durante i viaggi in crociera. Profumo di mare di Little Tony, proprio è il brano che andremo a ascoltare adesso.

0: Seconda canzone dedicata al mare.
1: Senti, sì, scritta nel 1980 è da Vito Tommaso e portata al successo da Little Tony. Come abbiamo visto, questo mare, in questo modo viene visto questa canzone come uno scenario magico, complice, ideale per lasciarsi andare all'amore. Adesso passiamo alla terza.
0: Aspetta, però un attimo,
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Sei andata subito a mare quando sei venuta qui al mondo?
1: Ma io da piccola sì, mi portavano al mare.
0: Ah,
1: poi
0: subito.
1: Siccome non c'erano le macchine all'epoca, erano poche, diciamo, e quindi c'era un signore che aveva un pulmino e a tutte le mamme, tutte, vabbè, alcune che erano d'accordo a portare i figli al mare, questo signore ci portava al mare, noi bambine, con le mamme. La mattina presto, poi tutti con la merenda eccetera, e ci portava a casa verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Quindi io ho vissuto in infanzia con il mare in questa maniera. Quindi essendo poi di Recanati, Porto Recanati,
0: sei lì.
1: Pochi chilometri, sì, quindi ho vissuto più il mare che la montagna, diciamo.
0: Sì. Vai bene a andare lì e poi a fare.
1: Sì, anche nuotare, sì, me la cavo.
0: Certo.
1: Sì, lo stile ne conosco 2 su 4, ma è sufficiente. Stile libero e stile quello porana, ecco. Poranocchia.
0: Si fa subito qui.
1: Ma guarda, io ho fatto un corso di nuoto e mi hanno detto che appunto ho assorbito subito le nozioni, no? E anche cioè come un po' muoversi, no? Nell'acqua con le braccia, la respirazione. Quindi ho fatto un corso di 3 mesi e in qualche modo me la cavo, ecco, me la cavo.
0: Avete
1: però
0: capito?
1: Se è mosso non mi muovo, ecco, non è...
0: Ah, se è mosso troppo?
1: No,
0: se è mosso troppo?
1: No.
0: Ecco, quindi vedete però... andate che è bello, lei c'ha
1: sì,
0: un po'
1: anche
0: di paura.
1: anche imparare a nuotare
0: tu che sei un po' di paura, no?
1: Beh, se ci sono onde o su onde non mi azzardo,
0: ecco.
1: No, assolutamente.
0: Quindi attenzione al mare quando è brutto, che c'è tanta via fuori, ecco.
1: Allora passiamo alla terza canzone. Oh, il canto libero del mare, così si intitola questa canzone di Massimo Ranieri. Allora qui devo dire una cosa. E nel 1988, è una canzone del 1988 scritta da Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani. Marcello Marrocchi ha scritto anche Perdere l'amore,
0: aia,
1: quella di Massimo Ranieri. Nell'anno 1988 Massimo Ranieri doveva portare a Sanremo Il canto libero del mare, all'ultimo momento decise di portare Perdere l'amore e vinse Sanremo con Perdere l'amore.
0: Penso un po' tu.
1: Però non è da meno questa canzone che è Il canto libero del mare. Diciamo che è una poesia d'amore proprio messa in musica. Infatti questo amore viene paragonato al cosiddetto canto libero del mare. La commentiamo poi, adesso l'ascoltiamo e la commentiamo poi brevemente dopo l'ascolto.
0: Ascolta.

0: Ah, un'altra bellissima canzone a tutti quelli, diciamo, sì, che stanno già Gigi al mare. Allora, che dici?
1: Sì, dico che appunto si è sentita poco questa canzone, ma è bellissima. Paragona questo amore al canto libero del mare. Il testo andava anche declamato prima, proprio come una poesia proprio musicale che usa il mare proprio come metafora della libertà assoluta di un amore anche qui un po' tormentato. Il protagonista si confronta con l'immensità dell'acqua, che è simbolo di un sentimento profondo, incontrollabile, a tratti doloroso, però è capace di purificare e guarire il cuore. Questa canzone proprio è forte, ecco, diciamo, è tosta. Adesso passiamo a un'altra canzone.
0: Adesso ci fermiamo un attimo perché c'è Gigliola
1: sì.
0: Che deve fare qualcosa con la pubblicità.
1: Come no?
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Eccoci qua, velocissima, e adesso a te.
1: Ah sì?
0: Sì, vai.
1: Allora, adesso c'è una canzone, passiamo agli anni 90, del 1990, scritta da Marco Masini, Ci vorrebbe il mare, con Giancarlo Bigazzi, è stata scritta, e Gianna Albini. Giancarlo Bigazzi, adesso per la cronaca, è scomparso tempo fa, e ha scritto, tu pensa, 1500 canzoni. Giancarlo Bigazzi ha scritto 1500 canzoni, bellissima, bellissima. Ecco. Era un paroliere bravo. L'ha scritta Marco Masino con Giancarlo Bigazzi e Gianna Albini. Chi era Gianna Albini? È la vedova adesso.
0: L'hanno scritto?
1: Sì, è la vedova adesso di Giancarlo Bigazzi, anche lei paroliera. Tu pensa, adesso giusto per dire alcune cose, Giancarlo Bigazzi sulla sua tomba ha inciso il testo di uno dei suoi brani più celebri, Eternità. Eternità, spalanca le tue braccia.
0: Eternità, così
1: c'è scritto,
0: era?
1: Sì, sulla sua tomba c'è scritto questo.
0: Quasi quasi la contavo, ma oggi no,
1: è un'altra canzone, sì, molto bella. E allora, questa di Marco Masini, che poi dopo lui l'ha cantata, l'ha portata al successo, ruota intorno un po' la nostalgia, il dolore per la fine di un amore estivo.
0: Ah, questo sì che è bello.
1: Il mare e il sale qui sono visti come elementi curativi proprio, come curativi. Terapia, come terapia per superare, per alleviare le ferite lasciate da questa storia finita. L'immensità dell'acqua, appunto ci vorrebbe il mare, diventa uno spazio in cui uno può ritrovare coraggio, ripartire da zero e rifare un mondo che ha deluso un po' le aspettative.
0: Avete capito? Mi raccomando, se state male, prendete queste canzoni, magari dice a lei, se
1: certo.
0: Simonetta sta qui, vi dice quali canzoni
1: utilizzare per dei momenti particolari della vita.
0: Sì, per rilevare tutti i brutti mali che ci sono, no?
1: Allora, questa canzone la volle portare anche, la volle anche cantare Mia Martini, ma la prematura scomparsa non glielo permise. E comunque la cantò anche Milva. Noi l'ascoltiamo due volte, l'ascoltiamo dalla voce di Marco Masini e poi dalla voce di Milva.
0: Bello! Andiamo
1: e poi vediamo la differenza.

0: mare, il mare c'è, e il mare c'è. Abbiamo ascoltato due voci, uno di lui e una di lei, vero?
1: Sì, sì, abbiamo ricordato anche Milva, con la voce impeccabile proprio.
0: No? Bella, Milva è bellissima.
1: L'avrebbe cantata anche molto bene Mia Martini questa canzone, in effetti.
0: Anche, ecco.
1: Quale delle due ti ha preso di più?
0: Sono arrivato bene tutte e due, devo dire. Comunque forse la seconda, appunto, di Milva, che tu dici. A me Milva piace molto quando fa le belle canzoni, quindi anche questa è così.
1: Io devo dire che, cioè, è impeccabile l'esecuzione di Milva rispetto a quella di Masini, logicamente.
0: Ecco.
1: Però in quella di Masini c'è quel dolore, no, che rende il brano un po' più sentito, più vissuto. Ha dato questa sensazione a me, ecco.
0: Sì, sì, ma infatti, ecco, come dicevo, tutte e due sono bellissime. Ecco, è una canzone questa bellissima, come le tante belle, ma anche bellissima, e per tutte e due. Quindi sentitele, se non l'avete, andate a cercare, ma la possono cercare?
1: Come no, su YouTube si trova di tutto adesso.
0: Su YouTube, diglielo.
1: Sì, diglielo.
0: Bene, perché loro sono, dico.
1: Sì, ma sono tutti più esperti di me e di te.
0: Mica è detto, qualcuno magari non lo sa.
1: Allora, adesso passiamo a un'altra canzone. Il mare calmo della sera. Ah, il mare calmo della sera. Immaginiamo la scena davanti a noi, questo mare calmo della sera, scritta nel 1994 e interpretata da Andrea Bocelli. È una ballata che unisce melodie pop e aperture liriche. Parla anche qui d'amore.
0: D'amore? Oh, che bello!
1: Del
0: sì,
1: bisogno
0: sì.
1: di tranquillità, paragonando questa profondità del mare ai nostri sentimenti, a un mare sereno al tramonto.
0: L'amore c'ha il mare, se no che farebbe?
1: Ascoltiamo il mare calmo della sera.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: L'amore col mare. Allora, che gli diciamo ancora?
4: Allora, sì, adesso, che dire, veramente voci straordinarie, anche testi molto belli. C'è un altro testo molto recente, perché è del 2026. Cantato da Tiro Mancino e Carmen Consoli insieme. Non dico nulla, certo, è una canzone che invita a non rinunciare mai a vivere e andare avanti nonostante tutto e respirando quello che è l'odore del mare. Ha questo titolo questa canzone, L'odore del mare.
3: Ecco, ricordiamo che stiamo parlando di canzoni tutte col mare, per il mare, questo è importante. Adesso
4: L'odore del mare, Tiro Mancino e Carmen Consoli. Hanno visto.

0: lei, lui è lei che sta, questa bella canzone.
1: Si fondono bene queste due voci. C'è un'altra canzone che ha lo stesso titolo, L'odore del mare, lo sai?
0: Ah, ancora? Sì, bene.
1: Andiamo un po' indietro, al 1987 la portò a Sanremo Edoardo De Crescenzo, arrivò quindicesimo, e compositore, oltre a Edoardo De Crescenzo, Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Anche qui Edoardo De Crescenzo usa questo odore del mare pace interiore, tu respiri l'odore del mare che fa fuggire via anche la rabbia. Ascoltiamola, sempre, è molto bella.
0: Ricordiamo sempre a tutti che noi stiamo a tutte queste belle canzoni
1: riguardo
0: al mare,
1: il mare.
0: Ecco.
1: L'odore del mare, Edoardo De Crescenzo.

0: se ho capito, questa porta via tutto il male.
1: Diciamo che sì, sì, sì. L'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà amore e mi sorriderà. È un testo molto bello.
0: È bello, adesso questo,
1: questo cercare, andare avanti, cercare, lasciarsi guidare dall'onda del mare, dal profumo del mare. L'odore del mare mi calmerà, tu pensa, cioè, e tutto questo girare, tutto questo cercare dell'uomo, no? E piano piano.
0: L'estate bisogna andarci,
1: e insegna tante cose il mare.
0: Sì. Sta a fare, vedi, anche il male, man mano mare, se ne va.
1: È così il male, pian piano se ne va. Okay.
0: Allora, qua siamo quasi,
1: allora, sì, quasi alla fine. Noi abbiamo parlato, c'è un'onda su onda, il profumo del mare, l'odore del mare, il canto libero del mare, ci vorrebbe il mare calmo della sera. Tutti questi canzoni che inneggiano il mare come metafora appunto della vita. E però non possiamo non ricordare la stella del mare, Stella Maris. Chi è la stella del mare? È la nostra mamma celeste. E adesso è una sigla finale.
0: Ecco.
1: Questa è uno, Stella Maris, cioè Stella del Mare, è uno dei titoli più antichi e affascinanti proprio attribuiti alla Vergine Maria.
0: Ecco.
1: Fin dal Medioevo i cristiani, no, Nazareno e i naviganti la invocavano come una guida sicura, proprio come una stella polare per orientarsi verso la tempesta della vita e i pericoli dell'oceano. Allora, se la nostra mamma celeste è la regina del cielo, però è anche la stella del mare, perché ci orienta verso attraverso le tempeste della vita e i pericoli dell'oceano.
0: Ciao a tutti con questa bella canzone, alla prossima.

0: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. A Deviane, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad un'eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com. In blu. Radio Nuova, in blu.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del

Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: due minuti un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con due minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. In 70.000 si sono messi in cammino sabato sera il 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto. 130 pullman da tutta Italia, uno anche dall'estero. Canti, podcast, testimonianze come quella di Davide Cavallo, il giovane aggredito a Milano nello scorso ottobre costretto in sedia a rotelle che ha annunciato di aver perdonato i suoi aggressori. Quella del vescovo ucraino Rybuka, che ha ricordato come il suo popolo sia strettamente connesso con la Madonna. Musica, gente che si confessava sul manto verde anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. Dall'Alvia Regina durante la Santa Messa, preceduta dal telegramma del Papa, il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. Poi il cammino nella notte, accompagnato da canti, dalla recita del rosario, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. Alle 6.30 di ieri il pellegrinaggio ha cominciato la spettacolare discesa di Monte Reale, fino all'arrivo sul sagrato della Basilica. I pellegrini, accolti dal vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, da quello di Macerata, Nazareno Marconi, di Fano, Andrea Andreozzi, di Ancona, Angelo Spina e da Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha raccontato a tutti che fra due anni ci sarà il cinquantenario. Ascoltiamo l'arcivescovo di Loreto, Fabio Dalcin.
4: Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
3: Un fine settimana drammatico sulle strade. In due incidenti sono morti tre giovani, due morti e quattro feriti in uno scontro frontale lungo la superstrada 77. L'incidente si è verificato nelle prime ore di domenica nel tratto tra Morrovalle e Corridonia, all'altezza del restringimento della carreggiata a causa dei lavori. A perdere la vita Nicolas Calabrese, un giovane maceratese ventenne, e Cristian Perugini, 41enne di Morrovalli. Feriti in gravi condizioni gli altri occupanti della vettura. Sul luogo dell'incidente le squadre dei vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno provveduto ad estrarre le persone rimaste incastrate nelle auto e a mettere in sicurezza l'area. Sul luogo anche l'aereo di soccorso. I feriti sono tutti stati portati all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Presente la polizia stradale per tutti gli accertamenti necessari e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E sempre ieri mattina un altro scontro è costato la vita a Davide Paglialunga, 21 anni di Ancona. Il ragazzo morto nell'impatto tra due auto nella zona dell'Aspio. Si trovava al volante di un Opel Corsa, in macchina con lui c'erano altre tre persone rimaste ferite. Una una delle quali in modo grave, che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un 31enne osimano. Dopo lo schianto, l'utilitaria tedesca ha preso fuoco, poi le fiamme hanno intaccato anche la Punto. In tre, seppur feriti, sono riusciti ad uscire autonomamente dai rispettivi abitacoli. Davide Paglialunga non ce l'ha fatta, è deceduto subito dopo l'impatto. Un suo amico è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono gravissime. Si sono goduti una cena completa, ma al momento di saldare il conto sono spariti nel nulla. La fuga però è durata poco. Una coppia di origini rumene è stata infatti identificata e denunciata dai carabinieri, che a conclusione di una tempestiva attività di accertamento hanno definito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata un uomo di 32 anni ed una donna di 29, entrambi residenti nella provincia di Fermo. Già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere del reato di insolvenza fraudolenta in concorso. I fatti risalgono alla serata dello scorso 28 maggio, quando i due si sono presentati presso un noto ristorante di Porto Recanati e dopo aver consumato un pasto completo si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce e lasciando insoluto un conto del valore complessivo di 141 euro. I carabinieri della compagnia di Macerata hanno eseguito nelle ultime ore una intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, alla repressione della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al monitoraggio nel rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nella notte a Passo di Treia, durante un controllo, gli operatori hanno identificato due giovani di 22 e 19 anni, entrambi residenti nel comune, che sono stati trovati in possesso di 1,1 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Controlli nella notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche. Gli interventi hanno portato all'identificazione di 60 persone, 14 veicoli ispezionati e il sequestro di una modica quantità di hashish a carico di una 24enne di origine egiziana. Nel corso della serata si sono verificate anche risse tra ragazzi, alcune di esse sedate sul nascere dalla polizia. Un caso particolare in uno chalet nel quale un ragazzo e una ragazza litigavano per una perdita di una collana. Nel secondo episodio un giovane è stato colpito con un pugno da un coetaneo. In entrambi i casi sono intervenute le forze dell'ordine. Le pattuglie hanno agito anche in risposta alle diverse segnalazioni di malori e liti. Ribadita l'importanza della tempestività per prevenire situazioni di rischio nelle aree interessate, garantire sicurezza e serenità a ragazzi e famiglie. Tutto pronto nelle Marche per l'avvio sul campo di Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune, che prende il via oggi con la prima delle 6 settimane di attività estive che vedranno centinaia di ragazzi impegnati in interventi pratici di cura del territorio, riqualificazione, manutenzione e manuale dei beni pubblici. Il progetto, coordinato da CSV Marche e TS, finanziato dalla Regione Marche Politiche Giovanili, per questa prima settimana interesserà 19 comuni marchigiani e 2 istituti scolastici superiori, distribuendo le prime squadre sul territorio regionale. I ragazzi, divisi in 10 squadre, guidati sul campo da tutor artigiani esperti, inizieranno le attività in vari territori provinciali. Il progetto rappresenta per il CSV Marche una straordinaria proposta di cittadinanza attiva, nella quale impegno sociale diventa un potente strumento educativo per i giovani. Attraverso la cura dei beni comuni, i partecipanti riscoprono il valore del senso civico e rinsaldano il legame con la comunità locale. Tutto il percorso, articolato in pacchetti settimanali fino al 24 luglio, culminerà il prossimo 29 luglio in un grande evento di chiusura, concepito come un'occasione di condivisione, scambio e festa per tutte le squadre delle Marche. La 37esima edizione del Festival della Canzone Popolare d'Autore scalda i motori e si prepara a vivere le sue battute finali nella suggestiva cornice dell'Arena Sferisterio di Macerata i prossimi 19 e 20 giugno. Al ricchissimo cast, che vede protagonisti Brunori Sass, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre, Tosca, Santa Maria e Riccardo Rossi si aggiungono sabato 20 giugno Le Vibrazioni ed Alan Sorrenti. A guidare il pubblico dal palco, la collaudata coppia di conduttori, reduce dal successo dello scorso anno, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Musicultura si aprirà questa settimana con l'attesa Controra Costola del Festival, che dal 16 al 20 giugno vivrà in piazze, cortili e palazzi del centro storico di Macerata, con concerti, presentazioni, incontri, mostre, tutti liberamente aperti al pubblico. Tra gli ospiti Armando Cavazzoni, Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Del Bianco, Susanna Nicchiarelli, John Vignola, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi, oltre ad Ibisco, Abajur, Tosca, Bruno Risas e Gene Gnocchi, con loro i vincitori di Musicultura 2026. Gli aggiornamenti sul cast e il programma completo della Controra sono reperibili su musicultura.it. Si è svolta a Sarnano la Santa Messa organizzata in collaborazione tra il Tennacolo S.P.A. e il Comune di Sarnano, presieduta da Don Marcello Squarcia, alla presenza di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della celebrazione è stata sottolineata l'importanza dell'acqua come bene essenziale per la vita e risorsa strategica per il territorio, richiamando il profondo legame che unisce Sarnano, le sue sorgenti e la tradizione francescana. Particolare riferimento è stato rivolto a San Francesco d'Assisi, che nel Cantico delle Creature esalta il valore dell'acqua come dono prezioso da custodire e rispettare. La giornata ha rappresentato un significativo momento di incontro tra spiritualità, istituzioni e comunità locali, nel segno della valorizzazione dell'acqua, della tutela del territorio e della collaborazione tra enti e cittadini. Riflettori nazionali puntati su Cingoli, cuore pulsante della bellezza marchigiana, per la cerimonia ufficiale di consegna del titolo di Borgo dei Borghi 2026 e per l'inaugurazione della ciclovia dei borghi più belli d'Italia nelle Marche. Una giornata emozionante che ha unito identità, innovazione e visione, trasformando uno dei centri più iconici della regione in punto di partenza di una nuova narrazione del territorio. Una cerimonia partecipata da tante autorità, cittadini e visitatori, che ha celebrato il prestigioso riconoscimento assegnato a Cingoli e la nuova infrastruttura strategica pensata per ridefinire l'esperienza turistica regionale. Cingoli è orgogliosa di ospitare questi due momenti importanti, ha detto il sindaco Vittori, la celebrazione del titolo di Borgo dei Borghi e l'inaugurazione della nuova ciclovia, progetto che ha visto il comune di Cingoli nel ruolo di capofila. Rappresentano un'occasione straordinaria per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. La ciclovia è molto di più di un tracciato, è un sistema integrato che unisce mobilità dolce, valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico ed innovazione tecnologica dei 33 borghi marchigiani. Una infrastruttura pensata per orientare, connettere, rendere accessibile il territorio grazie ad una rete diffusa di totem informativi, colonnine di ricarica per e-bike ed una piattaforma digitale consultabile senza installazioni. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno il comune di Gagliole si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa della Montagna Accessibile, evento dedicato all'inclusione e all'accessibilità in ambiente montano ed urbano. Si tratta di un fine settimana interamente dedicato all'inclusione, alla valorizzazione del territorio e alla condivisione, con un ricco programma di attività aperte a tutti senza barriere. L'evento è promosso dal comune di Gagliole, dal Sodas CAI e dalle sezioni CAI di Camerino. Una o due giorni da vivere a passo lento, con percorsi pensati per le fragilità e per continuare un utile dialogo su temi di interesse collettivo. Per una migliore organizzazione delle escursioni e dei pranzi è richiesta la prenotazione entro il 15 giugno a eventi.gagliole@gmail.com.
2: Lo sport.
3: La Lube Volley comunica l'ingaggio di Alberto Polo, atleta in arrivo dalla Sonepar Padova, originario di Bassano del Grappa, alto 202 cm, cresciuto nella cantera di Bassano e approdato nel 2012 nel vivaio di Trentino Volley, con cui ha vinto una Junior League. Alberto si è subito messo in luce nell'esperienza potentina a pochi chilometri da Civitanova, per poi vestire la maglia di CMC Romagna in Superlega e seguire Molfetta, poi Padova e Piacenza. All'apice della carriera, però, il centrale in ascesa ha dovuto fare i conti con una squalifica di 4 anni, un incubo che ha fortificato Alberto, come uomo, senza indebolirlo come atleta. La New Entry biancorossa vanta anche trascorsi nelle competizioni internazionali, da ricordare il bronzo messo al collo con la nazionale Under 23 mondiali di categoria 2015, il debutto con la nazionale maggiore ai Giochi del Mediterraneo nel 2018 e la vittoria alle Universiadi del 2019.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Per oggi previsto cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio per lievi velature. Temperature stazionarie nei valori minimi, lieve diminuzione nei massimi. Venti di brezza tesa o moderati sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: C'è qualcosa che arriva senza avvisare, cambia la temperatura dell'aria intorno a te e poi se ne va. Non chiede permesso, non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Buon inizio settimana ad Antonio Torretti. La parola di oggi è brezza. La brezza non è il vento forte, non abbatte, non distrugge, non spaventa. È la versione gentile del movimento dell'aria, quella che muove appena le foglie, che ti sfiora la fronte in una giornata calda, che arriva dal mare quando ne hai più bisogno. C'è un momento preciso dell'estate in cui la senti arrivare. Stai fermo, lì, caldo, pesa, e poi all'improvviso qualcosa si muove. Non sai da dove viene, non sai dove va, ma per quei pochi secondi tutto cambia. La temperatura scende di un grado, il respiro si apre, il corpo si allenta. È bastato così poco. Eppure non è poca cosa. I marinai lo sanno da sempre. E la brezza leggera e costante, quella che permette le traversate più lunghe, non la tempesta, non la bonaccia. La brezza, quella presenza discreta che non smette mai del tutto, che non fa rumore ma non si ferma, che lavora in silenzio mentre tutto il resto aspetta. Penso a quanto spesso sopravvalutiamo la forza e sottovalutiamo la continuità. Penso per esempio a quante volte abbiamo aspettato il grande cambiamento, la svolta decisiva, il momento in cui tutto sarebbe stato diverso, senza accorgerci che intanto, giorno dopo giorno, qualcosa di leggero stava già modificando tutto intorno a noi. La brezza non annuncia se stessa, non chiede di essere notata. Eppure plasma la sabbia, piega gli alberi, porta il profumo del mare fino a chilometri di distanza. Lo fa con una pazienza che noi faremmo fatica anche solo a immaginare. Oggi è la giornata mondiale del vento. Vale la pena forse fermarsi su questa distinzione. Il mondo celebra le grandi forze, i grandi cambiamenti, le grandi rotture, ma è spesso la pressione leggera e continua quella che fa il lavoro più profondo, quella che non vedi mentre accade, ma che quando ti volti indietro ha cambiato tutto. E chissà se oggi, uscendo fuori, prima o poi arriverà quella brezza a farci cambiare per un attimo quello che sta accadendo in quel momento. Se arriva, lasciamola fare, non serve altro. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che è attivo il numero WhatsApp 329-544-3270 per suggerimenti di parole o semplicemente per un saluto. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu.

0: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
1: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
0: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
2: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano, e quindi anche a Teheran si dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore, e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
0: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
3: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E questa sera a Deviane, in Francia, si apre il G7, atteso Trump ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
4: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
5: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
6: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
5: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande

0: Quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità, e serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. Intanto al mondiale, conferme e sorprese nelle prime gare. Federico Plotti.
2: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'economia, con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato l'altro ieri Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un grande romanzo che appartiene ai classici della letteratura italiana del Novecento. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo di un giovane giornalista, Dino Buzzati, in cui la guerra si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza. Rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma fortunatamente il messaggio del romanzo era troppo netto per dar luogo a equivoci. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che, secondo una leggenda, era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, accoglie il tenente di prima nomina Giovanni Drogo come un incubo concentrazionario accoglie chi lo sogna, circondata dal nulla, al nulla votata nel susseguirsi immobile di giornate tutte uguali. Essa diviene il luogo dell'attesa e dello scacco, segnato da un'aura di sommessa ma inscalfibile delusione, che finisce per costituire un bastione contro sconfitte e tragedie ben peggiori. E proprio a pochi chilometri dalla fortezza abbiamo lasciato ieri il tenente Drogo e il capitano Ortiz. Riprendiamo la nostra lettura con lo sfondo della fortezza Bastiani che si staglia sull'orizzonte.

Ripreso il cammino, proprio dietro la gobba con una macchia di ghiaia, i due ufficiali sbucarono sul ciglione di un pianoro in leggera salita e la fortezza comparve loro dinanzi, a poche centinaia di metri. Pareva davvero piccola in confronto alla visione della sera prima. Dal forte centrale, che in fondo assomigliava a una caserma con poche finestre, partivano due bassi muraglioni merlati che lo collegavano alle ridotte laterali, due per parte. I muri sbarravano così debolmente l'intero valico, largo circa 500 metri, chiuso ai fianchi da alte e precipitose rupi. A destra, proprio sotto la parete della montagna, il pianoro si infossava in una specie di sella. Là passava l'antica strada del valico e terminava contro le mura. Il forte era silenzioso, immerso nel pieno sole meridiano, privo di ombre. I suoi muri si stendevano nudi e giallastri. Un camino emetteva pallido fumo. Lungo tutto il ciglione dell'edificio centrale, delle mura e delle ridotte, si vedevano decine di sentinelle col fucile in spalla camminare su e giù, metodiche, ciascuna per un piccolo tratto. Simili a moto pendolare, esse scandivano il cammino del tempo senza rompere l'incanto di quella solitudine che risultava immensa. Le montagne a destra e a sinistra si prolungavano a vista d'occhio in dirupate catene, apparentemente inaccessibili. Anch'esse, almeno a quell'ora, avevano un colore giallo e riarso. Istintivamente Giovanni Drogo fermò il cavallo. Girando lentamente gli occhi, fissava le tetre mura senza riuscire a decifrarne il senso. Pensò a una prigione, pensò a una reggia abbandonata. Un lieve soffio di vento fece ondeggiare una bandiera sopra il fronte, che prima pendeva floscia confondendosi con l'antenna. Si udì una vaga eco di tromba. Le sentinelle camminavano lente. Sul piazzale dinanzi alla porta d'ingresso, 3-4 uomini stavano caricando dei sacchi sopra un carro. Ma tutto ristagnava in un torpore misterioso. Anche il capitano Ortiz si era fermato a guardare l'edificio. «Eccola», disse, benché fosse perfettamente inutile. Drogo pensò: «Adesso mi domanda che cosa me ne pare», e ne ebbe fastidio. Invece il capitano tacque. Non era imponente la fortezza Bastiani, con le sue basse mura, né in alcun modo bella, né pittoresca di torri e bastioni. Assolutamente nulla c'era che consolasse quella nudità, che ricordasse le dolci cose della vita. Eppure, come la sera prima dal fondo della gola, Drogo la guardava ipnotizzato e un inesplicabile orgasmo gli entrava nel cuore. E dietro? Che cosa c'era? Di là di quell'inospitale edificio, di là dei merli, delle casermatte, delle polveriere che chiudevano la vista, quale mondo si apriva? Come appariva il regno del nord, il pietroso deserto per dove nessuno era mai passato? La carta, ricordava vagamente Drogo, segnava al di là del confine una vasta zona con pochissimi nomi, ma dall'alto della fortezza si sarebbe visto almeno qualche paese, qualche prato, una casa, oppure soltanto la desolazione di una landa disabitata. Egli si sentì improvvisamente solo e la sua baldanza di soldato, così disinvolta fino ad allora, fino a che duravano le placide esperienze di guarnigione, con la comoda casa, con gli amici allegri sempre al suo fianco, con le piccole avventure nei giardini notturni, tutta la sicurezza in sé gli era venuta di colpo a mancare. Gli pareva, la fortezza, uno di quei mondi sconosciuti a cui mai aveva pensato sul serio di poter appartenere, non perché gli sembrassero odiosi, ma perché infinitamente lontani dalla sua solita vita. Un mondo ben più impegnativo, senza alcuno splendore che non fosse quello delle sue geometriche leggi. Oh, tornare, non varcare neppure la soglia della fortezza e ridiscendere al piano, alla sua città, alle vecchie abitudini. Questo fu il primo pensiero di Drogo,
E non importa se tanta debolezza fosse vergognosa per un soldato, lui era anche pronto a confessarla se occorresse, purché lo lasciassero andare subito. Ma una densa nube si levava bianca dall'invisibile orizzonte del nord, sopra gli spalti, e imperturbabili sotto il sole a picco, le sentinelle camminavano su e giù come automi. Il cavallo di Drogo fece un nitrito, poi ritornò il grande silenzio. Appena arrivato, Drogo si presentò al maggiore Matti, aiutante maggiore in prima. Il tenente di picchetto, un giovane disinvolto e cordiale di nome Carlo Morel, lo accompagnò attraverso il cuore della fortezza. Dall'androne d'ingresso, donde si intravedeva un grande cortile deserto, i due si avviarono per un lungo corridoio, di cui non si riusciva a vedere la fine. Il soffitto si perdeva nella penombra, ogni tanto una piccola striscia di luce entrava da sottili finestrette. Solo al piano di sopra incontrarono un soldato che portava un fascio di carte. I muri nudi ed umidi, il silenzio, lo squallore delle luci. Tutti là dentro parevano essersi dimenticati che in qualche parte del mondo esistevano fiori, donne ridenti, case allegre ed ospitali. Tutto là dentro era una rinuncia. Ma per chi? Per quale misterioso bene? Ora essi procedevano al terzo piano, lungo un corridoio esattamente identico al primo. Si udiva, al di là di certi muri, la lontana eco di una risata che sembrò a Drogo inverosimile. Il maggiore Matti era grassoccio e sorrideva, con bonarietà eccessiva. Il suo ufficio era vasto, grande pure era la scrivania, ingombra ordinatamente di carte. C'era un ritratto a colori del re e la sciabola del maggiore appesa a un apposito piuolo di legno. Drogo si presentò sull'attenti, mostrò i documenti personali, cominciò a spiegare di non aver fatto alcuna domanda per essere assegnato alla fortezza. Era deciso, se appena possibile, a farsi trasferire. Ma il Matti lo interruppe. «Ho conosciuto anni fa suo padre, tenente. Un esemplare gentiluomo. Certo lei vorrà fare onore alla sua memoria. Presidente d'alta corte, se non mi sbaglio». «No, signor maggiore», fece Drogo. «Era medico mio padre». «Ah già, medico, perbacco, mi confondevo. Medico, sì, sì». Matti parve per un momento imbarazzato e Drogo notò come, portando spesso la mano sinistra al colletto, cercasse di nascondere una macchia di unto, rotonda, una macchia evidentemente fresca sul petto dell'uniforme. Il maggiore si riprese subito. «Mi compiaccio di vederla quassù», disse. «Sa come ha detto Sua Maestà Pietro III? La fortezza Bastiani, sentinella della mia corona, e io aggiungerò che è un grande onore appartenerci. Non è forse persuaso, tenente?» «Appunto, signor maggiore», disse Giovanni. «Ha perfettamente ragione, ma le confesso, è stata per me una sorpresa. Io in città ho famiglia. Io preferirei, se possibile, rimanere...» «Ah, ma lei dunque vuole lasciarci prima ancora di essere arrivato, si può dire?» «Le confesso che mi dispiace, mi dispiace». «Non è che io voglia... non mi permetto di discutere. Voglio dire che ho capito», fece il maggiore con un sospiro, come se quella fosse una vecchia storia e lui la sapesse compatire. «Ho capito. Lei... la fortezza la immaginava diversa e adesso si è un po' spaventato. Ma mi dica onestamente, come fa a giudicare onestamente se è arrivato da pochi minuti?» Drogo disse: «Signor maggiore, io non ho proprio niente contro la fortezza, soltanto preferirei restare in città o almeno vicino. Vede, le parlo in confidenza. Vedo che lei queste cose le capisce. Mi rimetto alla sua cortesia». «Ma certo, ma certo!» esclamò Matti con un breve riso. «Siamo qui per questo. Di mala voglia qui non vogliamo nessuno, neanche l'ultima delle sentinelle. Solo mi dispiace,
mi sembra che lei sia un bravo ragazzo. Il maggiore tacque un momento come per meditare la soluzione migliore. Fu a questo punto che Drogo, girando un po' con la testa a sinistra, portò gli sguardi alla finestra aperta sul cortile interno. Si vedeva il muro di fronte, come gli altri gialliccio e battuto dal sole, con i rettangoli neri delle rare finestre. C'erano anche un orologio che segnava le due e sulla terrazza sommitale una sentinella che camminava su e giù con il fucile in spalla. Ma sopra il ciglione dell'edificio, lontana, entro i riverberi meridiani, spuntava una cima rocciosa. Se ne vedeva solo l'estrema punta e in sé non aveva niente di speciale. Pure c'era in quel pezzo di rupe, per Giovanni Drogo, il primo visibile richiamo della Terra del Nord, del leggendario regno che incombeva sulla fortezza. E il resto com'era? Una luce sonnolenta proveniva da quella parte, fra lente fumate di caligine. Allora il maggiore ricominciò a parlare. «Mi dica», chiedeva a Drogo, «lei vorrebbe tornarsene immediatamente o non le fa niente aspettare qualche mese? Per noi, le ripeto, è indifferente. Dal punto di vista formale, si capisce?» aggiunse, perché la frase non suonasse scortese. «Già che devo tornare», fece Giovanni, gradevolmente stupito dalla mancanza di difficoltà, «già che devo tornare, mi sembra sia meglio addirittura». «D'accordo, d'accordo», lo tranquillizzò il maggiore, «ma ora le spiego. Se lei volesse partire subito, allora il meglio sarebbe che si desse ammalato. Lei va all'infermeria, in osservazione per un paio di giorni, e il medico le fa un certificato. Ci sono molti dell'arresto che a questa altezza non resistono». «È proprio necessario darsi ammalato?» chiese Drogo, che non amava quelle finzioni. «Necessario no, ma semplifica tutto. Se no, lei dovrebbe fare una domanda di trasferimento scritta. Bisogna mandare questa domanda al Comando Supremo. Bisogna che il Comando Supremo risponda. Ci vogliono almeno 2 settimane. Soprattutto bisogna che se ne occupi il signor colonnello. Ed è questo che preferirei evitare. Queste cose in fondo gli dispiacciono. Lui si addolora. È la parola. Si addolora come se si facesse torto alla sua fortezza. Ecco, se fossi in lei, se proprio devo essere sincero, preferirei evitare». «Mi scusi, signor maggiore», osservò Drogo. «Questo io non lo sapevo. Se andarmene mi può danneggiare, allora è un'altra questione». «Ma nemmeno per idea, tenente, lei non mi ha capito. In nessuno dei casi la sua carriera ne avrà a soffrire. Si tratta solo, come dire, di una sfumatura». «Certo», e gliel'ho detto subito, «al signor colonnello la cosa non può fare piacere, ma se lei è proprio deciso...» «No, no», fece Drogo, «se le cose sono come dice lei, forse è meglio il certificato medico». «Meno che», fece il Matti con un sorriso insinuante, fermando la frase in sospeso. «A meno che...» «A meno che lei non si adatti a restar qui 4 mesi, il che sarebbe la soluzione migliore». 4 mesi? Chiese Drogo, già alquanto deluso dopo la prospettiva di potersene andare subito. 4 mesi, confermò Matti. «La procedura è molto più regolare, e adesso le spiego. 2 volte all'anno a tutti viene fatto un esame medico, è prescritto formalmente. Il prossimo sarà fra 4 mesi. Per lei mi sembra l'occasione migliore. E che il certificato sarà negativo, di questo, se vuole, prendo impegno io stesso. Lei può stare assolutamente tranquillo. Oltre a ciò», proseguì il maggiore dopo una pausa, «oltre a ciò, 4 mesi sono 4 mesi e bastano per un rapporto personale. Può star sicuro che il signor colonnello glielo farà. E lei sa che valore può avere per la sua carriera. Ma intendiamoci bene. Questo è un semplice mio consiglio, lei è assolutamente libero». «Sì, signore», fece Drogo, «capisco perfettamente. Il servizio qui non è faticoso», sottolineò il maggiore.
quasi sempre servizio di guardia. E la ridotta nuova, che è un po' più impegnativa, nei primi tempi non le sarà certo affidata. Fatiche niente, non abbia paura. Avrà casomai da annoiarsi. Ma Drogo ascoltava appena le spiegazioni di Matti, attratto stranamente dal riquadro della finestra con quel pezzettino di rupe che spuntava sotto il muro di faccia. Il vago sentimento che non riusciva a decifrare gli si insinuava nell'animo. Forse una cosa stupida e assurda, una suggestione senza costrutto. Nello stesso tempo si sentiva alquanto rasserenato. Gli premeva ancora di andarsene, ma senza più l'ansia di prima. E qui ci fermiamo per oggi. Vediamo come, insinuando alternative quasi casualmente, Drogo sia stato portato a cambiare i suoi programmi. Sarà vero che resterà alla fortezza solo 4 mesi? Abbiamo dei dubbi. Lo scopriremo continuando a stare insieme per questi appuntamenti che ci vedranno godere del deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Grazie per essere stati con me anche oggi. L'appuntamento naturalmente è per domani, sempre qui su Radio Nuova in Blu con Morena e Dino Buzzati. Ciao!

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. E non si è fatta attendere la reazione di Israele, come ci racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: La reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone qui, è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran si dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea voi.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, è stata una nuova notte di attacchi incrociati, colpite da parte di Mosca anche una cattedrale ortodossa a Kiev. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, così Papa Leone nel suo messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Nella frammentata epoca della cultura digitale il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità, scrive il Papa. La cronaca: si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato.
2: È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,04%, quota 72 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: musica presente come tutti i giorni con la sua valigetta di novità discografiche da proporre. Lo faremo come sempre nei prossimi minuti. Ben trovati e buona settimana da Riccardo Pellegrini. Lunedì 15 giugno, come sempre, si apre con un classico e allora si torna indietro nel tempo. Eccolo qua.
1: Ora musica story.
0: 1982.

0: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
1: Ciao, ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
0: A posto, tutto a posto, io d'estate.
1: Grazie.
0: Poi sto sempre meglio, sto sempre meglio.
1: L'estate sempre meglio, io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
0: Chiamami strega, beh già il titolo è molto, molto forte, no? Come ci racconti questo brano e come è nato?
1: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questo diciamo, da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
0: Quanti brani sono?
1: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
0: Quindi è molto autobiografico come EP.
1: Sì, è molto autobiografico perché come primo album io volevo fare una cosa fuori, una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi, diciamo, della Freaky Bea.
0: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
1: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui lo presento.

0: presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito atrichibia.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo. E sono fiera di dire che la foresta Frichibea sta crescendo, abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E bello. Poi ovviamente su tutti, grazie, su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono. E poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Frichibea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
0: Grazie, allora ci penso io. Mi raccomando, ascoltate Chiamami Strega. Un bacio dalla Frichi, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate.
0: A te.

Titta, Aura Musica, Cronica è il suo singolo, novità al primo ascolto di oggi. Titta, artista multidisciplinare, attrice, cantautrice, formatrice teatrale, insomma, fa un sacco di cose attorno alla musica e al teatro. Altra novità al primo ascolto è il brano firmato San Billion, Ruben Capparotta in arte San Billion. La canzone si chiama Che colpo

0: Che colpa ho io, il singolo di Saint Billion, nome d'arte preso dall'eroe salgariano, e oggi novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità, Mal di Marte, progetto che arriva dalla Sicilia, nato attorno alla scrittura di Vincenzo Genuardi. La canzone si chiama Polaroid.
1: Palermo bruciava l'asfalto,

0: Floyd, Mal di Marte a Ora Musica. Già avevamo avuto in programmazione un altro singolo che si chiamava Frange. Questo è il loro progetto, arrivano dalla Sicilia e oggi chiudono la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: dei titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo ai passi di sabato notte, i passi del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, 48esima edizione, che ha portato come sempre tantissime persone a camminare nella notte dallo stadio di Alviera Cina di Macerata fino alla Santa Casa di Loreto, circa 70.000 presenti stimati dall'organizzazione, come sempre perfetta, che ha accompagnato tutti i pellegrini lungo la strada. Il gesto è cominciato sabato sera allo stadio Elvia Recina di Macerata dalle 19.30 con le varie testimonianze che sono state portate sul palco direttamente o con messaggi registrati, come quello di Davide, il 22enne Davide Cavallo, che ricordiamo qualche mese fa, nello scorso ottobre, è stato aggredito senza motivi da alcuni coetanei che l'hanno condannato su una sedia a rotelle. Ebbene, Davide ha abbracciato i suoi aggressori e li ha perdonati. Questa è una delle testimonianze più toccanti, proprio nella sera prima della Santa Messa, appunto all'inizio del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Riascoltiamo alcune delle sue parole.
2: Quando mi sono svegliato non riuscivo a muovere una gamba e a sentire entrambe. Il dolore è stato tanto e la paura immensa. Ma adesso finalmente sto meglio e vedo una luce per la mia vita e per la vita delle persone che mi circondano. Quando ho fatto quello che ho fatto e mi sono aperto al perdono nei confronti dei miei assalitori, molte persone non hanno capito perché mi fossi comportato così. Alcuni mi hanno scritto increduli o scettici. Una persona mi ha addirittura detto, quasi ordinato: smetti di comportarti da Gesù Cristo. E io mi sono chiesto semplicemente perché. Non dovrebbe essere l'aspirazione di ogni cristiano fare almeno una briciola, comportarsi almeno per il più piccolo spillo, come lui ci ha insegnato. Io non ho fatto nulla di tutto questo per ottenere attenzione o approvazione. L'ho fatto perché il mio cuore voleva essere aperto. E perché, per quanto sapessi che le persone magari mi avrebbero visto come un pazzo, io pensavo semplicemente: questo è ciò che vuole il mio cuore, questo è ciò che sento, questo è ciò che mi chiama, questo è ciò che quella voce mi dice di fare. E proprio per questo auguro a tutti un buon cammino, di seguire un percorso dentro di sé prima ancora che fuori. Perché alla fine, per quanto qualcuno potrebbe prendere per pazzi, persone che camminano in nome del Signore, io so che lungo quella strada ciascuno sentirà una voce e quella voce gli dirà perché è lì.
1: Un'altra delle testimonianze è arrivata da Monsignor Traibucca, vescovo greco-cattolico esarca di Donetsk, che ha raccontato la devozione alla Vergine Maria che sostiene la vita e la fede della gente di quelle terre martoriate, raccontando alcuni episodi come quello di Don Alessandro, un sacerdote che non voleva lasciare la regione contesa, ma mesi fa venne costretto dai russi ad attraversare un campo minato. Promise alla Vergine che avrebbe insegnato a tutti a renderle lode se fosse riuscito a salvarsi. Scampò miracolosamente alle insidie e ben presto, come spesso capita, del voto se ne dimenticò. Ma lo scorso maggio gliel'ha ricordato la Vergine stessa, quando il suo vescovo lo ha spedito ad accompagnare nel Donetsk la peregrinazione della statua della Madonna di Fatima. E quindi, passando di parrocchia in parrocchia, Don Alessandro ha sciolto finalmente il suo voto. Ma ascoltiamo direttamente dalla voce del vescovo ucraino appunto alcune delle sue parole.
3: Vi saluto dall'Ucraina, dalla terra sofferente che vive ogni giorno e notte in guerra. Vi saluto però per dire che non siamo mai soli. La nostra passeggiata della vita, il nostro cammino quotidiano è sempre accompagnato dalla presenza di Maria, la nostra Vergine e Madre della Chiesa, di Gesù, di ciascuno di noi, accompagna tutti i nostri passi. ma oggi dall'Ucraina, qui da una città che si chiama Kryvyi Rih, vorrei condividere con voi due piccole riflessioni, due testimonianze. Quando è iniziata la guerra a pieni confini, molti dei nostri sacerdoti, ma uno in particolare, è rimasto nella terra occupata dall'esercito russo. Quell'esercito faceva fatica ad accettare la presenza dei cattolici in quelle terre e faceva di tutto perché la fede si spegnesse, perché la gente smettesse di pregare, perché il buio entri nei cuori. Eppure la presenza del sacerdote non lasciava a nessuno di perdere quella fede, quella fiducia e quella luce che arriva da Dio. Oggi ciascuno di voi è un testimone di Maria, un testimone dell'affetto materno, della sua cura e della sua presenza nella nostra vita. Non dimentichiamoci di essere non solo dei figli che accolgono l'affetto, ma di essere i figli che anche condividono l'affetto. E un altro pensiero che vi lascio è che quando siamo dei veri figli di Maria, allora qualsiasi posto dove noi siamo diventa la casa di Dio. Vi saluto, vi prometto la mia umile preghiera, ma anche chiedo a ciascuno di voi la preghiera per la nostra Ucraina martoriata, per le famiglie, come siete voi, per i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, malati, per tutti quelli che sono così sazi, così bisognosi, no, dell'amore di Dio, di sentire la serenità, la vera pace, pace di Dio.
1: Ha officiato la messa il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, che ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. La pace era uno, proprio come dire, delle intenzioni cardine di questo pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. Ascoltiamo alcune delle parole del cardinale Reina, intervistato prima dell'inizio della cerimonia.
4: Io credo che in questi tempi una manifestazione religiosa così importante, così partecipata, così sentita, sia innanzitutto una testimonianza di tanta fede semplice che ama la Vergine Santissima di Loreto, che predilige ancora il movimento assai significativo del mettersi in cammino, del mettersi in pellegrinaggio, ricordando quanto è importante il pellegrinaggio nella nostra vita, oserei dire il pellegrinaggio della nostra vita. E questo pellegrinaggio ha una meta, ha un senso, ha un significato profondo, ricorda anche la nostra appartenenza di popolo, l'appartenenza a un popolo, quindi davvero tanti motivi che mi spingono a partecipare con la mia povera fede a questo evento di grazia che si sta per conoscere nel momento dell'Eucaristia, il momento culminante. Credo che l'esigenza della pace in questo momento storico sia l'esigenza più forte che avvertiamo e anche personalmente questa sera porterò nell'intenzione della messa l'intenzione della pace. Siamo segnati da ormai da anni di guerra, la guerra in Ucraina da oltre 4 anni, gli altri 60 conflitti che stanno insanguinando il mondo, ci sentiamo in qualche modo smarriti di fronte a questo imperversare di una logica di guerra che produce violenza, che produce morte, che produce appunto smarrimento globale, quindi davvero abbiamo bisogno tutti insieme di chiedere il dono della pace al Signore.
1: E poi il cammino nella notte accompagnato da canti, dalla recita del rosario, che è stato punteggiato come sempre dai luminosi flambeau, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. E passo dopo passo, il cammino alle 6:30 di ieri ha raggiunto la spettacolare discesa di Monte Reale fino al Catino del Bramante. Sul sagrato della Basilica il Vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, che ascoltiamo.
5: Benvenuti, benvenuti tutti, ma il benvenuto più grande ve lo rivolge la Madonna della sua Santa Casa. Avete camminato tutta la notte, avete i piedi che vi fanno male, però avete continuato a perseguire la meta della casa di Maria, ma è anche la casa di tutti noi. Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
1: E in conclusione anche le parole di Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha invitato tutti al prossimo pellegrinaggio e fornito anche le date proprio dei prossimi due pellegrinaggi, il 49esimo del prossimo anno e il 50esimo, nel quale è stato rivolto anche a partecipare l'invito al Santo Padre.
5: Vi dispiace se vi do la data, le date dei prossimi pellegrinaggi? L'anno prossimo, 49esimo pellegrinaggio, sarà sabato 12 giugno 2027. Poi il 50esimo, al quale abbiamo rivolto l'invito al Papa, sarà sabato 10 giugno 2028. Arrivederci a queste date.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Presente, ripartiamo, buon lunedì, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra l'altro ripartiamo da questo 15 giugno che è scolpita come data proprio nella storia della medicina. Oggi, 1667, c'è sto medico francese Jean-Baptiste Denis che portava a compimento la prima trasfusione di sangue umano della storia, la prima trasfusione documentata. Cioè, una storia talmente assurda, no? Che merita di essere raccontata in questi anniversari strampalati con cui apriamo ogni giorno. Anche perché non è stato un gesto eroico, no? Ma nemmeno un atto di follia, più sai, quella curiosità ostinata per cui gli scienziati si fanno delle domande. Immaginate il paziente, un ragazzo di 15-16 anni, insomma, debilitato, febbricitante, no? E secondo, capito, i crismi della medicina da allora era stato trattato con i salassi, cioè si toglieva il sangue tramite delle sanguisughe per curarlo, cioè l'idea era proprio di togliere il sangue malato. Significa che stava un passo dalla morte sto poverino, ed ecco l'intuizione di questo dottore, perché nel tentativo di salvargli la vita decide che bisognava fare al contrario, cioè rimettere dentro del sangue puro, non sangue umano, no? Perché all'epoca si pensava che il sangue degli animali fosse proprio migliore, nel senso di meno corrotto dalle passioni, dai vizi, no? Dalle malattie tipiche degli uomini. E sceglie l'agnello, animale mite, no? Che avrebbe potuto calmare proprio i bollenti spiriti di questo giovane adolescente. È un'idea che chiaramente oggi fa sorridere, se non rabbrividire, però nel 600 la fisiologia era ancora un territorio fatto di metafore, no? Non c'erano i gruppi sanguigni, non c'era l'idea della compatibilità, non c'erano protocolli, cioè soltanto la convinzione che il sangue, che era sto misterioso portatore di vita, si potesse trasferire, mettere e togliere come se fosse acqua, vino, capito? Un liquido qualsiasi. La cosa incredibile è che quel ragazzo è sopravvissuto. Cioè, la cronaca del tempo racconta di una ripresa, tra l'altro molto rapida, no? Lasciando la comunità scientifica a bocca aperta proprio. Oggi sappiamo che quell'esperimento è riuscito, ma per un colpo di fortuna, ma clamoroso, perché la quantità di sangue che è stata trasferita, sangue di Videl, di agnello, dentro questa storia, era minima, troppo piccola per scatenare la reazione immunitaria devastante che succede quando si mescolano tipi di sangue non compatibili, figuriamoci tra specie diverse, no? Però quella piccola dose di sangue fresco ha dato, diciamo, una temporanea botta di ossigeno a un corpo che stava morendo di stanchezza, tenendolo in vita abbastanza a lungo perché il corpo stesso si rimettesse a produrre il suo di sangue. Poi, come succede spesso, è arrivata la realtà a presentare il conto, no? Perché il dottore, insomma, galvanizzato, ha provato lo stesso sistema, ma le altre trasfusioni su altri pazienti non erano andate altrettanto bene. Alcuni sono morti, altri sviluppavano reazioni violente che nessuno sapeva spiegare. Comunità medica divisa, la chiesa pure che osservava con sospetto, perché non era proprio una pratica così tanto, no? Normale, insomma. E il Parlamento di Parigi, com'è come non è, decide di vietare le trasfusioni, pratica che viene dichiarata illegale in tutta la Francia e poi in Europa. Ci vorranno altri 2 secoli prima che qualcuno capisca che il sangue ha preso dagli umani, e altri 3 prima di scoprire l'esistenza proprio dei gruppi sanguigni diversi. Poi, per vedere un ago infilato in una vena, no? Per passare del sangue bisognerà aspettare l'Ottocento. E solo nel 900, con la scoperta dei gruppi sanguigni, l'intuizione di quel 15 giugno sarebbe diventata finalmente la terapia sicura che è oggi. Ed è la parte poi più umana della ricerca, no? Cioè, non è una certezza, però il coraggio di tentare, provare, capito? Di seguire quell'intuizione che il sangue non era soltanto un simbolo, ma era proprio un sistema, e che forse un giorno avremmo imparato a usarlo per salvare delle vite. Se vi capita di donarlo il sangue, per chi può, insomma, non pensateci troppo, ecco, andate e fate, andiamo e facciamo tutti insieme. Quel giorno delle trasfusioni sarebbe arrivato molto dopo, però

un dolore di mal di pancia questo, no, applicato allo spiegone tecnologico che sto, in cui mi sto per avventurare, no? Tecnologia, argomento che ci appassiona, oltre alla musica degli U2, Song of the Future, nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, il fatto è che qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ha toccata piano con quel tono, no? Cioè, basta scherzare, facciamo sul serio. L'Unione Europea non può più permettersi di dipendere da altri per le tecnologie che fanno funzionare gli ospedali, le reti energetiche, la sicurezza. Insomma, tradotto dal diplomatichese, se l'America o la Cina decidono di staccare la spina, noi torniamo ai piccioni viaggiatori, perché nemmeno più le infrastrutture per il telegrafo ci abbiamo, no? È successo durante la presentazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, che è pure difficile da dire, capito? Cioè, il nome è bellissimo, pomposo, no? Che serve a definire un concetto semplice, tutto sommato, cioè la capacità di sviluppare, controllare e gestirci i nostri dati e le nostre infrastrutture senza dover chiedere il permesso alla Silicon Valley o alla Cina, insomma, perché a chiacchiere in Europa abbiamo i talenti, abbiamo le ricerche, abbiamo la base industriale, cioè abbiamo i giocatori, c'è lo stadio, c'è il pallone, tutto quello che serve, bisogna soltanto iniziare a giocare. Poi viene un po' da sorridere, no? Quando tra le dichiarazioni leggi si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte, bellissimo, però dove siamo stati negli ultimi 20 anni? Cioè, bello che qualcuno si sia svegliato, troppo tardi forse, però mentre gli Stati Uniti e la Cina spadroneggiavano nel mercato della tecnologia, imponendo i loro prodotti, il loro modello di cultura, il loro modello ideologico, l'Europa è rimasta a guardare, insomma, col paradosso tra l'altro che qui da noi si producono i macchinari più avanzati per fare i microchip, siamo noi che abbiamo questa miniera d'oro completamente ignorata di milioni di sviluppatori open source, 3 milioni di persone che creano software libero, collaborativo, trasparente, senza vincoli di proprietà. Ne abbiamo

parlato spesso in questo programma, appassionati, insomma, Linux e dintorni, no? E di come questi software servano, per esempio, per dare nuova vita a vecchi computer, dove Windows fa un po' fatica, che fai? Butti tutto? Te ne compri uno nuovo solo per scrivere due mail e guardare un po' di YouTube? Si può riutilizzare. Teniamola a mente questa espressione open source, perché è il punto di svolta. L'open source non è soltanto una roba da smanettoni, no? Negli scantinati, insomma, è proprio una filosofia precisa. Significa sviluppo fatto da più persone, significa revisione globale che è paritaria, cioè uno sviluppatore vale uno, trasparenza totale. Se tu sei più bravo, puoi entrare dentro quello che ho scritto io e migliorarlo. Quindi significa software di altissima qualità, flessibile, sicuro, a volte anche gratuito, ma di sicuro che costa meno. E perché allora non usiamo questi software open source tutti i giorni? Cioè, non lo so, è un problema sicuramente di percezione, no? Perché sembrano sempre un po' cose da nerd, troppo complicate. Però, per dire, LibreOffice, che è una suite per l'ufficio, o Firefox, no? Per fare un paio di nomi, insomma, sono usati quotidianamente da milioni di persone per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, navigare su internet, VLC, lettore multimediale. Posso citare Blender per la grafica e l'animazione 3D, per dire, attualmente l'Unione Europea spende ogni anno in prodotti e servizi IT qualcosa come 264 miliardi di euro di materiale proprietario, capito? 264 miliardi per prodotti sicuramente di grande qualità, ma che ti legano a doppio filo alle big tech, creando dipendenze strutturali da cui è difficile liberarsi. Dice, vabbè, che sarà mai? Esempio pratico: chi ha acquistato una licenza perpetua, quella che si paga una tantum, no? Senza abbonamenti, Microsoft Office 2019 per Mac, a partire, quindi hai comprato il programma, è tuo, a partire dal 13 luglio adesso 2026 non potrà più creare nuovi documenti, non potrà più modificare quelli esistenti, non potrai più salvare Word, Excel, PowerPoint, che tu hai pagato per essere pienamente funzionanti, diventeranno dei lettori, cioè funzioneranno in una modalità ridotta, per cui puoi aprire i documenti, li puoi stampare, ma non puoi toccare una virgola, nonostante la tua licenza pagata regolarmente all'epoca. Ecco perché è importante avere una via alternativa a casi antipatici come questo, no? Open source è la soluzione che l'Unione Europea ha scelto. Come dire, più di 20 anni di battaglie dell'Open Forum Europe finalmente sono diventati legge, no? L'obiettivo per il 2030 è quasi fantascientifico: passare da 3 a 30 milioni di utenti attivi sugli strumenti open source. Poi qualcuno può pensare che sia soltanto una questione, no, di orgoglio geopolitico, però, per dire, c'è uno studio tedesco che ha dimostrato come ogni singolo euro pubblico investito nell'open source ne genera 4 fino a 5 di ritorno per l'economia europea. Non è male, eh? Ecco, open source non solo ci rende autonomi, ma cioè conviene pure proprio a livello economico. Poi siamo d'accordo, che la strada è in salita. Dovremmo iniziare a parlare anche di hardware open source, di circuiti liberi, e per adesso sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro spalmati su 7 anni, poca roba probabilmente, però, come si dice, no? Da qualche parte bisogna pure iniziare. La carta è scritta, le intenzioni ci sono, resta da vedere se l'Europa c'ha davvero voglia di smettere di essere un cliente e di cominciare a fare la padrona di casa. Tecnologie e dintorni, un po' di dietro le quinte. Le parole di Blue 2000.

0: un homeless, una situazione familiare difficile, orfano di padre, madre alcolizzata, ostinato lui con l'idea di vivere di musica passando per TikTok, è uno di quelli che ce l'ha fatta fondamentalmente. Passenger nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che dava la tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: poi è questo il momento in cui Prince è arrivato a tutto. Purple Rain, anno di grazia 1984, una canzone, un film, un album che faceva parte di questo progetto ambiziosissimo per allargare il suo pubblico, registrato per la maggior parte dal vivo in un locale di Minneapolis, passata alla storia, insomma, lui che non amava internet, nemmeno gli smartphone, no? Soprattutto quando venivano usati per riprenderlo dal vivo. Cioè, sono 10 anni che non c'è più Prince e mancano. Lui però, da appassionato di tecnologia, aveva citato in giudizio anno 2014 una manciata di 22 fan con l'accusa di aver pubblicato sul web video di alcune sue esibizioni, accusandoli di violazione massiccia e contrabbando. Cioè, c'è stato un processo grande, no? Che aveva coinvolto anche i gestori di una pagina Facebook su cui erano stati caricati video di un concerto, un'altra ventina di fan denunciati per aver pubblicato, capito, degli spezzoni di un concerto del 1983, ma il rapporto tra l'arte e la tecnologia è sicuramente controverso, insomma, chissà come l'avrebbe presa l'intelligenza artificiale, credo non proprio benissimo, ma questa è un'altra storia. Ce lo teniamo anche come consiglio da riguardare, no? A proposito di biopic, nel momento storico in cui Michael, di Michael Jackson, diventa il film musicale più visto, più in cast, tutti i record dei record dei record, su Prince probabilmente non si può fare un film di questo tipo, però potrebbe essere l'occasione per recuperare proprio il film che prende il titolo da questa canzone, Purple Rain, nel pomeriggio di In Blue 2000. Torniamo in Italia con Maria Antonietta e Colombre.
1: Con gli occhi

Lonely Path, cioè il put veramente, con Coco Jones, Sideways, tra le canzoni più forti di quest'ultimo periodo, dove uno si aspetterebbe, no, le cose dell'estate, mentre invece loro si muovono su una dimensione molto più intima, molto più riflessiva, perché non è detto che l'estate debba essere per forza, capito, mare, sole e reggaeton. Però una componente che sicuramente è forte durante l'estate è la musica dal vivo, e in questo i Negramaro sono appena partiti già con numeri incredibili nella scaletta. Una storia semplice non può mancare. Le parole

26 per tutta l'estate tra festival e arene outdoor, prima che i Negramare hanno già annunciato, quindi non vi preoccupate. Ora o mai più, ma sarà un'estate lunghissima. Tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Radio Nuova, in blu.
9: In blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina: raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino un monastero ortodosso.
11: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
10: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,58%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
12: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale, poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Le parole
14: sono parole che si dicono.
13: Di In Blu 2000.

Lana Del Rey, direttamente dalla colonna sonora di 007, non ma il videogioco 007, First Light nel pomeriggio di Blue 2000, no? Che sono distratto dai mondiali, che sembra che non stia succedendo, no? Col fatto che non gioca l'Italia, col fatto del fuso orario, è come se fosse una notizia un po' minore, no? Però, diciamo, a livello un pochino più ampio, c'ho sempre questa sensazione che nel calcio si parli di soldi come fossero noccioline, milioni di qua, milioni di là, c'è proprio un ordine di grandezza sempre più comune, i milioni di dollari, persone che parlano di milioni che quasi mai si riferiscono ai loro stipendi. Con la quotazione in borsa di SpaceX, avete sentito, no? Elon Musk è diventata la prima persona ad avere un patrimonio stimato di oltre 1.000 miliardi di dollari, una cifra a cui negli Stati Uniti ci si riferisce con il termine trillion, una parola che non ha un corrispettivo in italiano. Poi chiaramente non è che lui c'ha 1.000 miliardi di dollari, cioè va a fare l'estratto conto in banca, non c'è scritto quella cifra con 12 zeri, no? Perché gran parte, se ce lo vedo lui a fare l'estratto conto in banca, però gran parte di quella ricchezza sono azioni, sono strumenti finanziari legati alle sue aziende, Tesla, X, SpaceX appunto, e quindi soggetta alle fluttuazioni di mercato. Per carità, un sacco di soldi a prescindere. Enormemente ricco, lo possiamo dire? Perché la verità è che il nostro cervello non la sa gestire una cifra del genere, non è attrezzato per capirlo un numero così grande. Siamo bravi a contare le decine, le centinaia, milioni, per carità, oltre milioni, scatta proprio un cortocircuito cognitivo, capito? Miliardi, bilioni, cioè 1.000 miliardi diventano un sinonimo astratto di un sacco di soldi. Anche perché l'unità di misura

smettere di pensare ai soldi e pensare per esempio al tempo. Immaginiamo di spendere un dollaro ogni secondo senza mai fermarsi 24 ore su 24. Per finire un milione di dollari servono 12 giorni. Per arrivare a un miliardo di dollari spendendo un dollaro al secondo ininterrottamente 24 ore su 24 bisogna arrivare a 32 anni. Che vita grama, eh? Quindi moltiplicazioni alla mano per arrivare a finire, a spendere tutto, i mille miliardi evocati da Elon Musk spendendo un dollaro ininterrottamente 24 ore su 24, 32.000 anni. Cioè in pratica avremmo dovuto iniziare a pagare nell'era glaciale, molto prima che l'umanità inventasse l'agricoltura, la scrittura, e staremmo ancora pagando oggi, no? Vogliamo, altro punto di vista, vogliamo impilare delle monetine da un centesimo per arrivare a mille miliardi? Viene fuori una torre da 167 milioni di chilometri, che è più della distanza tra la Terra e il Sole. Ma la domanda che ci siamo fatti tutti alla fine, no? Guardando soprattutto ai nostri stipendi, quanto tempo serve a una persona normale per riempire un salvadanaio da mille miliardi? Ipotizziamo di guadagnare 30.000 euro lordi l'anno, che è una media, diciamo, approssimativa per l'Italia, no? Senza spendere niente, servirebbero più di 33 milioni di anni. Quindi sul calendario sarebbe l'anno 33.335.359 e noi siamo a 2026, quindi immaginatevi la prospettiva. Poi però, con tutti questi soldi, alla fine che ci fai? La Terra ha 8 miliardi e rotti di abitanti. Una persona con tutti questi soldi, con un patrimonio da 1.000 miliardi, potrebbe regalare qualcosa come $120 per ciascuno. Capito? Una mancetta, no? Dai, andate a mangiare una

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Questo è un instant classic proprio, eh. Per ultimo c'è il disco che esce adesso, cos'è, venerdì prossimo, 19 giugno, il giorno che aspettavo, con 10 canzoni comprese appunto da cantare per concertone evento che pure si avvicina, ultimo 2026, La Favola per Sempre, 4 luglio a Roma, zona Tor Vergata. Questo sembra già, ecco, un altro di quei concerti pronti per battere ogni record.

degli autori anche Sting, Money for Nothing, Dire Straits. In chiusura del nostro pomeriggio per oggi significa che andiamo via, ringraziando Daniele Paggi per la regia. È soltanto l'inizio della settimana, avremo modo per parlare di tecnologie dintorni ancora domani. Vi aspetto puntualissimo, stesso posto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: contatti via WhatsApp.
1: Il territorio parla a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al territorio parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e naturalmente anche ai nostri radioascoltatori.
2: Con te torniamo a parlare di emergenza abitativa, che tra l'altro è un problema che coinvolge molte città, molte regioni, potremmo dire quasi tutte. Con te adesso oggi parliamo della nascita dell'Osservatorio sull'Abitare o Agenzia della Casa, che è uno strumento operativo proprio per questi bisogni abitativi. Stefania.
3: Esattamente, l'Osservatorio sull'Abitare è stato presentato nei giorni scorsi dal Comune di Brescia e di fatto è la fase 2 di un progetto partito nel 2023, Abitare Brescia, perché come tu hai detto l'emergenza abitativa esiste in tutte le città e Brescia non fa eccezione, soprattutto trovare alloggi a prezzi adeguati anche agli stipendi delle famiglie, cosa che non sempre è facile. Allora, il Comune di Brescia nel 2023 ha fatto partire questo progetto e visti i risultati, 60 alloggi affittati, altri 13 in manutenzione, ha pensato di passare alla fase 2. Quindi ricordiamo velocemente, il servizio si rivolge non solo alle situazioni di fragilità sociale, ma anche a quella fascia media in sostanza.
2: Sì, che non riesce ovviamente permette, a pagare un affitto.
3: E vuole incontrare l'offerta alla domanda, ecco questo è il punto, quindi anche famiglie normalissime che hanno difficoltà a trovare alloggi a un prezzo ragionevole.
2: Benissimo, allora tu hai sentito la sindaca di Brescia che è Laura Castelletti, sentiamola.
4: L'idea è nata da una necessità che è quella di avere più case, più abitazioni per i bresciani o chi arriva da altre regioni o all'estero per vivere qui, visto che è una città molto attrattiva e attraente. Abbiamo messo un impegno molto significativo di risorse e lo abbiamo fatto rimettendo in circolo tutte le case che sono di proprietà del comune. Abbiamo lavorato tanto di manutenzione, 26 milioni in 3 anni per rimetterle tutte a disposizione, 48 milioni utilizzati invece grazie a fondi PNRR per 69 alloggi a San Polino e 26 alloggi a San Polo, cioè quindi tanti investimenti, ma sappiamo che non è abbastanza perché c'è bisogno di casa, perché casa vuol dire tranquillità, vuol dire serenità, ci sono tanti lavoratori che ne hanno bisogno, quindi con l'agenzia della casa si è costruito un sistema nel quale cercare la disponibilità di abitazioni da parte di chi le possiede e il bisogno di poterle affittare da chi senza casa momentaneamente è, o perché sono scaduti gli affitti o perché i proprietari fanno scelte diverse. Riuscire a trovare le condizioni perché tutto l'incontro tra bisogno e disponibilità sia garantito da un fondo, da una presenza nel quale Agenzia della Casa e Comune siano presenti, ci permette anche di guardare avanti con un po' più di serenità.
2: Ecco, delle garanzie, perché bisogna anche dire che probabilmente questo a livello politico, non solo comunale, ovviamente il fatto che ci siano queste grosse discrepanze anche di persone, come tu hai detto, che non sono in fascia reddituale povera, significa che c'è una discrepanza tra i costi, no, e i redditi. Questo forse dovrebbe un po' far riflettere, al di là della costruzione di case, no, di case alloggi, case popolari, però insomma forse c'è qualcosa che non va. Senti, dopo continuiamo a parlare, ma intanto sentiamo il tuo secondo intervistato, che è il presidente di Infrastrutture Sociali, una cooperativa sociale, Domenico Bizzarro.
5: Abitare Brescia è un progetto nato ormai 2 anni fa per sostenere la locazione accessibile e la locazione a canone concordato. Oggi prende avvio la seconda fase del progetto, che è quella, come dire, caratterizzata dall'avvio dell'osservatorio, che ci consentirà di avere in maniera più puntuale, diciamo, quelle che sono le richieste, ma soprattutto ci interessa anche parlare con i proprietari di alloggi sfitti per vogliamo sostenere, come dire, questa situazione, andando a ridurre quelli che sono i rischi della locazione che sono stati individuati dai proprietari degli alloggi.
2: Ecco, quindi si opera un po' su due fronti, Stefania.
3: Sì, il servizio, questo è importante sottolineare, opera attraverso di fatto attività di informazione e soprattutto di facilitazione per rendere più accessibili le opportunità che ci sono sul territorio, offre l'accompagnamento nelle procedure, il supporto nella gestione degli aspetti amministrativi, insomma è un controllo non di poco conto e una sicurezza e poi il fatto di far incontrare, cioè davvero una vetrina sociale, un luogo fisico dove si vede l'offerta e la domanda, eccoci.
2: Però questo è importante perché appunto non risolve tante volte le cause, no, di questa discrepanza, però risolve gli effetti che già, è qualcosa, insomma. Hanno costruito, se ho ben capito, decine di alloggi grazie ai fondi del PNRR.
3: E va detto che in questo caso si tende invece a recuperare, il sindaco faceva riferimento a San Polino, che è un quartiere di Brescia, sì. Lì sono stati recuperati dai proprietari degli alloggi che sono stati messi, diciamo così, sul mercato, perché anche i proprietari non sapevano come muoversi nel mercato. E d'altro canto ci sono tanti appartamenti comunali, sì, che necessitavano di
2: ristrutturare,
3: di ristrutturazione, e poi sono stati messi a disposizione dei cittadini.
2: Bene, mi sembra un'iniziativa molto valida. Stefania, grazie per avercela presentata.
3: Grazie a te, Federica.
2: E noi adesso andiamo in Umbria. Radio Gente Umbra, Maria Trepepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Con te parliamo di truffe, se ne parla spesso, soprattutto collegate agli anziani, ma non solo, perché ormai le truffe si svolgono via digitale, via telefonica, insomma in ogni modo. In Umbria c'è un certo allarme, perché Maria?
0: Sì, c'è un certo allarme perché i dati parlano, sono dati del 2024, ma comunque parlano di oltre il 16% del totale delle denunce presentate riguardano appunto casi di truffe e di raggiri. Sono all'incirca 4.850 le denunce di questo tipo in un solo anno, e quindi la media è di più di 13 truffe al giorno. Questo per quanto riguarda, diciamo, quello, il dato evidente. Poi ovviamente, come in tutte le cose, c'è un sommerso, certo, che non viene fuori spesso e volentieri, perché comunque chi è vittima di una truffa poi ha anche un po' magari di vergogno, di diciamo nel dire di essere stato, sì, di essere stato truffato, certo, di essere stato ingenuo, e quindi sì, c'è effettivamente un'emergenza che ha portato ad un'iniziativa che vuole in qualche modo prevenire questo fenomeno. È un'iniziativa che porta la firma dell'organizzazione sindacale dei pensionati SPI-CGIL, che insieme a Federconsumatori e Auser, e con il contributo del sindacato di polizia della SIP-CGL, ha elaborato una sorta di manuale di autodifesa.
2: Perché questo è molto utile. Allora, il primo che sentiamo è Paolo Del Caro, che è presidente di Federconsumatori Umbria.
6: Stiamo assistendo a truffe che arrivano da numeri dei carabinieri o della polizia, cioè gente che viene chiamata da questi numeri, e chiaramente vengono dette alcune cose e i cittadini si fidano, e questo è un sistema di truffa. Se il cittadino richiama quel numero, rispondono effettivamente i carabinieri, quindi siamo arrivati al punto della clonazione dei numeri della polizia e dei carabinieri. Questo chiaramente è un problema, e noi su questo diamo tutta la disponibilità, e anche con questo manuale tentiamo di dare un contributo ulteriore a un'attività di prevenzione e possibile soluzione di eventuali truffe che i cittadini possono subire, in modo particolare gli anziani. Però lo dico sinceramente, molto spesso ci capita di trovare anche persone molto più giovani, perché la truffa non guarda in faccia se è solo un anziano, ma è, come si dice, rivolta a tutta la popolazione.
2: Anche perché oggi sono molto molto sofisticate, veramente, magari entrano, no, negli strumenti, nei nostri cellulari, con messaggi. Io l'altro giorno ho sentito la segreteria telefonica di un numero a cui ovviamente non avevo risposto, però il messaggio la segreteria l'ho aperta, perché ho detto magari una cosa. E che ne so se è entrato il famoso bug dentro,
0: esatto,
2: al telefono.
0: Esatto,
2: non è facile.
0: Il cellulare, certo. È abbastanza insidioso, e come diceva il presidente del Caro, non solo per gli anziani ma anche per i giovani, perché se poi una madre o un padre si vede arrivare un messaggio da un fantomatico figlio che dice ho bisogno d'aiuto, è giustamente difficile rimanere indifferenti.
2: Certo, ma poi tutta la strumentazione che oggi hanno anche i giovani, non è detto che sappiano riconoscere quello che potrebbe essere, no, un messaggio, un virus, non è detto, perché tutti i giorni usiamo le stesse cose, computer, smartphone e quant'altro, ed è diventato anche sempre più facile da parte di chi truffa. Hai sentito, Del Caro, che clonano i numeri della polizia?
0: Esatto, infatti poi sono delle realtà queste che lavorano anche con le forze dell'ordine, promuovendo anche degli incontri sul territorio, cercando di sensibilizzare il più possibile insomma la cittadinanza a tenere gli occhi aperti e a rivolgersi subito insomma alle forze dell'ordine laddove si sospetta che ci possa essere una truffa.
2: Allora, il secondo intervistato da voi è Manlio Mariotti, che è presidente di Hauser Umbria.
7: È un fenomeno purtroppo legato alla modernità, all'innovazione tecnologica da una parte, quindi diciamo che è un elemento connaturato alla modernità della società, e dall'altro verso è un fenomeno che è legato anche alle profonde trasformazioni sociali e demografiche nel nostro paese e della nostra regione. Oggi in Umbria ci sono quasi 60-70 mila anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità, e purtroppo sono i soggetti più esposti a questo tipo di attività. Quindi io penso che sia di grande importanza il fatto che insieme lo SPI, Federconsumatori e l'Hauser si propongano l'idea di diffondere questo manuale, di farlo conoscere, di fare un'azione, direi quasi pedagogica, nei confronti soprattutto delle persone più fragili. E penso che noi dovremmo anche impegnarsi a far sì che questo tipo di iniziative non siano iniziative episodiche. Noi abbiamo bisogno di dare continuità e di creare una rete anche con le istituzioni. Sono questioni che dovremmo affrontare in modo strutturale e non episodico.
2: Sì, anche perché tra l'altro le truffe cambiano, si evolvono. Una volta che sono state individuate, ovviamente, Maria...
0: Che prima c'era il finto avvocato, il caso dell'incidente, ora magari chiamano direttamente dal numero, come diceva il presidente Del Caro, da un numero che potrebbe essere insomma associato a quello delle forze dell'ordine, quindi è un mondo in continua evoluzione,
2: certo.
0: E spesso è difficile insomma anche stargli dietro,
2: ma per questo poi i consigli, no, vanno sempre aggiornati. Per chiudere, Maria, questa è un'iniziativa quindi che riguarderà tutta la regione?
0: Sì, riguarda tutta la regione, verranno poi distribuiti, insomma verranno presentati questi opuscoli, questi manuali di autodifesa, all'interno dei quali sono contenuti tutti i consigli e tutte anche le indicazioni utili per cercare insomma di non finire
2: benissimo
0: nella rete dei malintenzionati.
2: Benissimo, Maria, grazie.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Mimmo, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti.
2: Allora, stiamo chiamando anche il nostro ospite per parlare del nuovo sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Ma perché ne parliamo? Sono stati tanti, no, i sindaci eletti nelle ultime amministrative. Lui che cosa ha di particolare?
8: Di particolare c'è il fatto che non era tra i favoriti, perché Agrigento da sempre è un comune che viene amministrato dal centrodestra, che riesce sempre, riusciva almeno fino a domenica scorsa, a centrare l'obiettivo di avere un sindaco. Invece questa volta, smantendo tutte le previsioni della vigilia, il candidato di controcorrente, il movimento creato dal leader siciliano Ismaele la Barbera, naturalmente onorevole all'Assemblea regionale siciliana, ha sbancato Agrigento, anche se dobbiamo sottolineare che la maggioranza dei consiglieri comunali è del centrodestra, però ha vinto il sindaco al ballottaggio, quindi si troverà ad amministrare in minoranza, perché il centrodestra dal punto di vista numerico ha i numeri per essere in maggioranza all'interno del consiglio comunale.
2: Non riusciamo a raggiungere Francesco Di Mare, se mi rimandi su WhatsApp il suo numero facciamo un incrocio mentre continuiamo a parlare, perché è strano, è sempre stato molto puntuale Mimmo.
8: Sì, ti rimando il numero, così
2: solo il numero che sì. Cerco di comunicarlo in regia, d'altronde questo è il bello della diretta, possiamo senti comunque sì, lui
8: il bello della diretta
2: è Sodano, anche perché io purtroppo non ce l'ho in rubrica, Sodano al ballottaggio ha preso il 72,3% dei voti.
8: Sì, un numero impressionante.
2: Abbiamo trovato Francesco, adesso dimmi, un numero impressionante perché?
8: Perché era davvero inaspettato questo dato. C'è stata una campagna elettorale molto molto forte, e quindi si aspettava qualche cosa, ma non in questi contenuti,
2: in questi termini. Allora, Francesco Di Mare, ciao, buon pomeriggio.
9: Sì, ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
2: Allora, da dove arriva Sodano? Non era 5 Stelle lui?
9: Sì, Sodano ha avuto una esperienza da deputato dei 5 Stelle durante il governo Conte, poi è stato cacciato dal partito perché non aveva voluto aderire all'accordo per l'insediamento del governo Draghi, e insomma, e quindi è stato cacciato dal partito.
2: E ha formato una sua, come posso dire, insomma, un suo cartello, lui?
9: No, lui è uscito dalla politica per 4 anni, era fuori dalla scena, e all'inizio di quest'anno ha trovato insomma una, come dire, corrispondenza di amorosi sensi con il deputato regionale Ismaele Lavardera, con il suo movimento controcorrente, e hanno iniziato la campagna elettorale sostanzialmente catalizzando su di loro il malcontento della popolazione per la pessima gestione della città di Agrigento.
2: Della città di Agrigento, poi Agrigento capitale della cultura, con Mimmo ne abbiamo parlato più volte della gestione, Francesco.
9: Sì, sono state molte ombre, molte perplessità, oltre alla ordinaria amministrazione caratterizzata da diversi disservizi, insomma, nella quotidianità.
2: Che tra l'altro Sodano è giovane, è dell'89.
9: Sodano ha 37 anni.
2: Vabbè, per l'Italia è giovane, se fosse in un paese, no? Se fosse negli Stati Uniti non sarebbe giovane, ma per l'Italia.
9: Il problema essenziale è che bisogna vederlo ora alla pratica quotidiana, ovvero all'amministrazione della cosa pubblica. Quindi
2: mi ha detto Mimmo che però c'ha delle difficoltà nel governare.
9: Allora, in questo momento, intanto che è insediato da pochi giorni, deve ora rivedere la propria giunta, perché la giunta, i nomi che aveva indicato prima della campagna elettorale, ora sostanzialmente li deve sostituire, perché i partiti che lo sostengono reclamano il loro spazio. Quindi la politica è sempre quella, classico ci mette lo zampino.
2: Però diciamo, dopo che ha creato la giunta può andare avanti, insomma, come...
9: Sì, l'altro problema è che avrà un consiglio comunale sostanzialmente contrario, perché su 21 consiglieri comunali 16 saranno di opposizione e il resto saranno con lui, quindi le condizioni iniziali non sono delle fiori idilliache, ecco.
2: Sì. E seguiamolo e vediamo cosa fa, perché poi le amministrazioni locali alla fine sono le più importanti. Francesco, grazie per essere stato con noi.
9: Ci mancherebbe, sempre un piacere.
2: Mimmo, grazie.
8: Grazie a voi,
2: ciao.
8: Alla prossima,
2: ciao. Allora, per oggi noi ci fermiamo qui. Regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare e proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
2: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
9: Due minuti, un libro.
10: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E 4 famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
11: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Nuova, in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: col soffitto, di cascare tra i ricordi.
1: In Blu 2000, news.
2: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra, il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane, ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza, altro fronte in stallo non risolto a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
5: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'undicesimo secolo e patrimonio UNESCO, in fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
2: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
6: Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano, invitati dalla presidenza di turno francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
7: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima della G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
8: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
7: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
9: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
10: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che sono guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettata in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate

0: a segnalare pubblicamente il caso, sul quale la TM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230 mila presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia-Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna-Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio-Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: C'è qualcosa che arriva senza avvisare, cambia la temperatura dell'aria intorno a te e poi se ne va. Non chiede permesso, non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Buon inizio settimana ad Antonio Torretti. La parola di oggi è brezza. La brezza non è il vento forte, non abbatte, non distrugge, non spaventa. È la versione gentile del movimento dell'aria, quella che muove appena le foglie, che ti sfiora la fronte in una giornata calda, che arriva dal mare quando ne hai più bisogno. C'è un momento preciso dell'estate in cui la senti arrivare. Stai fermo, lì, caldo, pesa, e poi all'improvviso qualcosa si muove. Non sai da dove viene, non sai dove va, ma per quei pochi secondi tutto cambia. La temperatura scende di un grado, il respiro si apre, il corpo si allenta. È bastato così poco. Eppure non è poca cosa. I marinai lo sanno da sempre. E la brezza leggera e costante, quella che permette le traversate più lunghe, non la tempesta, non la bonaccia. La brezza, quella presenza discreta, che non smette mai del tutto, che non fa rumore ma non si ferma, che lavora in silenzio mentre tutto il resto aspetta. Penso a quanto spesso sopravvalutiamo la forza e sottovalutiamo la continuità. Penso per esempio a quante volte abbiamo aspettato il grande cambiamento, la svolta decisiva, il momento in cui tutto sarebbe stato diverso, senza accorgerci che intanto, giorno dopo giorno, qualcosa di leggero stava già modificando tutto intorno a noi. La brezza non annuncia se stessa, non chiede di essere notata. Eppure plasma la sabbia, piega gli alberi, porta il profumo del mare fino a chilometri di distanza. Lo fa con una pazienza che noi faremmo fatica anche solo a immaginare. Oggi è la giornata mondiale del vento. Vale la pena forse fermarsi su questa distinzione. Il mondo celebra le grandi forze, i grandi cambiamenti, le grandi rotture, ma è spesso la pressione leggera e continua quella che fa il lavoro più profondo, quella che non vedi mentre accade, ma che quando ti volti indietro ha cambiato tutto. E chissà se oggi, uscendo fuori, prima o poi arriverà quella brezza a farci cambiare per un attimo quello che sta accadendo in quel momento. Se arriva, lasciamola fare, non serve altro. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che è attivo il numero WhatsApp 329-544-3270 per suggerimenti di parole o semplicemente per un saluto. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete www.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. In 70.000 si sono messi in cammino sabato sera al 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto. 130 pullman da tutta Italia, uno anche dall'estero. Canti, podcast, testimonianze come quella di Davide Cavallo, il giovane aggredito a Milano nello scorso ottobre costretto in sedia a rotelle che ha annunciato di aver perdonato i suoi aggressori. Quella del vescovo ucraino Rybuka, che ha ricordato come il suo popolo sia strettamente connesso con la Madonna. Musica, gente che si confessava sul manto verde anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. Dall'Alvia Regina durante la Santa Messa, preceduta dal telegramma del Papa, il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. Poi il cammino nella notte, accompagnato da canti, dalla recita del rosario, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. Alle 6.30 di ieri il pellegrinaggio ha cominciato la spettacolare discesa di Monte Reale, fino all'arrivo sul sagrato della Basilica. I pellegrini, accolti dal vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, da quello di Macerata, Nazareno Marconi, di Fano, Andrea Andreozzi, di Ancona, Angelo Spina e da Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha raccontato a tutti che fra 2 anni ci sarà il cinquantenario. Ascoltiamo l'arcivescovo di Loreto, Fabio Dalcin.
4: Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
3: Un fine settimana drammatico sulle strade. In 2 incidenti sono morti 3 giovani. 2 morti e 4 feriti in uno scontro frontale lungo la superstrada 77. L'incidente si è verificato nelle prime ore di domenica nel tratto tra Morrovalle e Corridonia, all'altezza del restringimento della carreggiata a causa dei lavori. A perdere la vita Nicolas Calabrese, un giovane maceratese 20enne, e Cristian Perugini, 41enne di Morrovalli. Feriti in gravi condizioni gli altri occupanti della vettura. Sul luogo dell'incidente le squadre dei vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno provveduto ad estrarre le persone rimaste incastrate nelle auto e a mettere in sicurezza l'area. Sul luogo anche l'aereo di soccorso. I feriti sono tutti stati portati all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Presente la polizia stradale per tutti gli accertamenti necessari e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E sempre ieri mattina un altro scontro è costato la vita a Davide Paglialunga, 21 anni di Ancona. Il ragazzo morto nell'impatto tra 2 auto nella zona dell'Aspio. Si trovava al volante di un Opel Corsa. In macchina con lui c'erano altre 3 persone rimaste ferite, una delle quali in modo grave, che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un 31enne osimano. Dopo lo schianto, l'utilitaria tedesca ha preso fuoco, poi le fiamme hanno intaccato anche la Punto. In 3, seppur feriti, sono riuscite ad uscire autonomamente dai rispettivi abitacoli. Davide Paglialunga non ce l'ha fatta, è deceduto subito dopo l'impatto. Un suo amico è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette. ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime. Si sono goduti una cena completa, ma al momento di saldare il conto sono spariti nel nulla. La fuga però è durata poco. Una coppia di origini rumene è stata infatti identificata e denunciata dai carabinieri, che a conclusione di una tempestiva attività di accertamento hanno definito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata un uomo di 32 anni ed una donna di 29, entrambi residenti nella provincia di Fermo. Già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere del reato di insolvenza fraudolenta in concorso. I fatti risalgono alla serata dello scorso 28 maggio, quando i due si sono presentati presso un noto ristorante di Porto Recanati e, dopo aver consumato un pasto completo, si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce e lasciando insoluto un conto del valore complessivo di 141 euro. I carabinieri della compagnia di Macerata hanno eseguito nelle ultime ore una intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, alla repressione della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al monitoraggio nel rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nella notte a Passo di Treia, durante un controllo, gli operatori hanno identificato due giovani di 22 e 19 anni, entrambi residenti nel comune, che sono stati trovati in possesso di 1,1 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Controlli nella notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche. Gli interventi hanno portato all'identificazione di 60 persone, 14 veicoli ispezionati e il sequestro di una modica quantità di hashish a carico di una 24enne di origine egiziana. Nel corso della serata si sono verificate anche risse tra ragazzi, alcune di esse sedate sul nascere dalla polizia. Un caso particolare in uno chalet nel quale un ragazzo e una ragazza litigavano per una perdita di una collana. Nel secondo episodio un giovane è stato colpito con un pugno da un coetaneo. In entrambi i casi sono intervenute le forze dell'ordine. Le pattuglie hanno agito anche in risposta alle diverse segnalazioni di malori e liti. Ribadita l'importanza della tempestività per prevenire situazioni di rischio nelle aree interessate, garantire sicurezza e serenità a ragazzi e famiglie. Tutto pronto nelle Marche per l'avvio sul campo di Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune, che prende il via oggi con la prima delle 6 settimane di attività estive che vedranno centinaia di ragazzi impegnati in interventi pratici di cura del territorio, riqualificazione e manutenzione manuale dei beni pubblici. Il progetto, coordinato da CSV Marche e TS, finanziato dalla Regione Marche Politiche Giovanili, per questa prima settimana interesserà 19 comuni marchigiani e 2 istituti scolastici superiori, distribuendo le prime squadre sul territorio regionale. I ragazzi, divisi in 10 squadre, guidati sul campo da tutor artigiani esperti, inizieranno le attività in vari territori provinciali. Il progetto rappresenta per il CSV Marche una straordinaria proposta di cittadinanza attiva, nella quale impegno sociale diventa un potente strumento educativo per i giovani. Attraverso la cura dei beni comuni, i partecipanti riscoprono il valore del senso civico e rinsaldano il legame con la comunità locale. Tutto il percorso, articolato in pacchetti settimanali fino al 24 luglio, culminerà il prossimo 29 luglio in un grande evento di chiusura, concepito come un'occasione di condivisione, scambio e festa per tutte le squadre delle Marche. La 37esima edizione del Festival della Canzone Popolare d'Autore scalda i motori e si prepara a vivere le sue battute finali nella suggestiva cornice dell'Arena Sferisterio di Macerata i prossimi 19 e 20 giugno. Al ricchissimo cast, che vede protagonisti Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre, Tosca, Santa Maria e Riccardo Rossi, si aggiungono sabato 20 giugno Le Vibrazioni ed Alan Sorrenti. A guidare il pubblico dal palco, la collaudata coppia di conduttori reduce dal successo dello scorso anno, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Musicultura si aprirà questa settimana con l'attesa controra costola del festival, che dal 16 al 20 giugno vivrà in piazze, cortili e palazzi del centro storico di Macerata, con concerti, presentazioni, incontri, mostre, tutti liberamente aperti al pubblico. Tra gli ospiti Ermanno Cavazzoni, Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Del Bianco, Susanna Nicchiarelli, John Vignola, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi. oltre ad Ibisco, Abajur, Tosca, Bruno Risas e Gene Gnocchi, con loro i vincitori di Musicultura 2026. Gli aggiornamenti sul cast e il programma completo della Controra sono reperibili su musicultura.it. Si è svolta a Sarnano la Santa Messa organizzata in collaborazione tra il Tennacolo S.P.A. e il Comune di Sarnano, presieduta da Don Marcello Squarcia, alla presenza di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della celebrazione è stata sottolineata l'importanza dell'acqua come bene essenziale per la vita e risorsa strategica per il territorio, richiamando il profondo legame che unisce Sarnano, le sue sorgenti e la tradizione francescana. Particolare riferimento è stato rivolto a San Francesco d'Assisi, che nel Cantico delle Creature esalta il valore dell'acqua come dono prezioso da custodire e rispettare. La giornata ha rappresentato un significativo momento di incontro tra spiritualità, istituzioni e comunità locali, nel segno della valorizzazione dell'acqua, della tutela del territorio e della collaborazione tra enti e cittadini. Riflettori nazionali puntati su Cingoli, cuore pulsante della bellezza marchigiana, per la cerimonia ufficiale di consegna del titolo di Borgo dei Borghi 2026 e per l'inaugurazione della ciclovia dei Borghi più belli d'Italia nelle Marche. Una giornata emozionante che ha unito identità, innovazione e visione, trasformando uno dei centri più iconici della regione in punto di partenza di una nuova narrazione del territorio. Una cerimonia partecipata da tante autorità, cittadini e visitatori, che ha celebrato il prestigioso riconoscimento assegnato a Cingoli e la nuova infrastruttura strategica pensata per ridefinire l'esperienza turistica regionale. Cingoli è orgogliosa di ospitare questi due momenti importanti, ha detto il sindaco Vittori, la celebrazione del titolo di Borgo dei Borghi e l'inaugurazione della nuova ciclovia, progetto che ha visto il comune di Cingoli nel ruolo di capofila. Rappresentano un'occasione straordinaria per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. La ciclovia è molto di più di un tracciato, è un sistema integrato che unisce mobilità dolce, valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico ed innovazione tecnologica dei 33 borghi marchigiani. Una infrastruttura pensata per orientare, connettere, rendere accessibile il territorio grazie ad una rete diffusa di totem informativi, colonnine di ricarica per e-bike ed una piattaforma digitale consultabile senza installazioni. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno il comune di Gagliole si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa della Montagna Accessibile, evento dedicato all'inclusione e all'accessibilità in ambiente montano ed urbano. Si tratta di un fine settimana interamente dedicato all'inclusione, alla valorizzazione del territorio e alla condivisione, con un ricco programma di attività aperte a tutti senza barriere. L'evento è promosso dal comune di Gagliole, dal Sodas CAI e dalle sezioni CAI di Camerino. Una o due giorni da vivere a passo lento, con percorsi pensati per le fragilità e per continuare un utile dialogo su temi di interesse collettivo. Per una migliore organizzazione delle escursioni e dei pranzi è richiesta la prenotazione entro il 15 giugno a eventi.gagliole@gmail.com.
2: Lo sport.
3: La Lube Volley comunica l'ingaggio di Alberto Polo, atleta in arrivo dalla Sonepar Padova, originario di Bassano del Grappa, alto 202 cm, cresciuto nella cantera di Bassano e approdato nel 2012 nel vivaio di Trentino Volley, con cui ha vinto una Junior League. Alberto si è subito messo in luce nell'esperienza potentina a pochi chilometri da Civitanova, per poi vestire la maglia di CMC Romagna in Superlega e seguire Molfetta, poi Padova e Piacenza. All'apice della carriera, però, il centrale in ascesa ha dovuto fare i conti con una squalifica di 4 anni, un incubo che ha fortificato Alberto come uomo senza indebolirlo come atleta. La New Entry biancorossa vanta anche trascorsi nelle competizioni internazionali, da ricordare il bronzo messo al collo con la nazionale Under 23 mondiali di categoria 2015, il debutto con la nazionale maggiore ai giochi del Mediterraneo nel 2018 e la vittoria alle Universiadi del 2019.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Per oggi previsto cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio per lievi velature. Temperature stazionarie nei valori minimi, lieve diminuzione nei massimi. Venti di brezza tesa, moderati sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto, o meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione in audio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: leggere i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo ai passi di sabato notte, i passi del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, 48esima edizione, che ha portato come sempre tantissime persone a camminare nella notte dallo stadio del Via Regina di Macerata fino alla Santa Casa di Loreto, circa 70.000 i presenti stimati dall'organizzazione, come sempre perfetta, che ha accompagnato tutti i pellegrini lungo la strada. Il gesto è cominciato sabato sera allo stadio Elvia Recina di Macerata dalle 19.30 con le varie testimonianze che sono state portate sul palco direttamente o con messaggi registrati, come quello di Davide, il 22enne Davide Cavallo, che ricordiamo qualche mese fa, nello scorso ottobre, è stato aggredito senza motivi da alcuni coetanei che l'hanno condannato su una sedia a rotelle. Ebbene, Davide ha abbracciato i suoi aggressori e li ha perdonati. Questa è una delle testimonianze più toccanti, proprio nella sera prima della Santa Messa, appunto all'inizio del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Riascoltiamo alcune delle sue parole.
2: Quando mi sono svegliato non riuscivo a muovere una gamba e a sentire entrambe. Il dolore è stato tanto e la paura immensa, ma adesso finalmente sto meglio e vedo una luce per la mia vita e per la vita delle persone che mi circondano. Quando ho fatto quello che ho fatto, mi sono aperto al perdono nei confronti dei miei assalitori. Molte persone non hanno capito perché mi fossi comportato così. Alcuni mi hanno scritto increduli o scettici. Una persona mi ha addirittura detto, quasi ordinato: smetti di comportarti da Gesù Cristo. E io mi sono chiesto semplicemente perché. Non dovrebbe essere l'aspirazione di ogni cristiano fare almeno una briciola, comportarsi almeno per il più piccolo spillo, come lui ci ha insegnato. Io non ho fatto nulla di tutto questo per ottenere attenzione o approvazione. L'ho fatto perché il mio cuore voleva essere aperto. E perché, per quanto sapessi che le persone magari mi avrebbero visto come un pazzo, io pensavo semplicemente: questo è ciò che vuole il mio cuore, questo è ciò che sento, questo è ciò che mi chiama, questo è ciò che quella voce mi dice di fare. E proprio per questo auguro a tutti un buon cammino, di seguire un percorso dentro di sé prima ancora che fuori. Perché alla fine, per quanto qualcuno potrebbe prendere per pazzi, persone che camminano in nome del Signore, io so che lungo quella strada ciascuno sentirà una voce e quella voce gli dirà perché è lì.
1: Un'altra delle testimonianze è arrivata da Monsignor Raibucca, vescovo greco-cattolico esarca di Donetsk, che ha raccontato la devozione alla Vergine Maria che sostiene la vita e la fede della gente di quelle terre martoriate, raccontando alcuni episodi come quello di Don Alessandro, un sacerdote che non voleva lasciare la regione contesa, ma mesi fa venne costretto dai russi ad attraversare un campo minato. Promise alla Vergine che avrebbe insegnato a tutti a renderle lode se fosse riuscito a salvarsi. Scampò miracolosamente alle insidie e ben presto, come spesso capita, del voto se ne dimenticò. Ma lo scorso maggio gliel'ha ricordato la Vergine stessa, quando il suo vescovo lo ha spedito ad accompagnare nel Donetsk la peregrinazione della statua della Madonna di Fatima. E quindi, passando di parrocchia in parrocchia, Don Alessandro ha sciolto finalmente il suo voto. Ma ascoltiamo direttamente dalla voce del vescovo ucraino appunto alcune delle sue parole.
3: Vi saluto dall'Ucraina, dalla terra sofferente che vive ogni giorno e notte in guerra. Vi saluto però per dire che non siamo mai soli. La nostra passeggiata della vita, il nostro cammino quotidiano è sempre accompagnato dalla presenza di Maria, la nostra Vergine e Madre della Chiesa, di Gesù, di ciascuno di noi, accompagna tutti i nostri passi. ma oggi dall'Ucraina, qui da una città che si chiama Kryvyi, vorrei condividere con voi due piccole riflessioni, due testimonianze. Quando è iniziata la guerra a pieni confini, molti dei nostri sacerdoti, ma uno in particolare, è rimasto nella terra occupata dall'esercito russo. Quell'esercito faceva fatica ad accettare la presenza dei cattolici in quelle terre e faceva di tutto perché la fede si spegnesse, perché la gente smettesse di pregare, perché il buio entri nei cuori. Eppure la presenza del sacerdote non lasciava a nessuno di perdere quella fede, quella fiducia e quella luce che arriva da Dio. Oggi ciascuno di voi è un testimone di Maria, un testimone dell'affetto materno, della sua cura e della sua presenza nella nostra vita. Non dimentichiamoci di essere non solo dei figli che accolgono l'affetto, ma di essere i figli che anche condividono l'affetto. E un altro pensiero che vi lascio è che quando siamo dei veri figli di Maria, allora qualsiasi posto dove noi siamo diventa la casa di Dio. Vi saluto, vi prometto la mia umile preghiera, ma anche chiedo a ciascuno di voi la preghiera per la nostra Ucraina martoriata, per le famiglie, come siete voi, per i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, malati, per tutti quelli che sono così sazi, così bisognosi, no, dell'amore di Dio, di sentire la serenità, la vera pace, pace di Dio.
1: Ha officiato la messa il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, che ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. La pace era uno proprio, come dire, delle intenzioni cardine di questo pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Ascoltiamo alcune delle parole del cardinale Reina, intervistato prima dell'inizio della cerimonia.
4: Io credo che in questi tempi una manifestazione religiosa così importante, così partecipata, così sentita, sia innanzitutto una testimonianza di tanta fede semplice che ama la Vergine Santissima di Loreto, che predilige ancora il movimento assai significativo del mettersi in cammino, del mettersi in pellegrinaggio, ricordando quanto è importante il pellegrinaggio nella nostra vita, oserei dire il pellegrinaggio della nostra vita. E questo pellegrinaggio ha una meta, ha un senso, ha un significato profondo, ricorda anche la nostra appartenenza di popolo, l'appartenenza a un popolo, quindi davvero tanti motivi che mi spingono a partecipare con la mia povera fede a questo evento di grazia che si sta per conoscere nel momento dell'Eucaristia, il momento culminante. Credo che l'esigenza della pace in questo momento storico sia l'esigenza più forte che avvertiamo e anche personalmente questa sera porterò nell'intenzione della messa l'intenzione della pace. Siamo segnati ormai da anni di guerra, la guerra in Ucraina da oltre 4 anni, gli altri 60 conflitti che stanno insanguinando il mondo, ci sentiamo in qualche modo smarriti di fronte a questo imperversare di una logica di guerra che produce violenza, che produce morte, che produce appunto smarrimento globale, quindi davvero abbiamo bisogno tutti insieme di chiedere il dono della pace al Signore.
1: E poi il cammino nella notte accompagnato da canti e dalla recita del rosario, che è stato punteggiato come sempre dai luminosi flambeau, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. E passo dopo passo, il cammino alle 6:30 di ieri ha raggiunto la spettacolare discesa di Monte Reale fino al catino del Bramante. Sul sagrato della Basilica il Vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, che ascoltiamo.
5: Benvenuti, benvenuti tutti, ma il benvenuto più grande ve lo rivolge la Madonna della sua Santa Casa. Avete camminato tutta la notte, avete i piedi che vi fanno male, però avete continuato a perseguire la meta della casa, la casa di Maria, ma è anche la casa di tutti noi. Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
1: E in conclusione anche le parole di Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha invitato tutti al prossimo pellegrinaggio e fornito anche le date proprio dei prossimi due pellegrinaggi, il 49esimo del prossimo anno e il 50esimo, nel quale è stato rivolto anche a partecipare l'invito al Santo Padre.
5: Vi dispiace se vi do la data, le date dei prossimi pellegrinaggi? L'anno prossimo, 49esimo pellegrinaggio, sarà sabato 12 giugno 2027. Poi il 50esimo, al quale abbiamo rivolto l'invito al Papa, sarà sabato 10 giugno 2028. Arrivederci a queste date.
6: Radio Nuova, in blu.
7: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. In 70.000 si sono messi in cammino sabato sera al 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto. 130 pullman da tutta Italia, uno anche dall'estero. Canti, podcast, testimonianze come quella di Davide Cavallo, il giovane aggredito a Milano nello scorso ottobre costretto in sedia a rotelle che ha annunciato di aver perdonato i suoi aggressori. Quella del vescovo ucraino Rybuka, che ha ricordato come il suo popolo sia strettamente connesso con la Madonna. Musica, gente che si confessava sul manto verde anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. Dall'Alvia Recina durante la Santa Messa, preceduta dal telegramma del Papa, il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, ha ricordato che il mondo riconoscerà i cristiani dal loro essere operatori di pace, di giustizia, di libertà nella grande messe del mondo. Poi il cammino nella notte, accompagnato da canti, dalla recita del rosario, dai racconti di coloro ai quali l'incontro con la fede cristiana ha cambiato la vita, fino a guarire le loro infermità o a renderle più sopportabili. Alle 6.30 di ieri il pellegrinaggio ha cominciato la spettacolare discesa di Monte Reale, fino all'arrivo sul sagrato della Basilica. I pellegrini, accolti dal vescovo di Loreto, Fabio Dalcin, da quello di Macerata, Nazareno Marconi, di Fano, Andrea Andreozzi, di Ancona, Angelo Spina e da Monsignor Giancarlo Vecerrica, che ha raccontato a tutti che fra 2 anni ci sarà il cinquantenario. Ascoltiamo l'arcivescovo di Loreto, Fabio Dalcin.
4: Vi auguro che questo passaggio in Santa Casa sia un portare i passi di questa notte, che sono passi di pace, di preghiera, di fraternità, di amicizia, in una parola, passi di fede. Possiate ritornare a casa con il messaggio della Santa Casa, che è quello di fare casa, casa dove si vive ogni giorno. Il cammino a piedi finisce, ma il cammino del cuore e della vita continua, e continua con questo impegno, con questa gioia, fare casa nel rispetto, nel calore umano, nella giustizia, nella lealtà. È questo il luogo, l'ambiente in cui nasce e fiorisce la pace. Fare casa per fare pace. Benvenuti e disponiamoci tutti a ricevere la benedizione della Vergine, affidandoci a lei e portando a lei anche tutte le persone che si sono affidate alle vostre preghiere.
3: Un fine settimana drammatico sulle strade. In 2 incidenti sono morti 3 giovani, 2 morti e 4 feriti in uno scontro frontale lungo la superstrada 77. L'incidente si è verificato nelle prime ore di domenica nel tratto tra Morrovalle e Corridonia, all'altezza del restringimento della carreggiata a causa dei lavori. A perdere la vita Nicolas Calabrese, un giovane maceratese 20enne, e Cristian Perugini, 41enne di Morrovalli. Feriti in gravi condizioni gli altri occupanti della vettura. Sul luogo dell'incidente le squadre dei vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno provveduto ad estrarre le persone rimaste incastrate nelle auto e a mettere in sicurezza l'area. Sul luogo anche l'aereo di soccorso. I feriti sono tutti stati portati all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Presente la polizia stradale per tutti gli accertamenti necessari e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E sempre ieri mattina un altro scontro è costato la vita a Davide Paglialunga, 21 anni di Ancona. Il ragazzo morto nell'impatto tra 2 auto nella zona dell'Aspio. Si trovava al volante di un Opel Corsa. In macchina con lui c'erano altre 3 persone rimaste ferite. Una una delle quali in modo grave, che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un 31enne osimano. Dopo lo schianto, l'utilitaria tedesca ha preso fuoco, poi le fiamme hanno intaccato anche la Punto. In tre, seppur feriti, sono riusciti ad uscire autonomamente dai rispettivi abitacoli. Davide Paglialunga non ce l'ha fatta, è deceduto subito dopo l'impatto. Un suo amico è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono gravissime. Si sono goduti una cena completa, ma al momento di saldare il conto sono spariti nel nulla. La fuga però è durata poco. Una coppia di origini rumene è stata infatti identificata e denunciata dai carabinieri, che a conclusione di una tempestiva attività di accertamento hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata un uomo di 32 anni ed una donna di 29, entrambi residenti nella provincia di Fermo. Già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere del reato di insolvenza fraudolenta in concorso. I fatti risalgono alla serata dello scorso 28 maggio, quando i due si sono presentati presso un noto ristorante di Porto Recanati e, dopo aver consumato un pasto completo, si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce e lasciando insoluto un conto del valore complessivo di 141 euro. I carabinieri della compagnia di Macerata hanno eseguito nelle ultime ore una intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, alla repressione della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al monitoraggio nel rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nella notte a Passo di Treia, durante un controllo, gli operatori hanno identificato due giovani di 22 e 19 anni, entrambi residenti nel comune, che sono stati trovati in possesso di 1,1 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Controlli nella notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche. Gli interventi hanno portato all'identificazione di 60 persone, 14 veicoli ispezionati e il sequestro di una modica quantità di hashish a carico di una 24enne di origine egiziana. Nel corso della serata si sono verificate anche risse tra ragazzi, alcune di esse sedate sul nascere dalla polizia. Un caso particolare in uno chalet nel quale un ragazzo e una ragazza litigavano per una perdita di una collana. Nel secondo episodio un giovane è stato colpito con un pugno da un coetaneo. In entrambi i casi sono intervenute le forze dell'ordine. Le pattuglie hanno agito anche in risposta alle diverse segnalazioni di malori e liti. Ribadita l'importanza della tempestività per prevenire situazioni di rischio nelle aree interessate, garantire sicurezza e serenità a ragazzi e famiglie. Tutto pronto nelle Marche per l'avvio sul campo di Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune, che prende il via oggi con la prima delle 6 settimane di attività estive che vedranno centinaia di ragazzi impegnati in interventi pratici di cura del territorio, riqualificazione, manutenzione e manuale dei beni pubblici. Il progetto, coordinato da CSV Marche ETS, finanziato dalla Regione Marche Politiche Giovanili, per questa prima settimana interesserà 19 comuni marchigiani e 2 istituti scolastici superiori, distribuendo le prime squadre sul territorio regionale. I ragazzi, divisi in 10 squadre, guidati sul campo da tutor artigiani esperti, inizieranno le attività in vari territori provinciali. Il progetto rappresenta per il CSV Marche una straordinaria proposta di cittadinanza attiva, nella quale impegno sociale diventa un potente strumento educativo per i giovani. Attraverso la cura dei beni comuni, i partecipanti riscoprono il valore del senso civico e rinsaldano il legame con la comunità locale. Tutto il percorso, articolato in pacchetti settimanali fino al 24 luglio, culminerà il prossimo 29 luglio in un grande evento di chiusura, concepito come un'occasione di condivisione, scambio e festa per tutte le squadre delle Marche. La 37esima edizione del Festival della Canzone Popolare d'Autore scalda i motori e si prepara a vivere le sue battute finali nella suggestiva cornice dell'Arena Sferisterio di Macerata i prossimi 19 e 20 giugno. Al ricchissimo cast, che vede protagonisti Brunori Sass, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre, Tosca, Santa Maria e Riccardo Rossi, si aggiungono sabato 20 giugno Le Vibrazioni ed Alan Sorrenti. A guidare il pubblico dal palco, la collaudata coppia di conduttori, reduce dal successo dello scorso anno, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Musicultura si aprirà questa settimana con l'attesa controra costola del festival, che dal 16 al 20 giugno vivrà in piazze, cortili e palazzi del centro storico di Macerata, con concerti, presentazioni, incontri, mostre, tutti liberamente aperti al pubblico. Tra gli ospiti Armando Cavazzoni, Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Del Bianco, Susanna Nicchiarelli, John Vignola, Carlo Latini, Donato Caporalini, Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi, oltre a Dibisco, Abagiur, Tosca, Bruno Risas e Gene Gnocchi, con loro i vincitori di Musicultura 2026. Gli aggiornamenti sul cast e il programma completo della controra sono reperibili su musicultura.it. Si è svolta a Sarnano la Santa Messa organizzata in collaborazione tra il Tennacolo S.P.A. e il Comune di Sarnano, presieduta da Don Marcello Squarcia, alla presenza di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della celebrazione è stata sottolineata l'importanza dell'acqua come bene essenziale per la vita e risorsa strategica per il territorio, richiamando il profondo legame che unisce Sarnano, le sue sorgenti e la tradizione francescana. Particolare riferimento è stato rivolto a San Francesco d'Assisi, che nel Cantico delle Creature esalta il valore dell'acqua come dono prezioso da custodire e rispettare. La giornata ha rappresentato un significativo momento di incontro tra spiritualità, istituzioni e comunità locali, nel segno della valorizzazione dell'acqua, della tutela del territorio e della collaborazione tra enti e cittadini. Riflettori nazionali puntati su Cingoli, cuore pulsante della bellezza marchigiana, per la cerimonia ufficiale di consegna del titolo di Borgo dei Borghi 2026 e per l'inaugurazione della ciclovia dei borghi più belli d'Italia nelle Marche. Una giornata emozionante che ha unito identità, innovazione e visione, trasformando uno dei centri più iconici della regione in punto di partenza di una nuova narrazione del territorio. Una cerimonia partecipata da tante autorità, cittadini e visitatori, che ha celebrato il presidio riconoscimento assegnato a Cingoli e la nuova infrastruttura strategica pensata per ridefinire l'esperienza turistica regionale. Cingoli è orgogliosa di ospitare questi due momenti importanti, ha detto il sindaco Vittori, la celebrazione del titolo di Borgo dei Borghi e l'inaugurazione della nuova ciclovia, progetto che ha visto il comune di Cingoli nel ruolo di capofila. Rappresentano un'occasione straordinaria per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. La ciclovia è molto di più di un tracciato, è un sistema integrato che unisce mobilità dolce, valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico ed innovazione tecnologica dei 33 borghi marchigiani. Una infrastruttura pensata per orientare, connettere, rendere accessibile il territorio grazie ad una rete diffusa di totem informativi, colonnine di ricarica per i bike ed una piattaforma digitale consultabile senza installazioni. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno il comune di Gaglio le si prepara ad accogliere la seconda edizione della

0: segno a eventi.gagliole@gmail.com.
1: Lo sport.
0: La Lube Volley comunica l'ingaggio di Alberto Polo, atleta in arrivo dalla Sonepar Padova, originario di Bassano del Grappa, alto 202 cm, cresciuto nella cantera di Bassano e approdato nel 2012 nel vivaio di Trentino Volley, con cui ha vinto una Junior League. Alberto si è subito messo in luce nell'esperienza potentina a pochi chilometri da Civitanova, per poi vestire la maglia di CMC Romagna in Superlega e seguire Molfetta, poi Padova e Piacenza. All'apice della carriera, però, il centrale in ascesa ha dovuto fare i conti con una squalifica di 4 anni, un incubo che ha fortificato Alberto come uomo senza indebolirlo come atleta. La new entry biancorossa vanta anche trascorsi nelle competizioni internazionali, da ricordare il bronzo messo al collo con la nazionale Under 23 mondiali di categoria 2015, il debutto con la nazionale maggiore ai giochi del Mediterraneo nel 2018 e la vittoria alle Universiadi del 2019.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Per oggi previsto cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio per lievi velature. Temperature stazionarie nei valori minimi, lieve diminuzione nei massimi. Venti di brezza attesa, moderati sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso. È tutto per questa edizione del GR, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti al notturno di la nuova Macerata in Blu. Qui insieme a me ci sono Andrea, Gianni, Giovanni a rapporto.
1: Buonasera.
2: Sì, sì, eccoci qui. Sì,
3: eccoci, siamo,
2: siamo
3: qui carichi.
2: In un rapporto super speciale.
3: Cioè, come rapporto? Che senso?
0: Rapporto.
4: Sì,
0: cioè,
4: una,
0: tanto...
4: un rapporto quadruplo. Siamo quattro.
3: Io ho capito però.
2: No, infatti rapporto. Io lo chiamo un rapporto super speciale.
4: Che si può.
2: Sì,
0: però lo sporco quartetto. Mi sembra di essere ritornato a scuola, no? Ai tempi delle superiori.
2: Sì, sì.
0: Veramente è nata questa bella amicizia profonda e...
2: Esatto,
4: e quindi buona notte prima degli esami, soprattutto agli amici che dovranno affrontare domani la prima prova di maturità. Mi raccomando, sangue freddo, perché troppa sicurezza o troppa insicurezza poi possono giocare veramente brutti scherzi.
2: Beh, ma guarda che questa...
0: allora, buona fortuna ai nostri maturandi e
2: allora, io...
0: metteteci
2: allora,
0: tutta, comunque di... sarà un successo, dormite.
4: Dormiteci sopra intanto.
0: Se volete, oppure prendete una camomilla, oppure magari ascoltateci e raccontateci magari cosa fate, no, in questa notte prima degli esami. Io vi posso dire la mia: non ho dormito molto, però è stata un'esperienza indimenticabile. Non so i vostri esami come sono andati, però è un'esperienza che porterò sempre nel cuore.
2: Ma tutti nella vita abbiamo delle esperienze.
4: Per me la notte andò bene, al mattino provai l'emozione purtroppo delle montagne russe, almeno per il primo brutto quarto d'ora. Poi la cosa andò finalmente liscia come l'olio per quanto riguarda il primo scritto, e poi l'orale andò ancora meglio sinceramente. Ma il brividino comunque l'ho provato, attenzione perché lo si prova.
3: Sì, Jenny era un secchione.
2: No, io allora io il primo debutto che ho provato, ma non degli, cioè come esame ho provato quello del ramo
3: delle scuola guida.
2: No, ramo delle comunicazioni.
0: Ecco la prima telefonata, ragazzi.
3: La sigla non la mandiamo?
0: Un attimino, prima rispondiamo e poi dopo mandiamo tutto.
4: Il forfollone si è dileguato, il forfollone. Tu sei là.
0: Vediamo chi è. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao,
5: sono Fabiola e mi chiamo da Chieti.
2: Addirittura da Chieti.
3: Benvenuta
0: con noi.
4: Ciao cuginona, grazie per essere intervenuta.
5: Grazie, sono la cugina di Giovanni.
0: Ecco.
2: No, ma infatti
0: piacere Fabiola.
2: Devo dire che mi faceva anche una capoccia parlando a me sempre.
5: Sì, cioè,
4: Fabiola, com'è il cielo stellato? È più bello lì a Chieti, lì a San Buceto adesso.
5: Io sono più in collina, sono a Chieti, bellissimo.
4: Sì.
5: Niente, sentivo che parlavate degli esami. Che sono in corso gli esami, insomma, di stato, esami di terzo mese.
2: Sì,
5: c'è una collega che questa mattina infatti l'ha chiamata la figlia piangendo: non sono riuscita a risolvere il problema di geometria, disperata, e la mamma che la rassicurava: vabbè dai, l'importante è che insomma sei riuscita almeno a compilare.
4: L'esame di stato sicuramente.
2: Cioè, ma guarda che certe cose porta l'adrenalina, ragazzi.
5: Infatti, io mi ricordo il mio, appena sono arrivata, mi chiedo il mio amico davanti, e adesso che faccio? Allora io passo dopo passo, prendi il codice civile, dovevamo fare un bilancio perché io regione via, inizio a scrivere, a metà ho detto adesso basta, vai avanti tu, vado avanti per conto mio. Però alla fine ce l'ha fatta, è uscito con un minimo, ma è uscito. Quindi diciamo gli ho dato un contributo, diciamo così.
4: Lo credo, ma non parliamo però, Fabi, di codice civile, perché se noi ci ritroviamo con un esame di diritto assolutamente inedito e fummo quasi abbandonati dalla nostra stessa professoressa, ce la cavamo grazie a quel codice, ma quel codice ci regalò veramente gioie e dolori proprio, quindi lasciamo al passato.
5: Sì, infatti comunque sempre adrenalina a 300. Poi mi ricordo che chiesi qualche indicazione a una mia amica, ma lei presa dal panico non riusciva neanche a parlare, allora ho detto vabbè, vado avanti per la mia strada. E quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine dai, ce la faremo tutti. Anche se la scuola adesso è un po', diciamo, un enigma. Il mio marito mi insegna, insomma, un po' di stare il sostegno, però comunque i ragazzi sono molto, come dire, un po' indisciplinati, un po' forse troppo attenti e non attenti, diciamo. Sì, in effetti è sempre un caos la scuola oggi. E mio marito dice ormai è specializzata, perché tutti mi stanno male, tutti di qua, chi è mal di pancia, chi è mal di qua. E quindi insomma così.
2: Che materia insegna tuo marito? Che materia insegna?
4: Ci sta.
5: Lui è insegnante di educazione fisica, però è nel sostegno.
2: Ah.
5: E dirò di più che una volta ha voluto insegnare la sua materia, ma in un'altra scuola, è ritornato sul sostegno. Adesso trovo più soddisfazioni con i ragazzi, diciamo, con problemi, che non con i ragazzi, diciamo.
2: Sì, perché guarda, ecco. Allora devo dire che i ragazzi che hanno le problematiche, specialmente nell'ambito dello sport, la prendono talmente seria la cosa che quando fanno le gare se uno perde per un centesimo guarda ragazzi, nascono dei parapiglia che meglio che ti vai via, cioè
0: è caduta.
2: Nascono dei
0: allora
3: richiama
0: intanto,
3: se puoi
0: intanto io okay. Manderei la sigla,
3: sì. vai
0: Farfallone amoroso,
3: il Gianni.
2: Grazie.
4: Dedicata a Gianni.
3: Dedicata a Gianni. Non più andrai.
0: Ecco.
6: Non più andrai, farfallone amoroso. Notte giorno, notte giorno, notte.

0: con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel caffè.
1: E la maestra De Gianni.
2: Allora, ritorniamo in diretta.
1: Eccoci,
2: siamo
1: tornati. Speriamo
2: che sia Fabiola.
1: Speriamo.
3: Sì.
2: Allora. Vediamo, vediamo.
3: Fabiola l'abbiamo ringraziata comunque.
1: Sì.
2: Pronto? Pronto?
4: Sì, pronto?
2: Fabiola
4: era caduta la linea.
5: Sì, no, questo avevamo sentito che
1: sì, un bel colpo.
4: E niente, intanto volevo farvi complimenti perché.
3: Grazie, Fabio.
4: Il sito siete. Diciamo, avete argomenti molto validi e siete molto simpatici, avete delle voci, quindi insomma.
3: Beh, guarda, siamo degli incoscienti, a quest'ora bisogna essere incoscienti e noi lo siamo, quindi cioè, allora, grazie del merito.
5: Allora, vabbè, a parte che se siamo degli incoscienti perché qualcuno quest'anno ha festeggiato i 30 anni e più dell'incoscienza, diciamo, radiofonica.
1: Chi l'ha festeggiato?
4: È bello, così è bello. Sì.
2: Chi l'ha festeggiato?
4: È bello che anche divertente ascoltarvi, insomma, adesso lo farò più spesso.
5: Chi ha festeggiato i 30 anni dell'incoscienza?
3: Dei nostri.
5: Allora, dico chi ha festeggiato i 30 anni dell'incoscienza è quello che sta parlando adesso.
4: Auguri allora.
1: È incosciente da 30 anni, tu pensi?
3: Beh, ieri ha festeggiato qualcun altro che a livello di incoscienza.
4: Giovanissimo,
5: incosciente,
4: giovanissimo.
5: Allora, io ho cominciato, per scherzo, ho cominciato nell'87, che se no avevo 17 anni.
4: Wow. Ecco, La mia età.
5: E allora ho cominciato con Radio Fermo 1, che prima non era un'emittente, era glaciale, è diventato dopo il 2000
3: pubblicità impropria.
1: Quindi, poi insomma, non si è capito che volevi
4: una lunga esperienza,
5: ci divertivamo perché appunto facevamo i notturni e tutto quello.
4: Bello, divertente.
3: Va bene, Gianni ti racconterà la sua storia fino alle 4 di mattina. Che è successo a me?
5: Però ci siamo.
4: No, qualche episodio Giovanni me l'aveva inviato mi ricordo lo sketch del bagno.
3: Sì, sì, esattamente quella famosa sezione di gabinetto che fra poco
5: rifaremo.
1: Giovanni non l'ha voluta più fare.
5: Sì, che poi dopo c'era quel famoso personaggio un po' particolare.
1: Qual era?
4: Ma forte, perché sembrava una parodia e non c'era anche quasi poetica questa.
5: C'era quel famoso personaggio un po' sdentato.
3: La scena il poeta ce la mette sempre. Qualcuno che conosci pure tu, anzi qualcuna che conosci pure tu, addirittura ci ha bacchettato, quindi dico adesso dovremmo andarci un attimino un pochino con piedi di piombo, quindi alla prossima
4: non te mordete, è come disse Gianni Camilleri, se siete convinti delle vostre idee non te mordete, andate là.
3: Sicuramente no, Fabi, mai, grazie anche
5: no,
3: per
5: guarda, allora,
3: questa fase molto acculturata.
1: Allora, Giovanni non de morte.
5: Allora, quel personaggio, diciamo, mezzo sdentato, l'ho dovuto anche un po' ripulire perché lui era pieno di parolacce che non ti dico.
4: Va bene, chiaro,
3: aveva il tartaro, Fabio, era pieno di tartaro, se tu l'hai visto.
5: L'ho dovuto, diciamo.
4: Un po' indirizzare alla via.
5: Ragazzi, guarda.
4: Alla via nuova.
3: Sì, fra tartaro e cari era un crivello.
4: Ma in realtà c'è anche una ragazza con voi.
1: C'è Elisa.
3: C'è Elisa che ci supporta e ci supporta.
4: E infatti parlate solo voi, ma lo fate volta. Io voglio sentire anche lui. Supporta.
3: Esatto.
1: Sì.
2: Sì, sono qui, mettiamo la musica e facciamo delle bellissime chiacchierate con voi ascoltatori.
4: La sento piano.
1: No, il pulsante.
2: Adesso mi senti meglio?
4: Sì, adesso sì.
3: Sì, sì, più nitida.
2: No, dicevo, ormai si è creato questo rapporto fra me, Gianni, Andrea e Giovanni.
4: Bellissimo,
2: lo sento. Pazzesco proprio.
5: Cioè, però non volevo fare la pubblicità, ma cioè, se andate su YouTube.
4: Ma no, no, secondo me dovreste fare molta pubblicità.
5: No, cioè, allora,
3: non con Gianni, perché stasera si è bruciato già in anticipo, quindi adesso
5: allora c'è un
3: andato,
5: c'è un video su YouTube dove io faccio parte di un gruppo che fa scuola di recitazione.
4: Ah, bello, bello.
5: Sì.
4: Sono allora stato... me lo manderò a Giovanni.
5: Sì, praticamente io
3: soprattutto sopra gli altri, eccetera.
1: Sopra gli altri?
3: Sopra gli altri, addirittura.
5: Sì, ho fatto recitazione, va.
4: Bello, bello, interessante.
5: E l'ho fatto in Ascoli. E l'ho fatto in Ascoli. Due o tre anni fa.
1: Sì.
4: Ah, bello, interessante. Bene ragazzi, allora starete tutta la notte lì, da quello che sento.
1: Ma sicuramente fino alla mezzanotte.
4: Ah, bello, interessante. Allora
1: dopo li riporto a casa.
2: Anche se
3: potrebbe
2: fare di più,
3: La prossima volta sistemeremo i brandini. faremo di resistenza e di resilienza.
5: No, la prossima faremo alle 4 del mattino. Così dopo troveremo anche
4: un po'. Se voi mettete un po' di disco, secondo me ci sta pure.
1: Hai ragione.
3: Due palli. Svegliamo.
4: Due passi in più vi svegliate. Quindi senza drink, però solo balli, solo balli. Senza bere, però solo balli.
5: No, beh, vabbè, uno può bere qualcosa.
3: Sono tutto di gruppo.
4: Va bene, ragazzi, è stato un piacere. E vi continuerò a seguire.
3: Grazie.
4: Giovanni darà sempre le indicazioni corrette per non perdervi.
3: Grazie.
1: Piacere nostro.
3: Mi raccomando, buona rotta, buona strada a te. Un abbraccio forte, cugina. E...
4: grazie a voi. Mi raccomando, sempre forti in gamba e andate avanti così e con molta pubblicità.
3: Grazie
4: voglio
3: mille.
4: Più visibili.
3: Grazie mille.
5: Ok, allora
3: abbraccio a Chieti.
4: Grazie,
5: visto che parliamo dei Chieti, sono venuto una volta a Civitella del Tronto. Sono venuto laggiù perché ero invitato, e pensate ragazzi, è stato bellissimo, al Gran Galà, che mi sono trovato con Torricelli, poi mi sono trovato con Davide Pessina.
3: Già ti frequenta, sono cioè, VIP.
1: Non so come fa sta con noi, guarda.
4: La
1: cosa...
4: Fashion Week.
3: Noi siamo solo per portare.
4: Alla Fashion Week di Civitella.
5: Sì,
1: a Civitella
5: la festa di Civitella del Tronto. Che
4: è sindaco, bella.
5: Che ricordo che il sindaco era una simpatica ragazza. E lì abbiamo, diciamo, scherzato tutta la sera, che c'era
4: Hai visto proprio la non è un castello, come dire, c'è proprio
1: diroccata.
4: Sì, adesso non mi viene il termine.
5: E mi ricordo, guarda, lì la
4: un casale enorme, bellissimo.
5: E lì, guarda, mi ricordo, stavamo a questa bella serata quando c'era Torricelli, poi c'era addirittura quelli che adesso non mi ricordo alcuni nomi, che addirittura veniva dal mondo della mountain bike, addirittura, pensate ragazzi.
4: Ma lì c'è stata anche una sfilata dove venne Pippo Baudo, mi ricordo.
5: No.
4: Una sfilata qualche anno fa, un po' di anni fa, forse prima che venissi tu, insomma, è abbastanza, diciamo che potrebbe essere più valorizzata, ecco.
5: Diciamo che quell'anno in cui è stata fatta era tra 2017 e 2018.
4: La ricordo
5: benissimo, che è stata stupenda.
4: Sì, bella.
5: Ci siamo divertiti, guarda, veramente. Ci stavano questi che facevano il basket, io come al solito mi sono impicciato in mezzo.
3: Fabio, dove fa il lavoro? Dove sono ragazze? Ovviamente le serate le ricorda sempre. Per il resto non ricorda niente.
4: È giusto che sia così, no?
3: Ecco, benissimo.
4: Va bene, ragazzi.
1: Va bene, ciao.
5: Era, mi ricordo che era giù.
2: Ciao Fabiola.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Quindi allora salutiamo tutta la regione dell'Abruzzo, dove sono stato ospite a quella famosa Gran Galà, dove c'era appunto Torricelli, come dicevo io adesso, dando per dire qualcuno della Juventus, e c'era altri elementi, vabbè, di vecchio stampo.
3: E par condicio non tocchiamo,
1: ecco, non tocchiamo
3: squadre di calcio.
5: No, no, io ho detto così perché era per dire che c'era, no, poi dopo c'era Ricky Morandotti, mi ricordo, sempre nel basket. Insomma, tutti i personaggi che poi adesso oggi fanno gli allenatori nel basket, chi i direttori sportivi. Insomma, c'era Antonello Riva. Voglio, ce n'era Antonello.
1: Insomma, Gianni, tu conosci solo gente importante, diciamo.
2: E noi siamo comuni immortali.
1: Eh sì, ma come mai si fa?
3: Però noi avremmo, Andrea, un argomento importante, una domanda importante.
1: Sì, ecco, falla.
3: Allora, la domanda è questa, è un po' la premessa al discorso che facemmo con la nostra amica Rina nella puntata precedente.
1: Sì, ci ricolleghiamo alla puntata precedente.
3: Sì. Nella puntata precedente noi parlammo di innamoramento.
2: Sì.
3: Ma l'innamoramento prodotto dalla seduzione ci porta a porci una domanda: qual è la vera seduzione?
1: Ecco.
3: Quella comunemente, per luogo comune,
1: girerei la domanda
3: all'Eros, oppure la seduzione è la vera diciamo, è la vera personalità, è la vera espressione del nostro carattere, quindi di ciò che abbiamo dentro, il nostro sentimento.
1: E Gianni, tu che ne pensi?
5: Allora, nella seduzione, diciamo, inizialmente c'è la cosa basilare che tanti non la utilizzano, cioè per esempio a livello di gestualità, l'abbraccio, la carezza, no? Far sentire l'importanza alla persona.
3: Gianni è collegato.
5: Fai sapere alla persona che tu ci sei e non che pensi a cose, diciamo, tue personali. Cioè, come tanti non dice, quando fa sesso fa l'amore. No, è sbagliato. Perché il sesso non è l'amore, ma è la procreazione, che è una cosa completamente diversa.
1: Quindi Gianni, tu non fai sesso.
5: No, allora se vuoi fare l'amore, allora...
3: e non, ma il sesso,
1: no,
3: è,
1: il sesso no.
3: È qualcosa di,
1: allora,
3: diverso.
1: Di scabroso.
5: No, no, no,
3: scabroso no, ma no, di diverso sicuramente. Da
5: allora, il sesso non è l'amore, ma è la procreazione. Perché?
3: Anzi, ancora prima è l'espressione.
1: È l'espressione.
3: Ma espressione.
1: Vediamo
3: è
1: la questa telefonata, va, vediamo un po'.
2: Pronto?
1: Ecco, meno
2: è
1: male.
2: Caduto.
5: Cioè, il sesso è, diciamo, la procreazione che magari, vabbè, la donna rimane incinta e quindi tu crei la famiglia. Quindi
3: parliamo di
5: invece quella che dicevo prima era invece quando tu fai la carezza alla persona, la fai sentire importante, la rendi.
2: Questo è amore.
5: Sì,
1: sì,
5: quello è e rendi partecipe.
1: Poi c'è una grande confusione lì, cioè.
3: Allora, secondo me
1: fra amore, seduzione e sesso.
2: Cioè, io penso, no, che se due persone vogliono costruire una famiglia, faranno l'amore, no?
1: Certo.
2: Mentre il sesso uno magari lo lascia. No, magari non ha voglia di impegnarsi, chi non ha voglia di costruire qualcosa di concreto, no? Io perché allora anche la generazione mia pensa più o meno in questa maniera.
1: Quindi no al sesso? Come la pensa la generazione tua?
2: Cioè, io quando parlo anche con i miei amici, noi diciamo un conto che vuoi costruire un qualcosa, un conto che tu vuoi avere magari una scappatella, diciamo, no? Senza impegno, senza niente. Come lo vuoi chiamare?
1: Non lo so.
2: Pronto?
3: Beh, una boccata d'aria, diciamo.
2: Una boccata d'aria.
1: Bah.
2: Pronto?
6: Pronto, Elisa, la levetta.
2: Ciao!
6: Ciao
2: Rina!
1: Allora Rina, che cos'è la seduzione secondo te? Sono Andrea, che cos'è la seduzione secondo te?
6: La seduzione è...
1: Che qua c'è una grande confusione.
3: Siamo andati a ritroso stasera dell'argomento che avevamo trattato.
1: Con Giovanni.
3: La volta precedente. L'altra volta parlavamo di innamoramento. Ma l'innamoramento è dovuto alla seduzione, ma la vera seduzione è sentimento, è personalità, è carattere o altro?
6: Allora, personalità, carattere, e tutte queste cose messe insieme, dolcezza, attenzione e quant'altro. Poi, stavo seguendo un attimo,
1: sì.
6: Il sesso è comunque una conseguenza, una parte importante è conseguenziale.
1: Brava, meno sì, male. Mettiamo le cose in fila.
6: È chiaro che quando uno è innamorato, il sesso fa parte. È parte integrante, insomma.
5: Sì, vabbè, però è sempre una parte di procreare.
1: Ai Gianni non interessa.
6: Sì, però non è che io faccio sesso solo per procreare.
1: Esatto. Brava,
6: sesso
1: brava.
6: Perché sto vicino a una persona che in quel momento mi ispira e il sesso.
5: Quello ti ispira perché magari tu ami quella persona e vuoi fare anche la famiglia, è questo che parlavo prima.
2: Sì, no, c'è pure il
6: non c'entra niente, Gianni.
1: Gianni, non è così, dai.
2: In quanto l'amore, no? Tu fai l'amore con una persona e crei una famiglia, no?
6: Certo. Quella è una conseguenza del certo, la famiglia.
2: Può essere anche un'attrazione fisica, no? Magari sì. Con una persona.
6: Perché però fai sesso perché tu sei attratto da quella persona.
2: Esatto.
1: Eh sì. La seduzione viene prima, poi viene il sesso.
6: La seduzione può avvenire. No, avviene per tante situazioni.
1: Certo.
6: Un sorriso, una carezza, una parola detta al momento giusto.
2: Abbiamo un'altra telefonata.
1: Vediamo chi è.
6: Piccole cose che rendono importante un rapporto.
3: Secondo te, Rina, sono più vicini tra loro seduzione e sesso o seduzione e amore?
6: Scusami.
2: Buonasera. Chi abbiamo? Chi sei?
7: Paolo Bugliano.
5: Oh, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao,
5: eh?
2: Paolo.
7: Grazie.
6: Quindi con chi parliamo adesso?
1: Un attimo, Rina.
2: Con Paolo di Moiano, io la prima volta che lo sento, quindi.
7: Chi c'è?
2: Sono Elisa, piacere mio.
1: Abbassa la radio, Paolo. Abbassa la radio.
7: Lo sbasso?
1: Sì, perché c'è un ritorno.
7: Alex, abbasso il volume.
1: Sì, bravo.
3: Ciao Paolo, noi ci conosciamo da tempo, Giovanni.
5: Giovanni di Macerata, dai, pensi un attimo.
1: Giovanni lo sciupa femmine.
3: Giovanni il socio Wichi.
1: Il socio Wichi pure? Wichi. Se non sei socio Wichi oggi non sei.
7: Sono
3: e non sei nessuno.
5: Sì.
7: Sono un cellulare, qual è?
5: Adesso non te lo posso dare perché sennò diretta no. Dopo trovo qualche modo per dartelo nuovo.
7: Che è cambiato? Perché mi ha dato quello vecchio?
5: È una storia lunga.
1: È lunga.
7: Ah, capito.
5: Sì.
3: Abbiamo poco tempo, Paolo, purtroppo, per parlarne.
1: Sì.
7: Ho capito.
6: Ok, finiamo questo discorso, chiudiamolo qui.
1: Chiudiamolo.
6: Io ritengo, ripeto ancora una volta, che
7: io con dirti lo continuavo, sono in compagnia, sono di qua, io sono in giro.
1: Adesso un attimo, ascoltiamo.
5: Con chi stavi, non ho capito, con chi?
7: Con Giuliana, la moglie di Bogliano, una signora.
5: Quello non me la ricordo.
1: Vogliamo far sentire Rina.
3: Buglianese.
2: Allora io direi di far sentire Rina.
1: Brava, quello che volevo dire anch'io.
2: La canzone di Adamo, dato che Rina l'aveva richiesta.
1: Brava, brava.
2: Ma la scorsa è dato che è l'argomento, no, della serata.
7: Certo, sono in giro.
1: Ecco.
7: Stanno non ho fatto niente.
5: Vabbè Paolo, ci sentiamo in altre occasioni se vuoi.
7: Quando l'altra occasione?
5: Non lo so, mo ci penso perché.
1: Dopo ti telefono Gianni, in privato.
5: Sì.
1: E te dai il numero.
5: D'accordo?
7: D'accordo Gianni.
5: Salutami Luana comunque, salutami anche i tuoi.
7: D'accordo. Non lo so quando.
5: Dai, in qualche modo ci penso io per chiamarti io a te. D'accordo?
7: Dove? A casa?
3: Perfetto.
5: Su, no, sul telefonino, mi faccio il numero tuo e...
7: Sì, no, c'è io, 347.
5: No, non lo dire in diretta.
2: No, no,
5: no, no, no, no,
3: non
5: lo dire.
3: Non è possibile, Paolo.
5: No, Paolo, detto, non lo Paolo, non lo dire in diretta.
1: E vabbè, ma ormai...
7: Perché no? Perché no?
5: Perché non si dice...
2: È meglio di no, dopo ti possono chiamare pratica. Altre persone.
1: Se no ci trovi un sacco di donne se mandi sto numero. Capito? Dopo sono troppe, non ce la fai.
7: Non darei diciamoci, hai più Facebook?
5: Io? Ho cambiato telefonino e non ho attivato Facebook.
7: Se non c'ho Instagram voglio mettere.
1: Sì, mettilo.
5: No, io meglio che non lo metto perché dopo vengo controllato.
3: Esatto, scelta sì. Disgraziata.
7: Ciao, Paolo. Controllato.
5: Eh?
1: C'ha una spasimante, Gianni.
5: No, io vengo controllato da mia nipote che c'ha 22 anni.
1: Ah, pure?
7: Sì. Che te lo fa di un nipote da tutto
3: l'anno. Comunque sappiate che Gianni è impegnato perché sta costruendo una storia.
1: Sta costruendo.
5: Io non sto costruendo. No, ma che stai a dire? Io non sto costruendo niente.
3: Stai costruendo una storia.
1: Ma è vero, è vera questa storia.
3: Lasciamo la privacy, ma Gianni sta impegnando, si sta costruendo una storia.
5: Sì, ma perché?
7: No,
5: ma quando?
7: Ho detto quando mai? Quando mai? Quando mai? Quando mai? Quando
5: mai? Quando mai? Quando
1: un attimo Gianni che non ho capito niente, che ha detto Rina?
2: No,
7: ho detto ma che fa l'imprenditore Elio, che sta costruendo?
3: Beh, è un imprenditore diciamo della seduzione, tornando da
7: wow. Gianni.
5: Sì?
7: Io con Instagram ci stanno tutti su Instagram.
5: Guarda, di questo ne parliamo, te l'ho detto, in modalità privata, dai, tranquillo.
3: Sospendiamo il discorso, purtroppo siamo costretti a farlo.
5: Ne parliamo lo parliamo in modalità privata, dai, te l'ho detto.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, dopo ti chiamiamo, eh.
5: Ok, stai tranquillo.
7: Ciao.
3: Ciao Paolo, grazie.
5: Ciao.
7: Allora,
1: è rimasta Rina.
2: Allora, a questo
7: allora.
2: Io metterei una canzone di Adamo.
7: Che cosa mi proponi, Elisa?
2: Di Adamo? Amo.
7: Sì.
1: E beh, fa anche rima.
7: Che mi piace di più. Oddio, poi ti dico. Dopo te lo dico. Sai che è un momento di vuoto?
2: Sì. Un attimo che c'è un'altra telefonata.
3: Vediamo. Beh, lo riempiamo con Amo.
1: Amo.
7: Andiamo con Amo.
1: Ma sì.
3: Benissimo.
5: Adamo, pronto? Amo.
2: Pronto?
8: Canzono tutta canzono!
5: Ecco, questo è un po' spiritosetto, ma.
1: No, questo è uscito ieri da.
5: Ah no, questo è Nazareno.
1: Ah, Nazareno,
2: No.
1: Non lo sappiamo.
3: Secondo me era Goblin, è uscito dalla sua terra di mezzo.
2: Ma parlano così, non c'hanno più restare, cioè.
1: E vabbè.
2: Resta, no?
7: È uscito dal terzo piano giù.
2: Ma cos'è che ha detto? Io non ho
1: chi, anche chi è uscito?
7: Che ne so, no, stavamo parlando.
3: Allora, secondo me Rina era Goblin, che è uscito dalla sua terra di mezzo.
2: Scusate,
1: che c'entra? Stavo parlando con Rina di un'altra cosa, ma che c'entra?
7: Quella di mezzo. Vabbè, no, io semplicemente avevo fatto la battuta per anni e quindi.
1: Vabbè, ascoltiamo questa canzone, va forse.
2: Comunque, a questo amico simpatico richiama, no? Resta, perlomeno. Sentiamo quello che hai da dire, anche perché io non ho capito nulla di quello che ha detto. Voi avete capito?
5: No,
7: appunto. Ecco.
3: No, e non abbiamo capito, ma siamo certi che la nostra radio arriva comunque.
5: Facciamo la voce così, ecco.
1: No.
7: È un giocherellone, dai.
3: Era più gracchiante.
1: No, però si è avvicinato, si è avvicinato, Gianni.
2: Vabbè, dai.
3: È un elfo, ragazzi. Sicuramente.
7: Ah, ragazzi.
2: Comunque resta sempre il fatto che è un gran maleducato, punto.
5: Vabbè,
7: su. Ciao ragazzi, giocano, dai.
5: Ma dopo ci sono quelli che quando giocano però...
7: Ma tutti quanti lo sappiamo fare.
2: Ecco.
3: Siamo stati ragazzi tutti, dai, passiamoci sopra.
1: Sì. Andiamo con Adamo, facciamo una pausa.
7: Andiamo con Adamo, poi se mi ricordo il titolo, quella è stupenda.
1: Vedi su internet.
7: Quella che dice.
1: Amore.
7: Aiutateci un attimo, datemi una mano. Sai, c'è un certo.
1: Come faceva sta canzone?
3: Amore, amo.
7: Perdo proprio. Che dice che i baci miei
6: i baci suoi che sono i miei. Zio, come si chiama? Aiutami, dai Gianni, tu che
5: no, questo non lo so, dai, perché
1: non lo sai, dai.
2: Affida una lacrima al vento, io perché ho.
6: No, neanche affida una lacrima al vento.
2: Lei?
6: No. Dai, dimmi giù un po' di titoli, dai.
2: Io questi.
3: Andiamo per escursioni.
1: Sì.
6: La notte ormai è passata.
1: La notte no. Amore no.
6: No.
2: Amo no.
1: La lacrima al vento no.
2: L'altra
1: no.
2: Non so.
1: Vabbè, mettine una,
3: ricordiamo l'intelligenza artificiale.
6: Perché comunque quelle, le canzoni che amo sono tutte belle, ma questa in modo particolare, quando lo devo dire, la canto tutto il giorno, nel momento che non ci riesco. E vabbè, una vecchia.
3: Va bene, ci occuperemo di risolvere già, Norina.
6: Lo risolveremo prima o poi.
3: Ok.
6: Metteremo un investigatore privato. Ragazzi, buonanotte.
1: Ciao.
5: Un abbraccio,
3: fantastica. Ciao, un abbraccio, grazie.
6: Se mi dovesse tornare in mente ti richiamo.
2: Assolutamente, assolutamente.
6: Ok, sì. Ma ti metterò adesso, guarda, mi impegnerò tantissimo.
1: Va bene,
3: ok.
6: Ciao.
2: Allora andiamo con la canzone di Amo a questo punto e appuntamento fra poco.
3: Vai con Amo.

0: Ma se non hai fatto un crack,
1: allora se vuoi fare sentire la Morina te fucila.
2: Sì, e poi la canzone che vuoi lei devi mettere,
3: ma io non la so, ragazzi.
2: Ma devi provarla, devi provarla.
1: Una la amo, mettere.
0: Però comunque no, dopo
3: abbiamo che... messo adesso questa
0: Amo.
2: Adamo, che amo, straordinaria.
1: E poi Amo potrebbe anche essere Io amo di Fausto Leali, quindi
2: questo sarebbe meglio.
3: Allora, ritorniamo un attimo ad Adamo.
2: Ecco, dici tutto.
3: Allora, lui è nato in Sicilia il 1° novembre 1943, quindi è uno scorpione.
2: Ma lei?
3: Allora,
1: è pungente.
2: È arrivata un'altra chiamata.
3: Vediamo se arriva. Pronto?
4: Pronto?
3: Oi Marco, ciao!
0: Ciao Marco, ben trovato!
1: Ciao!
4: Ciao, ben ritrovato, ciao a te, non sento Elisa.
2: Sì, c'è il pulsante.
0: Perché Elisa, diciamo che ogni tanto ce la perdiamo.
3: No, ci sono.
1: Cioè, poi la riprendiamo Elisa, comunque.
3: Sì, dopo ritorno a galla.
4: Siete in tre stasera, però.
0: In quattro, veramente.
2: Stasera siamo in quattro.
1: Ciao, io mi faccio più poco, Giovanni, però ci sono, quando posso ci sono.
4: Ho aperto un po' tardi perché c'avevo da fare altre cose. Allora, avete nominato tutte le canzoni di Adamo tranne la più importante.
2: Oh,
3: è carina.
4: Datata 1965. Approfitto, saluto Rina che.
3: E può darsi che lei, aspetta.
2: Vediamo un po'.
3: Pronto?
5: Pronto, ecco, cercavo Marco disperatamente perché
1: ecco.
4: Ciao, buonasera, ciao. Allora, avete dimenticato.
5: Allora, dimmi se quella se la canzone che voglio.
4: Non voglio nascondermi.
5: Allora, che dice?
4: Ho raccolto il mio coraggio, quella.
5: No.
2: Ecco, non è questa.
5: E anche questa.
2: Peccato.
1: È un mistero allora, questa canzone.
5: Ma io sono misteriosa già, dai.
2: Sì, cambiamo cantante. Allora
5: allora io la stavo canticchiando. Allora, stammi ad ascoltare Marco, che mi capisci. Ti dico la storia.
4: Sì.
5: Ok?
4: Mm-hmm. Sì.
5: È semplicemente il ragazzo che è innamorato della ragazza che è fidanzata con uno con un altro e quindi dice i baci i tuoi che sono suoi.
4: Ecco, è quella che dico io, non voglio nascondermi.
5: È questo il testo?
4: È questo.
2: L'abbiamo trovata.
1: Un sorto l'enigma.
2: Sì.
5: Allora, e vai.
4: Sappiamo, allora vi dico che io nel 1965
5: è una delle più belle per me in assoluto.
4: E infatti, io nel 65 suonavo con un gruppo e facevamo la cover proprio di Adamo. Quindi questa qua non, questa la so a memoria, non ho bisogno nemmeno del foglietto. Io segno tutto.
5: Allora cantala.
2: Ce la canti allora.
4: Fino a quando, e poi tra l'altro era la mia tonalità, era la minore questa canzone.
1: Mi stiamo scendendo.
5: Ma intanto vi saluto, che vi ascolto, ok?
2: Sì.
5: Ciao.
4: Vi faccio un altro giro, Ho raccolto il mio coraggio, che mi importa se c'è lui, se ci scopre tanto meglio, o ci perdona o se ne va. Dei tuoi capricci sono stanco e non vivo senza te, ma voglio averti per me sola. Qui tra la gente stretta a me, ti voglio amare, senza nascondermi più, senza che

un amore clandestino. No, non è quello che sognai, è un oscuro labirinto, non ne posso uscire mai, ma tu mi tieni di riserva, hai paura di lasciare chi ti fa comoda la vita per un ragazzo come me. Ti voglio amare senza nascondermi più.

I baci voi che sono soli come ladri nella notte, ci incontriamo dove vuoi con il cuore che ci sbatte. Qui tra la gente cerco te, ma tu mi tieni di riserva, hai paura di lasciare chi ti fa comoda la vita per un ragazzo come me.

0: innocenti.
1: I diavoli neri?
2: Diavoli neri.
1: Neri, neri.
2: Okay. Io, i miei gruppi erano i diavoli neri, gli apostoli. Ecco.
1: Gli apostoli?
3: Sì.
1: Mica si capisce.
3: No, no, gli apostoli.
1: Gli apostoli.
2: Gli apostoli, sì, di Pescara. Insomma, sono bei ricordi, sono.
3: Senti, ma invece, per esempio...
0: Un bel swing.
3: Col Giardino dei Semplici ci hai mai suonato?
2: No.
3: Però dai, anche quelli hanno avuto una bella melodia, dai.
2: Sì, beh, c'ho qualche cosa del Giardino dei Semplici, ma... Io ho dunque 8 blocchi, 8 folder, per ogni folder ci saranno un 200 canzoni che io ho trascritto, mi sono trovato gli accordi ad orecchio, perché io la musica non la leggo.
3: Ma guarda che ad orecchio è la più bella cosa, è come...
2: perché è molto creativa la cosa.
3: No, cioè... è perché è un'arte, diciamo, che non è come quello che va a scuola.
0: È un'arte anche difficile, perché gli accordi possono essere anomali, dissonanti, diciamo.
2: Sì, però no. A volte si può, per esempio, ci sono degli accordi strani.
0: Sì, sì, sì.
2: Che in una canzone io mi stavo cervellando per trovarla, anche perché erano difficili. E ho trovato un La sesta che è semplice come accordo, è soltanto un dito verticale sul secondo tasto. Mm. E ci andava bene, quindi ti dà pure creatività. Questo
0: esatto.
3: No, ma diciamo che la musica d'orecchio è come quello dell'arte, per esempio, di essere il cosiddetto poliglotta, no? Quello che non ha mai studiato le lingue e però sa parlare diverse lingue. È la stessa identica cosa, sì.
2: Eh sì, però ripeto, ecco, io quelle parti soliste che faccio me le vado a trovare, me le vado a cercare, magari ci vado anche più piano, me le devo creare.
0: Quello certo, fantasia sì, arrangiamento sì, però anche tecnica, anche ricerca, come dici tu, giustamente.
2: Sì, diciamo un po' rudimentale, perché se ti manca proprio la base della
4: non cosa, non mi voglio amare senza nascondermi più. Senza che tu pensi a lui. vabbè, dai, su. Mi è piaciuta sta canzone?
1: Bellissima.
5: Sì.
1: Interpretata splendidamente.
4: E adesso allora, Marco, dammi conforto, cioè, e cade la neve.
2: Però la devo trovare, è lo stesso la minore.
4: Ci sei, Marco, ancora?
2: Ci posso provare, vediamo se fa.
1: Vai.
4: Non mi sente, Marco?
0: Marco, sì, serenamente.
2: Sì, la sento.
4: No. Comunque, cade la neve, se vi capita.
2: Cade la neve.
4: Marco, è altrettanto bella?
2: Questa sera.
4: Dai, su. Ma che ne sanno, Marco? Ma che ne sanno, signor Dasci, quello che...
1: Noi siamo giovani.
0: Nel 65 erano i pensieri di mio padre e di mia madre, probabilmente.
4: Ma che ne sanno, signor Dasci, quello che abbiamo passato noi?
1: Ecco, cosa avete passato? Le pene dell'inferno.
4: Belle.
2: Abbiamo passato dei tempi che, anziché perdere tempo col telefonino, facevamo altre cose.
1: Facevano cose.
2: No,
4: facevamo quello che si faceva, quello che
1: sì,
4: faceva.
1: Si poteva fare, insomma. Ecco.
4: Quello che si poteva fare.
1: Esatto. Bravi, avete fatto bene.
4: Ecco, questa è una battuta che dico tante volte, e prendetela per quello che è, per una battuta. Queste erano quelle musiche che quando da ragazzina andava a ballare te si arrosciava le orecchie.
1: È vero, eh?
0: No, è vero.
2: Ma voi volevano
0: carisma, stasera parlavamo di carisma.
2: Qualcuno vi diceva... Lo sai, non è vero che non ti voglio più.
4: E altro che le orecchie di Serrosciala, Marco.
2: Non mi credi.
1: Non diciamo altre

0: parti del corpo che stanno strano.
1: Potrebbe essere le orecchie.
0: Però l'abbiamo immaginato.
2: Oh, allora chiudo con questa, poi magari richiamo più tardi stasera.
1: E cambiaci la nera, dai.
2: Devo trovare il foglietto, perché no, gli accordi me li dico, però questa qua, sentite questa.
0: Sì.
1: Comunque questa che stavi cantando adesso è bellissima lo stesso, eh. Oh, ciao.
0: Ragazzi, stasera veramente siamo in una serata con la musica zona corteggiamento.
3: Zona carisma.
2: Lo so, sì. Perché tu sei qui.

0: Marco,
1: cioè... Marco un po' Morandi.
2: Me la dice bella.
3: Un po' Morandi?
1: Un po' Morandi.
3: Ma lui è amico di Morandi, Marco?
1: Amico.
0: Allora, cioè, no, stasera noi abbiamo parlato di, con la musica abbiamo parlato di
3: seduzione.
0: Più che seduzione, anche corteggiamento. No, Marco, perché non è così?
3: Sì.
4: Come no? Accidenti.
0: Cioè, perché noi abbiamo preso l'argomento stasera, visto che sei arrivato un po' tardi, parlando della seduzione, no? Se tu vai a stringere, la musica non fa la seduzione?
1: Ma la musica è una forte componente attrattiva per una donna, questo è poco
4: sicuro.
1: Certo.
4: Come no?
0: Perché, anche perché magari, no, se tu prendi una ragazza, no? Mano nella mano, poi piano piano le fai fare un lento, no? Cioè,
1: Gianni,
0: movimento della mano,
3: che movimento?
0: No,
3: lui
0: prendi la mano
3: di movimenti.
0: Prendi la mano di lei, no?
4: Non vorrei che entrasse la censura.
3: Sì.
0: No,
3: perché tu parli di mani, capito?
1: No, perché Marco, Gianni poi
0: allora
1: esplicita
0: no,
1: questo.
0: Cioè, allora,
1: no.
3: È un malandrino, Gianni.
0: No, se tu prendi allora se tu prendi, dicevo, la mano di lei, no? Piano piano la guidi nel ritmo anche della musica.
3: Ecco,
0: e lì giustamente la fai un pochino ballare piano piano con quella musica lenta, no?
3: Sì.
0: Dolce, che...
4: Ma con questo diciamo avvicinamento, voi vi ricordate come si ballava a quell'epoca? Questa mano presa, come dici tu, a volte la si portava sul cuore.
0: Facendo il simbolo della...
3: sul cuore.
4: Un pugno chiuso sul cuore si mantenevano, così si ballava allora, anche perché in quel caso si poteva diciamo
0: sentire
4: la distanza era controllata, insomma.
3: Ecco, è arrivata una telefonata,
2: c'era una telefonata.
1: C'era un savoir-faire, diciamo, stabilito comunque.
3: Con Gianni, fallo con Gianni.
2: Pronto?
1: Attenzione, Andrea.
5: Pronto.
3: Sì.
5: Sono Giuliana.
3: Ciao Giuliana.
1: Buonasera Giuliana.
0: Giuliana, siamo tutti, eh?
5: A tutti quanti.
3: Al completo.
1: Siamo amici al bar che hanno ancora voglia di cambiare il mondo.
3: Beh, più o meno.
5: Benissimo. Io questa sera vi voglio offrire un'occasione di sentire della vera arte. Io, siccome compro tanti libri, giorni fa ho comprato lì al Corso della Repubblica da Feltrinelli un libro intitolato Scrivere il cielo, poesia al contrario di Roberto Vecchioni. Perché poesia al contrario? Perché lui ha trovato tempo fa e delle poesie che aveva scritto da ragazzino, da piccolo, poi già quelle di adesso. Allora, al contrario, perché lui parte dal libro, dalle ultime che ha, di adesso al presente, e alla fine del libro ci troviamo Roberto Vecchioni da bambino, però da ragazzino, di quando comincia a scrivere. Io ne ho lette un po' di pagine, perché sono arrivata a pagina 52.
1: Beh, un buon percorso.
5: Insomma, però sono tante pagine. Comunque lui, sono arrivata adesso a leggere il primo decennio del nuovo millennio. Perché lui, e per lui è stato un po', diciamo, abbastanza un periodo tormentato, eccetera. Così.
1: Sai come si pronuncia poesia al contrario, Giuliana?
5: Poesia, stavo pensando. Al contrario?
3: Come si pronuncia?
1: Aiseop.
5: Simpatica, Aiseop.
3: Sì.
4: Ragazzi, io mi lascio compagnia.
5: Comunque io vi vorrei...
3: Va bene. Ciao Marco.
1: Grazie per il tuo bel intrattenimento.
3: Grazie.
5: Allora, questa è una poesia che lui ha scritto.
2: Grazie.
5: È di poche righe, però è bellissima.
3: Sì.
5: Ultimo desiderio. Che Dio mi dia di morire mentre trovo una parola. non mi importa se in macchina o affogato, o perché il sangue confonde distratto l'atrio e il ventricolo del cuore, se tenendo una mano o steso, pieno d'azzurro gli occhi, che Dio mi faccia morire alla vendemmia dell'unica parola, per la metafora perfetta che una volta e per sempre definisca l'amore.
1: Bella. Beh, molto, molto tecnica e anche leggermente ermetica. Anche
3: ermetica, sì. Perché c'è che
5: è stupenda, ragazzi. È stupenda.
3: Un attimo che Giovanni ci deve spiegare cosa ha capito.
1: Definirei questa poesia come una ricerca vera, tanto della parola quanto dell'emozione, e comunque del pregustare anche la gioia di trovarla per comunicare.
3: Ecco, io non ci ho capito niente. Vabbè, andiamo avanti con la prossima poesia.
0: Allora,
3: vabbè, se... Dani, io non ho capito.
5: Comunque, memorie di un bisonte.
3: Vai.
5: Lui si paragona a un bisonte per la sua età, perché ha 82 anni. Sentite quanto è bella. Memorie di un bisonte. La brevità di un angolo di labbra che in giù o in su ti fa notte o alba chiara. Tanto mi costa, tra la punta del brivido e il tormento. Nel frattempo invecchio, come un bisonte all'ultima prateria che correva e brucava. Leggere faleste, leggere sterminio. Le cataratte agli occhi mi si nobilitano di uno sguardo passabilmente oggettivo, vivo, ma molto meglio, dice, aver evitato ogni freccia di apparse stornati. Su tre zampe si balla ancora, dice, senza si è belli e inscatolati. Da qui, da sto confine involuto nel vento, ho ruminato a lungo su cosa ci sto a fare, sul perché della fine. Vanno all'inverso gli occhi sulle mie migrazioni in vano, perché niente ricordo, niente mi dà emozioni. Un bisonte inciampa, scivola, s'acquatta, piega le zampe e non sa niente. Non prevedeva una fine delle corse, quando erano assalti e deliri d'amore. Aspetta, non immagina, bava, confonde sogno e tempo. Non sa che sia quell'ansito e perché proprio a me, perché proprio ora. Beh, i piccoli sono belli a vederli saltare tutti intorno alla madre. C'è chi va già testati, chi si appiatta ingrugnito, chi si è alzato, caduto e di nuovo ha provato. Ora gli occhi incantati di spazio infinito, ora il bacio si fa più profondo. Ho vergogna, nascondo ingombrante il pensiero, mi abbandono alle aquile e sogno, mi trasportino via verso il mare. Ora voglio sparirti nel seno, dimenticare questo inutile, assurdo, continuo, complicato sognare.
3: Oh, bravo.
1: Leggo tra virgolette, cioè tu leggi seriamente, io a primo istinto vi leggo molto di Shakespeare, diciamo.
3: Ah beh.
1: E anche un po' di dirismo alla Whitman.
5: Sì. Comunque guarda che Roberto Riccioni attualmente sta insegnando come professore all'Università di Milano sulla contemporaneità dell'antico. Ma lui ha vinto tanti dei premi per la musica, per i racconti. Questo libro, Scrivere il cielo, racchiude proprio tutte le sue poesie. È stato pubblicato adesso, nel 2026, fresco fresco. Dopo io sono andata a sfogliare un po' Wikipedia, ma è un gigante Roberto Riccioni. Ci sono tante poesie da leggere, ma stasera ve ne do due. Se il prossimo lunedì mi rivolete o riesco a chiamarvi, ve ne do un'altra sul dolore, che è veramente forte.
3: Va bene, forte. Ti aspettiamo lunedì, allora.
5: quest'uomo ha avuto dei grandi dolori. Sì. È figlio morto, è uno che vive malato e ha saputo superarli.
3: Sì.
1: Una sensibilità irrascinata.
3: Certo. Se non si può far meno, sentiamo queste sul dolore, dai.
5: Comunque è ritornato a credere in Dio dopo un periodo di sconoscenza, perché ha passato tante, però aveva avuto una formazione cattolica e poi è ritornato, diciamo.
1: Sì, una sensibilità irrascinata che veramente ci rende orgogliosi proprio di essere italiani.
5: Però non capisco cosa dici.
3: Ma veramente non capisco manco io stasera, è troppo raffinato, don Giovanni.
1: Vabbè, sono ispirato allora.
5: Che dicevi, ripeti.
1: Stavo dicendo che i suoi versi hanno una raffinatezza che, di cui possiamo solo andare orgogliosi, ecco, proprio.
5: È molto, come dici tu, c'è un po' di ermetismo, ma ci sono delle metafore veramente scalzanti. Cioè, ha un linguaggio, e poi per me piace perché il verso libero, capito? Non è inceppato da rime, da niente, è un qualcosa che gli parte dentro, ti coinvolge tanto. Comunque ragazzi, buon lavoro, ci risentiamo il prossimo lunedì.
3: Va bene, ci grazie a te
2: Giuliana.
1: Grazie.
5: Ciao, bella. Ciao a tutti, ciao.
0: Allora io
2: farei una cosa, no?
3: Sì.
2: Allora io direi due frasi, due parole sulla vita di Adamo.
3: Ah.
2: Allora eravamo rimasti che lui è nato in Sicilia il 1 novembre 1943. Come sappiamo è un celebre cantautore e compositore naturalizzato belga. Infatti si è trasferito in Belgio da bambino. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo, affermandosi come un'icona internazionale del pop. E poi, ecco, cos'altro possiamo dire?
3: Sì,
2: diciamolo. Nel 2001 ha ricevuto come riconoscimento, appunto, il re del Belgio Alberto II gli ha conferito il prestigioso titolo nobiliare di cavaliere. Ecco qua, ha inciso anche diversi brani in 7 lingue, tra cui italiano, spagnolo, francese, tedesco, giapponese addirittura. Qui ci sono tanti brani, le cose, quelli che mi dicono appunto su internet sono La notte, Lei, Affida una lacrima al vento e Amo. E a questo punto io, se siete d'accordo, passerei a Rino Gaetano. Che dite se mettiamo una canzone sua?
3: Ma sì, ma
0: no, anche perché, cioè, quando manca ormai la trasmissione?
3: Mezz'ora.
0: Cioè, però la Rino Gaetano noi mettiamolo quando siamo alla fine.
2: Perché?
0: Perché così facciamo come sigla di chiusura.
3: Adesso che vorresti fare?
1: Allora,
2: ma no, dai, almeno spezziamo.
3: Vediamo se siamo tutti d'accordo. Allora, Elisa vuole mettere una canzone, Gianni no.
0: Giovanni no.
1: Praticamente Gianni vuole prenderci per la gola, trattenerci del perché noi abbiamo inizialmente deciso di trattare questo tema, perché c'è un piccolo mistero dietro e Gianni vuole svelarlo solo alla fine, sembra.
2: Lo possiamo svelare, tanto
3: dopo lo sveliamo. Allora,
2: tanto concludiamo
3: segreto.
2: Con Rino Gaetano.
3: Concludiamo e cioè, metti sta canzone.
2: E dopo sveliamo il mistero.
3: Sì.
2: Intanto sentiamo allora. Il cielo è sempre più blu.
1: Dai, partiamo a ritroso. Come Proust, collegandoci.

0: sempre più blu.
1: Eh sì, il cielo è sempre più blu.
2: È vero, finché non piove è sempre blu.
0: Allora, sì. Rino Gaetano è stato uno dei più geniali, ironici e irriverenti cantautori della musica italiana. Nato a Crotone nel 1950, si trasferisce da bambino a Roma, dove crebbe e iniziò la sua carriera artistica spezzata tragicamente a soli 30 anni in un incidente stradale nel 1981. La sua importanza musicale e sociale risiede nella capacità unica di nascondere dietro a filastrocche apparentemente leggere e nonsense una ferocissima critica alla classe politica e ai paradossi della società italiana del tempo. E le
1: me la ricordate? Picci picci!
0: Poi, nel 1975, appunto, con la canzone Ma il cielo è sempre più blu che abbiamo appena ascoltato, lo consacra al grande pubblico. Nel 1978 partecipa al Festival di Sanremo
1: con Gianna,
0: bravissimo.
1: Poi
0: si è presentato sul palco con il frac, il cilindro e le scarpe da ginnastica, destando grande scalpore, e conquistò però il terzo posto.
1: Sì, però non solo il terzo posto, ma dobbiamo dirlo, è stato anche un tormentone, che lo è tuttora oggi, perché tuttora oggi la canzone Gianna appunto viene seguita da milioni di, diciamo,
2: è molto ascoltata, diciamo. Sì,
3: ma voi conoscete il retroscena di questa canzone?
2: Non lo conosciamo, dicelo. No.
3: Allora, Rino assolutamente non voleva portare Gianna a Sanremo. Aveva pensato a un altro pezzo, credo proprio addirittura non direi più, ma la casa discografica, che poi diciamo tra virgolette, diciamo gentilmente, lo sostenne, pensò a Gianna per l'orecchiabilità e quindi anche un po' per il famoso tornaconto, il famoso utile commerciale. Questa cosa tormentò parecchio Rino, che alla fine cedette per proprie necessità, ovviamente tanto economiche, ma Gianna, nonostante il successo, rappresentò sempre a livello sentimentale, diciamo, una ferita nelle scelte del cantautore, perché Gianna, pur dando successo, non risultò come una libera scelta dai sentimenti, tra i sentimenti di Rino stesso.
0: Allora, a questo punto io la metterei Gianna quasi quasi.
2: Ma sì, ma mettiamola.
1: Allora, dedichiamolo a tutte quelle che si chiamano Gianna.
2: Sì, e anche quelle che non si chiamano Gianna.
3: Beh, ovviamente sì, però poi chiariremo una cosa.
2: Anche a Giovanni, la dedichiamo anche a Giovanni.
0: E a Gianni.
2: E a Gianni.
3: E a Gianni.
0: A questo punto ce la dedichiamo anche a noi, Andrea.
2: Eh sì, a questo punto.
3: Sì, sì, dai.
2: Abbiamo fatto 30, facciamo 31.
0: Esatto.
3: Però una cosetta poi la diremo.

0: Eccoci.
1: Eccoci qua.
2: Allora.
3: Un motivetto che quando ti entra in testa dice tutto del brano e non riesci più a togliertelo. Grazie Rino, eternamente grazie Rino.
2: Anche se vogliamo ascoltare un'altra?
1: Anche se Rino, diciamo, ci guarda dalla sua questo punto.
3: Ovviamente sì, ma sarà ben contento, certo, che noi questa sera questa canzone l'abbiamo messa e dovevamo, certo, farla. Anche per chiarire una cosa, insomma,
4: ecco,
3: no?
4: Quale sarebbe?
3: Veniamo al cuore del problema che poi è originato dalla domanda di questa sera. Gianni ha fatto colpo su Gianna, sembra un gioco di parole, ma
4: e chi è questa Gianna? Chi è?
3: Gianna, non possiamo allargarci più di tanto, ma ieri c'è stato un evento in una cittadina molto vicina.
4: Ah, ho capito.
3: Che ha scatenato questo carisma. Parlavamo, vi ricordate all'inizio della trasmissione di carisma? Scatenando questo carisma di Gianni, il Gianni stesso, il nostro amico, anch'io rischio di fare uno scivolone.
4: Tu che vorresti
3: ha
4: dire?
3: Ha fatto colpo con la sua personalità, con
4: quindi adesso
3: la sua allegria
4: Gianna.
3: Su una Gianna, non possiamo dire altro.
4: Ecco.
3: Fatto sta che, insomma, Gianni ancora una volta ha dato prova che
4: è un grande seduttore.
3: Esatto, il carisma è la vera seduzione, insomma. Quindi.
2: Sì.
3: E quindi ci siamo gustati Gianna,
4: bravo,
3: e l'abbiamo dedicata anche a Gianna. Ecco.
2: A questo punto io direi che a mano se vuole Gianni.
1: Sì, perché infatti c'è, cioè, questa canzone
3: a mano
1: qua.
3: A mano la storia potrebbe.
2: Ecco.
1: Sì, allora, però voglio ricordare anche.
3: Fermiamoci.
1: Allora, aspetta Elisa, voglio puntualizzare che questa canzone di cui tu stai parlando non solo è cantata da Rino Gaetano,
2: ma
1: da Cocciante, quindi due protagonisti, parliamo due protagonisti della musica italiana che ha cantato appunto questa canzone.
3: Beh, io forse ho pensato a Pappalardo, che non c'entra niente.
2: No, è Cocciante.
4: Pappalardo.
1: No, anche perché Pappalardo questo.
4: Ascoltiamolo allora, su.
2: Dai, anche perché
4: stiamo per staccare.
3: Sì, perché a mano stanno finendo i nostri minuti, o quasi, insomma. Via.

0: sì.
1: Pronto?
2: Come sei a tutti?
1: Ciao Daniela!
3: Eccola! La Daniela che ci fa la sua...
0: La criptica!
4: Ciao, la donna Giovanni. Del mistero a quest'ora.
2: Ciao Giovanni!
4: Ciao! Allora,
3: immagino, Daniela, immagino che hai sentito tutta la
4: trasmissione.
3: Mi
4: riconosco subito, eh?
2: Sì, sì. E sto guardando la fissa su canale 5.
0: E guardi?
2: Non ci sento.
0: Che è il pulsante.
5: Sì.
0: Cosa stai guardando, Daniela?
2: Aspetta, se ti dico che ci metto subito. Un attimo, si chiama Un Nuovo Inizio, prima TV.
0: Un Nuovo Inizio.
3: Ah.
2: Sì.
0: Bene. Beh, che ci racconti? Bello. Che ci racconti di bello?
2: Sempre stesse cose.
0: Sempre quelle.
3: E come mai le stesse? Perché con le stesse cose? Come mai?
2: Con tutti questi impegni. Non avevo mai.
3: Porca miseria, allora.
4: Storia di tutti i giorni, insomma.
3: Beh, guarda, io per esempio, vedi, come dici tu, quando c'hai troppi impegni, delle volte mi è toccato anche rallentare, perché se no dopo a casa mi protestano, quindi ho dovuto, in tante cose, ho dovuto un po'...
0: Cedere.
3: Sì, perché se no dopo, io vivendo con i miei genitori, protestano, che dicono che non ci sto mai, e questo, quell'altro...
2: Allora,
3: come
2: mai? Io faccio uguale quando sto a casa. Che mi chiama qualcuno, io quando per esempio ieri sono stata al teatro da Rossi per spettacolo con gli amici, sono tornata a casa in 9:30, capito?
0: Abbiamo capito, beh, sei tornata presto però.
2: 9:30 più o meno.
0: 9:30 esco io.
2: Sono stata alle 5. Perché iniziava alle 6.
0: Ho capito.
4: Sei una dormigliona, Daniela.
2: Tra poco vado a dormire.
3: Tra poco ci andiamo tutti a dormire.
0: Sì, speriamo.
3: Sì, sì, come no.
0: 6 minuti al termine.
4: Chi vuole si faccia avanti.
0: Ecco.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
2: A Marco Paolo che non mi ha salutato.
0: Bene.
2: Maria Pia Iancona, anche se è veloce. E Maestro Guglieri e Maria Pia di quella. Sì, io avrei Maria Pia di quella. E Lina, un buon giorno a voi, tutti i radioascoltatori, con le vostre famiglie. Ciao Lina.
1: Ciao,
3: ciao Daniela, un abbraccio.
1: Ti sei sempre tanto dolce.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.
3: Allora, salutiamo Daniela che ormai si fa sentire sempre.
4: Very sweet, very sweet.
1: Veramente,
4: yes.
1: È dolcissima, una.
0: Sì,
1: una
0: sì.
1: Donna.
4: Our darling, our darling Daniel. Ok.
1: Veramente.
0: Veramente poi, dolce, sì.
1: Sì, sì, bravo.
4: Senti, allora, vuoi ripetere il nostro slogan per incentivare qualche timido, qualche timida, insomma, a chiamarci in questi...
0: Ma io volevo più che incentivare con lo slogan, volevo incentivare un'altra cosa.
1: Il fidanzato per me.
0: Ecco, un fidanzato per la nostra tecnica qui. Cercasi, fidanzato per Elisa.
3: Allora, Andrea, tu c'è. Allora, tu fai come direbbe una canzone di Nada.
0: Di Elisa.
3: Sì, no, c'è una canzone di Nada che dice amore disperato.
0: È disperato, sì.
3: Allora,
0: una ricerca disperata.
3: No,
1: no.
3: In questo caso, come dice la canzone di Nada, che la metteremo al termine della trasmissione.
1: Ma non, direi,
0: non si sa cosa metteremo.
3: No,
4: ma non è di aspettare.
0: No, sì, siamo scombinati al massimo. No, sì. Ognuno va per conto suo.
1: Ma io ero rimasta venditi.
0: Ecco, lei è venditi, cioè, questa Nada, venditi Giovanni che
3: allora
0: volete. Non si sa.
3: Allora, che vorresti mettere?
4: Venditi, guarda, dai, dai,
3: aspetta.
1: Venditi, tutti da venditi. Venditi.
3: Allora, aspetta.
4: Nada a quest'ora no, questo, venditi.
0: Sì, allora. Io metterei Nada. Nada.
4: Allora, due a due.
3: Allora, io metterei
0: genico di qualcosa, disperatamente.
3: Sì, lo stavo dicendo.
0: Dicelo.
3: Io metterei di Venditti, visto che parliamo di cercare disperatamente.
0: Due a due.
1: Oppure ricordati di me, che è bellissima.
0: No, no,
1: no,
0: no,
3: no,
0: Ricordati di te.
1: Ricordati, ecco.
3: No, io metterei invece 21 modi per dirti ti amo.
1: Ah, bellissima questa.
0: Bella, bella. Intanto è arrivato un messaggio del famoso Rossano.
4: Che poi 21 modi.
0: Che vorrebbe
4: chiedere. Carisma.
0: E un attimo, Giovanni. Rossano che vorrebbe chiedere la mano di Elisa.
1: Ah, subito così.
5: Sì. Gillette Venus, tieni.
3: Ecco, sarebbe possibile.
0: Solo la mano per ora.
4: Ma io direi anche intanto le dita, pollice, indice, non
0: la mano, la mano.
1: Ma non corriamo troppo, eh.
0: Ecco, non corriamo troppo, dando la mano.
3: Allora,
1: non l'ho visto mai questo.
3: Allora, siccome
0: Rossano è tremendo,
3: Allora, questo se chiede solo la mano, però non vorrei, Andrea, perché tu ne parli tanto.
0: Di Rossano.
3: Sì, però non vorrei che questo è un personaggio un po' gelosetto. Allora io direi che questi
4: personaggi. Secondo me è l'elfo di prima, cioè.
1: Allora, lui è.
3: Allora, secondo me io direi di tagliarli fuori quelli che sono gelosi.
0: Guarda, Gianni è gelosissimo di tutti. Ma secondo me la Elisa no. tutta per lui.
4: Ma com'è sta storia?
0: È strano.
3: No.
4: Cioè, no. Ieri Gianna è oggi strano. Elisa, non lo so.
0: Sì. Beh, quella di ieri Gianna era un po', diciamo. Sul target tuo, diciamo, per un dire un'altra cosa.
4: Insomma, ecco.
0: Gianni intanto ce la ride sotto i baffi.
3: No, allora,
4: cioè, di quel target no, un po' sotto,
0: un po' sotto, un po' sotto, questo per rimanere.
3: No, ma io veramente faccio un sotto sopra.
0: Che significa? Che significa?
1: Che vuol dire?
3: Adesso voi sapete che c'è un film che è andato in onda su Amazon che si chiama La famiglia sotto sopra.
0: Che c'entra questo adesso con Rossano?
3: Siccome a te ti piace questo Rossano.
0: No, a me non è che mi piace a me. Rossano è innamorato di Elisa. Che
3: sì, però
1: ma io adesso non lo conosco.
0: Ma adesso piano piano si farà conoscere.
3: Però siccome tu presenti tutte persone che.
0: No, sempre lo stesso, Gianni.
3: Allora,
0: sempre lo stesso.
3: Sì, ma tu presenti tutte persone che sono gelose, no?
1: Perché ma se non te lo conosciamo ancora.
0: Ma se non lo conosciamo.
3: Ma io lo so
1: ancora
3: che gli amici di Andrea maggior parte
1: non ne ha fatto.
0: No, Gianni, noi dobbiamo ricordare che Gianni di Elisa.
3: No.
4: Noi dobbiamo ricordare che Gianni è sensitivo, quindi
0: sì. sensitivo, portatore sano di sfiga.
3: Allora,
4: ecco.
3: Gli amici di Andrea dobbiamo dire,
0: io intanto faccio gli scongiuri,
3: Gli amici di Andrea non è perché gli si vuole male, però la maggior parte
0: sono gelosi.
4: Comunque un minuto termine se vogliamo mettere questa bella canzone,
0: mettiamola subito,
3: che si chiama 21 modi per dirti ti amo.
4: 21 modi, vai.
0: 21,
4: vai.
0: 21
1: re.
3: Sì.
1: Vai. Mandiamo la canzone e poi facciamo i saluti.
3: Sì.
4: Sì.

0: andiamo.
1: Allora, eccoci qua, eccoci tornati. Di sottofondo facciamo i nostri
2: saluti,
0: salutiamo tutti. Oh, belli e brutti.
3: Sì, in questo strumento.
0: Ciao ciao.
3: In questo strumento c'è la mano del sottoscritto.
1: Sì. Bravo.
2: Bravo,
1: bravo Gianni.
2: Lasciamo
0: il bongo.
2: Il bongo. Ok.
0: Sì.
2: Lasciamo perdere e mi raccomando, seguiteci.
0: A lunedì. Ciao.
1: A lunedì. Ciao a tutti.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Nuova, in blu.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua, prontissimi, prontissimi. Il telefono fa tu. Ci sarà qui al telefono. Fra poco lo saprete, amici di Radio Nuova Macerata. Un salutone a tutti e vedremo oggi quali cose diremo in questa nostra ora più o meno che appunto ci piace e voi poi potete dire anche quello che volete, eh? 0733 23 75 75 anche per questo. Intanto Elisa è qui con noi.
1: Buongiorno Zereno, buongiorno a tutti.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, quante cose hai, tantissime, vero? Hai già preparato, no?
1: Sì, sto dando un'occhiata di solito alle curiosità. E per esempio qua, dato che l'ultima volta ci siamo lasciati con Fabrizio che ci ha ricordato appunto l'importanza di bere, no? E ho trovato un articolo che ci parla delle tisane.
0: Ah, vediamo un po' che cosa ci dice, eh?
1: Allora, all'erboristeria ci è arrivata col tempo, piano piano. E forse per questo ha un approccio equilibrato a quello che è un sapere antico. E ne riconosce l'estrema oggettività. Un attimino, si è attivata una pubblicità, ecco. E ne riconosce con estrema oggettività limiti e potenzialità. E praticamente qui si parla della tisana. La tisana praticamente.
0: Che cos'è? Dicela, perché noi non lo sappiamo.
1: Praticamente sono degli infusi a base di erbe, che tipo per esempio la malva, la camomilla, eccetera, che fa bene al nostro fisico, al corpo. Magari c'è chi lo assume la sera, oppure esistono tante tisane nazareno tipo che hanno l'effetto che si disintossica, no?
0: Ecco.
1: Tipo, esatto, tipo magari ci sono delle tisane che fanno anche bene per depurare il fegato, i reni, no? E bisogna scegliere quella giusta in base anche al parere di un esperto, ecco, non fate di testa vostra.
0: Fa bene quella, tu l'hai visto, l'hai sentita qualche volta?
1: Io le ho assunte, sì, l'ho assaggiato diversi tipi di tisana, addirittura ho anche la camomilla, che magari quando uno sta un pochino più, non so, magari anche si sente un pochino più agitato o non so, anche per andare prima di andare a dormire, tanti la prendono, insomma.
0: Prendo. Sì, certo.
1: Non so se tu prendi la camomilla, se
0: ma raramente, ogni 5-6 anni penso.
1: Io pure molto raramente, però ci sono tanti che invece prima di andare a dormire si fanno la camomilla. Poi dopo c'è anche chi prima di andare a dormire fa altre cose, magari c'è chi se piace.
0: Ma la camomilla,
1: fare,
0: senti, la camomilla fa dormire la camomilla?
1: Sì, ti rilassa.
0: Ah, fa comodi, ecco. Perfetto.
1: Magari anche che piace farti un cicchettino, magari, che ne so, dopo ogni persona varia, no, a seconda
0: quello è vero, sì. Per fortuna, perché almeno non siamo tutti uguali, sono qua.
1: Non siamo tutti uguali, è vero, vero. C'è per esempio che anche prima di andare a dormire si fa un bicchiere di latte, anche quello dicono che è molto, fa bene, è molto buono, quindi.
0: Questo però a che ora viene preso?
1: Non so, dopo in base anche agli orari di una persona. Io per esempio sono una persona che va a letto tardi, quindi. Ma è difficile che io pure prendo la camomilla, però mi è capitato di assaggiare diverse tisane, sì, godi, sono anche quelle fredde.
0: Quindi a mezzanotte tu le prendi, cioè.
1: No, vabbè, ci sono delle tisane che anche volendo si possono prendere durante l'arco della giornata.
0: Ecco, quindi ecco. Ci sono molte cose.
1: Sì, perché altro io anche sento delle persone che dicono sì, è importante bere l'acqua, però non a tutti piace sempre, cioè, il sapore dell'acqua, insomma.
0: Certo, anche l'acqua non è che è buona, ma non è.
1: È buona, ma non a tanti non va solo quello. E allora magari preferisce insaporirla, no? Mettendoci appunto una tisana, pure mettendola la camomilla, facendo una camomilla.
0: Un po' di vino anche, un po' di vino?
1: No, quello Mario ha fatto.
0: Non ce lo mettono con l'acqua, no?
1: Quello Mario ha fatto, una zona. E dopo niente, succede anche che ho visto su internet che ci sono anche dei tappi, diciamo, chiamiamoli così, che praticamente vengono, sai la borraccia, no? Adesso vanno di moda queste borracce dove tu metti all'interno l'acqua e poi la raggiungi con questa specie di tappo. E questo tappo ha un profumo, tipo per esempio può sapere, non so, ti faccio un esempio, di fravola.
0: Ah, un profumo, cioè?
1: Sì, tipo un aroma, ecco, un aroma, chiamiamo più che profumo, aroma. E quindi dicono che, io non l'ho mai provato, però in base a quello che ho avuto modo di constatare su internet, dicono che in pratica è come se bevessi quest'acqua aromatizzata, perché ma in realtà è solo acqua.
0: Ma tu prima o poi però la vuoi sempre sentire?
1: No.
0: Non lo so, vabbè.
1: No, anche perché io sono allergica a alcune cose, quindi
0: devo stare un po' attento, diciamo.
1: Devo stare attenta, sì. Anche per quanto riguarda le tisane, io non posso prendere tutto. Ad esempio, dicono che sia molto buono anche lo zenzero, io invece lo zenzero...
0: Ecco, cos'è lo zenzero? Perché noi non lo sappiamo, noi un pochettino, che le donne sono...
1: Allora, quindi per con la definizione precisa, per evitare di dire cavolate...
0: Ecco,
1: lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell'Estremo Oriente. E quali sono i suoi benefici? Ecco, lo zenzero è un potente rimedio naturale, è noto per le sue spiccate proprietà antinfiammatorie, digestive e antinausea. I suoi principi attivi in particolare offrono numerosi benefici per l'organismo. Favorisce la digestione, contrasta nausea e vomito. Azione antinfiammatoria e antidolorifica, supporta il sistema immunitario, regola la glicemia e stimola il metabolismo.
0: Cioè non fa fare queste brutte cose?
1: No, ti aiuta contro magari questi sintomi.
0: Ecco, appunto, sì, per cura.
1: Ecco, per esempio qua dice si può assumere fresco, quindi aggiunto a pezzetti, oppure grattugiato nelle insalate, nei frullati o nei piatti caldi. Come tisano infuso, tagliando fettine di radice fresca e facendole bollire in acqua per circa 10-15 minuti. E qui è ottimo anche se si aggiunge il limone e il miele.
0: Il limone mi piace, quello sì. Quello sì.
1: Poi dopo questa, lo zenzero come spezia si può usare sia in polvere oppure secco, anche per insaporire le ricette.
0: Anche per questo. Beh, abbiamo molte cose comunque, ci picchia.
1: Ecco, per esempio però c'è una parte negativa, purtroppo lo zenzero non fa bene a chi soffre di calcoli biliari, ulcere o gastrite acuta.
0: Già, lo zenzero è una parola un po', cioè, sta attento, bisogna stare.
1: E inoltre è sconsigliato anche a chi assume farmaci anticoagulanti o antidiabetici. In dose eccessive può causare addirittura disturbi gastrointestinali.
0: Ecco, attenzione, non fate prima di farlo.
1: Ecco, sentite sempre il medico. E Nazareno, e quindi è l'importanza anche di questa cosa.
0: No,
1: è importante pure per avere un, diciamo, per far sì che il nostro corpo, no, assuma i liquidi, è carino.

0: cosa ti piacerebbe dire? Tu di solito sei attratto dalle belle notizie.
1: Alle belle notizie, se sono belle notizie quelle sì, perché siccome le radio, TV eccetera dicono 99 brutte cose e una cosa forse ogni giorno di bella, allora noi dobbiamo andare un po' invece all'altra parte, ecco.
0: Allora possiamo cercare, no? Esistono ancora le buone notizie, vediamo cosa ci dice la nostra intelligenza artificiale, no? Magari, perché io nel mio cellulare c'è anche quello, no?
1: Vediamo.
0: Esistono ancora le buone notizie?
1: Vediamo,
0: Vediamo.
1: Perché sì, veramente sì. È una cosa brutta questa, eh?
0: L'intelligenza artificiale dice di sì, le buone notizie esistono e sono un'importante risorsa per contrastare il pessimismo e favorire un'informazione costruttiva. Esistono numerose iniziative editoriali e piattaforme che si dedicano esclusivamente a raccontare storie positive, successi scientifici e progressi sociali. Piattaforme dedicate a cui che uno può consultare, per esempio ci sono, si chiamano buonenotizie.it oppure Città Nuova o L'Altra Italia.
1: L'Altra Italia addirittura. Bene.
0: Poi ci sono anche i grandi quotidiani nazionali che dedicano spazio all'informazione positiva, come il settimanale Corriere Buone Notizie. Dice qua l'intelligenza artificiale, molte delle novità più incoraggianti riguardano il progresso medico, la transizione ecologica e le conquiste in ambito naturalistico. E Giuseppe Seri ha esplorato un determinato ambito, si chiede qua di sempre di rimanere aggiornato in base a queste piattaforme, ecco.
1: Ecco, Radio Nuova Macerata dice tante cose belle, questo è un fatto, però questo lo devono fare un po' tutti, perché altrimenti dopo dicono che c'è quello che se ammazza, quell'altro che fa delle brutte cose, eccetera. E se voi non dite televisioni, radio, altre cose, cioè naturalmente le persone dopo che fa? Fa anche loro fanno le cose brutte. Questo è il problema della questione, secondo me. Ecco.
0: Sì, boh, qua sono andata a curiosare per vedere questo Corriere Buone Notizie, no?
1: Ecco.
0: E qui c'è proprio una pagina Instagram e sto scorrendo diversi articoli. Ecco, per esempio qua dice, c'è un articolo, dice: invecchio con grazia, la parola di Susan, 108 anni. Patente rinnovata, pensa Nazareno, fino al 2033. Hola. 108 anni.
1: Hola.
0: Ecco. Si è sposata due volte, questa signora, e gode la compagnia di una numerosa schiera di figli, nipoti e pronipoti. Allora, oggi la si può trovare tre volte al giorno al Modern Maturity Center, dove partecipa con piacere ai corsi di ginnastica di gruppo per mantenersi attiva. Infatti, mantenersi attivi è la chiave per un invecchiamento armonioso di cui parlava appunto la signora.
1: Quanti anni ha questa qui?
0: Questa ne ha 108, dice. Ma quando mi alzo la mattina seguo una routine di esercizi che porto avanti da 20 anni.
1: Vedi, ci sono persone che veramente sanno fare bene le cose che veramente sono utili. Ecco.
0: Scorriamo altre notizie. Allora, vediamo.
1: Vediamo cosa c'è bello.
0: Allora, il Borgo Ligure ripopolato. Era rimasta solo una persona. Dice Levà, è l'ultima frazione di Sori, nel Tiguglio, quella più in alto. Si chiama Levà perché qui si leva il sole e loro lo vedono prima di tutti. Levà come Levante, con parsimonia ligure anche nelle sillabe. Levà ha condiviso la storia di molti piccoli paesi dell'entroterra. Si è spopolato lasciando una sola abitante, Teresita, detta Terre. Sono l'unica, racconta, che non è mai andata via. Sono nata nella canonica e ho sempre vissuto qui. Poi è successo qualcosa. Le persone hanno cominciato a tornare o ad arrivare. Hanno aggiustato le case rimaste chiuse per anni. Adesso a Levà convivono una 60ina di persone ed ora, un pomeriggio di primavera, si sono dati appuntamento.

0: alla società operaia fondata nel 1913, non ci sarà un negozio alimentare nel bar e nella scuola, ma c'è sempre stata la società operaia. E qui praticamente si cucina per tutto il paese, si riunisce il venerdì per fare piccoli lavori insieme o le sere d'estate per sedersi all'aperto e chiacchierare come in una grande famiglia.
1: Oh che bella, questa veramente è molto bella, bravissimi.
0: Ecco. Sì, ecco. Poi dopo che altro c'è? Ecco, quest'altro articolo dice: latte ha un potere incredibile, creare sensibilità e senso di comunità e di appartenenza. Qui dice: latte ha la capacità di risvegliare in me la voglia di conoscere, studiare e migliorarmi, oltre che lo stupore, anche laddove non sembra. Latte salvifica e può aiutarci a comprendere meglio il mondo che ci circonda. E questo lo dice Giulia. I social permettono di rendere alcuni concetti più semplici, chiari e immediati e abbattere quella barriera tra professionisti e appassionati che nel mondo accademico è ancora molto difficile da eliminare, senza dimenticare che grazie ad essi è possibile anche raccontare alcune tradizioni popolari, opere d'arte che si stanno perdendo e che semplicemente non vengono divulgate abbastanza. A mio parere è giusto poterle salvaguardare anche attraverso la comunicazione e la divulgazione sul web. L'arte ha un potere incredibile, creare sensibilità, senso di comunità e appartenenza.
1: Pensa quante belle cose, vedete quante cose noi stiamo dicendo, no? Ed è una cosa vera, perché insomma io capisco che ci sono anche le cose brutte che tante volte si possono anche dire, ma le cose belle sono tante e devono essere quelle di più. Su, dai, fatelo voi, e purtroppo il radio TV e altri questi non hanno capito ancora la questione. Io non so se le persone vogliono vedere quelle brutte oppure quelle belle, non ho capito ancora.
0: Non lo so, Nazareno, forse c'è un 50 e 50, però io penso più per le notizie positive anche.
1: Dai, su.
0: Poi qui ne abbiamo un'altra, Nazareno. La montagna, dice, mi permette di credere in me stessa e di affrontare anche le vicende della vita in modo diverso. Cosa non deve mai mancare nello zaino, anche metaforico, un viaggiatore camminatore? Come esseri umani cerchiamo sempre di spingerci un po' oltre. L'importante è farlo con coscienza, consapevolezza e lentezza, un passo alla volta, con la giusta maturità ed esperienza, senza voler a tutti i costi raggiungere qualcosa che non è in quel momento alla nostra portata. Assaporare le emozioni, vivere il momento qui e ora, godere e ringraziare Madre Natura per tutto ciò che ci ha donato e la ricetta. Non dimenticando mai che la montagna e in più in generale non dimenticando mai che la montagna e in più in generale tutti i luoghi naturali necessitano sempre di più della nostra cura e non di vedere il segno del nostro passaggio.
1: Ecco,
0: quindi bisogna di rispettare la natura, perché tanti magari buttano la spazzatura per terra, insomma, no? Invece di metterla sul cestino. Ma non è solo questo, anche il fattore inquinamento e l'ambiente, la natura ne risente tanto, anche dell'inquinamento atmosferico.
1: Eh sì, quello è vero. Ed è bello chi veramente non fa, in tutte le cose, sta attento e non fa case brutte. Questa è una cosa sempre, tutti dovremmo farlo, perché tanti vanno là, ma che gli fa tanto? Ci farà poi qualcuno che farà qualcosa, insomma non, però invece questo non è una cosa buona. Adesso torniamo, Elisia, vediamo dove ci porta questa volta.
0: Allora, continuiamo con le belle notizie, no, a questo punto.
1: Sempre belle.
0: È un argomento importante, dice: non può esistere integrazione senza rispetto. E noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere, e questo lo dice Lorenza Pigozzi.
1: Brava Lorenza, diciamoglielo subito.
0: Ecco, anche le aziende devono e possono partecipare alla costruzione di una società della fiducia. E questa signora Lorenza Pigozzi è un direttore commerciale e strategica del gruppo Milano Civil Week.
1: Ah, Milano proprio, beh, insomma.
0: Sì. E quindi questa è una sua citazione che la possiamo ripetere, non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
1: Ecco, di questo qui sai che dovresti fare adesso? Ridirlo un'altra volta, un po' più, non troppo veloce, capito? Così, per questo è bellissimo,
0: Sì, non si può esistere, non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
1: Perfetto, perfetto, bellissima, brava. Ok.
0: Poi, qui c'è un'altra citazione sempre molto bella, che questa ce lo dice sempre durante la Milano Civil Week, che penso sia appunto una manifestazione, adesso non ecco, dice, questa signora si chiama Teresa Lenzoni, dice: la bellezza è sentirsi parte di qualcosa, può essere un punto di partenza, una forma di fiducia, il modo in cui impariamo a stare bene con noi stessi.
1: Bravissima, bravissima. Queste cose ci vogliono, belle, belle, siamo contenti. Se qualcuno vuole dirci qualcosa, io l'ho detto, potete chiamarci 0733 23 75 75. Vai.
0: Quindi Teresa Lanzoni praticamente ha raccontato un importante progetto, il Salone Solidale, un luogo dedicato alle persone che stanno affrontando la malattia, dove la bellezza diventa strumento di emancipazione.
1: Ecco,
0: perché come ha affermato, una parte della terapia è prendersi cura di sé, riavvicinarsi alla propria autostima, il tornare a riconoscersi e un tornare alla normalità.
1: Dobbiamo avere sempre di più la cosa bellezza. Ecco, perché tante volte io sento persone che dicono: ma quello è brutto, quello che ha fatto quella, che brutta roba, che... Ecco, bellezza, cercate un po' la bellezza e dopo così amiamo questa cosa che è più di quell'altra. Allora,
0: per esempio, poi ecco un'altra notizia, sto cercando, poi dopo qui c'è tutta pubblicità.
1: Pubblicità, quello vabbè, lasciamolo stare per il momento, io ecco.
0: Niente, non abbiamo letto alcune delle belle notizie.
1: Ecco, queste sono belle, e tu quando le vedi prendili subito, perché è importante, perché questo qui è importante. Io lo dico perché appunto, come dicevo prima, la gente, non so, vedere che la persona sono contenti di tutte le cose sempre, sarà per quello che lo fanno, non lo so io.
0: Non saprei, però si parlano sempre delle notizie negative, sempre poco di quelle positive.
1: Appunto, quindi questo,
0: ecco, per esempio, no, anche adesso sta andando in onda sempre il caso Carlasco, e lo troviamo appunto anche di mattina a quest'ora, ecco, per carità, è una storia, una vicenda triste e anche importante, però sempre a parlare di cose negative non è il massimo.
1: Appunto. Ma tu che conosci bene le donne, per esempio, ti dicono, parlano di questa faccenda?
0: Sì, se ne parla sia uomini che donne, sì, il caso Carlasco ha lasciato il segno, insomma, no? C'è la voglia di scoprire chi veramente ha ucciso questa povera ragazza, perché...
1: Quello certo. No, c'è anche quello,
0: però
1: certo.
0: La cosa è di non magari sporcare il nome di chi non c'è più, no?
1: Mm-hmm.
0: E qualsiasi, perché sono state dette anche diverse cose, no? Anche un po' particolari anche su di lei. Però ecco, non è tanto fatto quello che diceva magari con i ragazzi, eccetera, perché allora che adesso questa ragazza non c'è più, e se veramente dentro c'è una persona innocente, chi te lo dice? Non lo sappiamo.
1: Mm-hmm. E
0: quindi bisogna andare a fondo, fino in fondo. Poi il punto è anche questo, il dolore anche della famiglia, e delle famiglie, anzi, perché ecco.
1: Sì, Sì, sì, ma infatti è giustissimo quello che tu dici, e fai bene anche a dirlo più volte, perché queste cose sono importanti. Cioè, purtroppo i giornali, come dicevo prima, tutto quello, fanno queste cose perché dice, ma forse riusciamo a fare meglio le cose che andiamo. Ma figli miei, state attenti, perché così, insomma, un sacco di persone non si sa quello dove va a finire. Questo è il punto. Per cui, ecco, lo diciamo, ed è giusto, perché bisogna stare un po' attenti, e non solo ai soldi, ecco. Questa è la cosa che si fa, insomma. Oh, che hai ancora di bene su tante cose che tu invece c'hai lì, e allora, sappiamo?
0: Allora, giusto per cambiare nuovamente argomento, ci sono tante cose, no, che riguardano magari anche la nostra salute. Per esempio, qua a me piace anche leggere i consigli della nonna, no, ad esempio. E qui addirittura ci dice come possiamo eliminare gli odori dal congelatore. Quindi dice, per eliminare gli odori dal freezer, svuotatelo e lavatelo con acqua e bicarbonato, poi asciugatelo molto bene per evitare ristagni, umidità e ghiaccio. Inserite quindi una piccola scodella con bicarbonato o caffè macinato, che va lasciata per 24-72 ore, fino a una settimana nei casi più persistenti, e poi rimossa o sostituita se necessario. Addirittura qua dice, ci consigliano anche di pulire, no, spugne e strofinacci, per averli profumati. Dice, per rinnovare spugne e strofinacci potete farli bollire per qualche minuto in acqua con bicarbonato o poco detersivo delicato. Il calore aiuta a eliminare batteri, odori e residui di grasso accumulati. Dopo la bollitura sciacquate bene e lasciateli asciugare all'aria aperta, meglio se al sole. Questo metodo semplice permette di igienizzare a fondo e prolungare la vita di tessuti e spugne utilizzati in cucina, riducendo sprechi e mantenendo più pulito l'ambiente domestico.
1: Ecco, questa è una bella cosa, perché effettivamente, insomma, ci vuole cose di questo genere, perché sennò che facciamo? Ecco, ma secondo te sono più le donne o gli uomini che hanno queste cose da fare e farle bene?
0: Le pulizie? Io ti dico una cosa, Nazareno.
1: Vediamo,
0: Secondo me più le donne, sai che sono sincera, no?
1: Ecco.
0: Però secondo me più le donne.
1: Le donne sono più brave, dai, sì. Su. Tutti dicono comunque che le donne, insomma, sono quelle che lo fanno di più.
0: Ci sono anche uomini che lo sanno fare bene, no? Sanno pulire bene e tutto quanto. E poi ti dico, secondo me un po' più le donne, però
1: sbaglierò.
0: O magari, non so, può essere anche 50 e 50, dipende dal tempo, pure dipende da come è fatta anche quella persona, sia uomo che donna, dico, no? Se è una persona che è pulita, che ci tiene, allora veramente lava tutto. Però ecco,
1: comunque 50 e 50 forse 50, tanto. Io penso che le donne 50. Sono un po' di più, penso che fanno fanno queste
0: un
1: cose.
0: Po' di più.
1: Forse ha preso un po' di più, penso, perché sennò gli uomini sì, ci stanno, ma pare che le donne sono quelle che sono più per fare le cose bene. Speriamo che sia così. Ecco. Allora,
0: ecco.
1: Vediamo, poi dopo sentiremo una volta anche altre persone che ci diranno,
0: altro,
1: ecco,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ci dico su questo fatto.
0: Poi che altro possiamo dire, Nazareno? Boh, per tu temi.
1: Dimmi, cosa abbiamo?
0: Allora, qui ci sono anche, c'è anche una rivista che ci parla appunto fanno delle domande, no?
1: Delle domande, bene.
0: In queste riviste vengono trattate le pensioni e la previdenza. Dice, c'è una lettera di Patrizia, dice, sono interessata ad andare in pensione con la cosiddetta opzione donna. Ci sono novità della legge di bilancio per questa forma di pensionamento? Opzione donna non è stata riproposta per il 2026 per le categorie già individuate. Vi si può ancora accedere se i requisiti risultano perfezionati al 31-12-2024. Entro quella data occorre avere avuto 35 anni di contributi e almeno 61 di età, con riduzione di un anno per ogni figlio. Al 31/12/2025 era poi necessario avere una delle seguenti condizioni: invalidità al 74% del 74% in su, donne cosiddette caregiver, no? Licenziate o dipendenti di aziende in crisi, per la quale era aperto al Ministero del Lavoro un tavolo di crisi. Per queste ultime la riduzione massima di 2 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli, si applicava rispetto all'età di 61 anni.
1: Ecco.
0: Poi qua c'è un'altra lettera che dice: c'è chi ha diritto all'APE sociale?
1: L'APE sociale?
0: L'APE sociale.
1: Sociale.
0: La quale dice: sono nato il 10 gennaio del 1960. Sono disoccupato da tanti anni, ho maturato 31 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? È vero che la pensione sociale viene percepita a 67 anni? Lei, caro amico, potrà ottenere la pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 67 anni, ovvero dal 1 febbraio 2027. Il compimento dei 67 anni è richiesto anche per il diritto all'assegno sociale. Le segnalo infine che se la sua disoccupazione è conseguenza di un licenziamento e ha percepito l'indennità di disoccupazione, potrebbe aver diritto alla cosiddetta APE sociale. Una prestazione a chi aspetta, a chi ha compiuto 63 anni e 5 mesi di età e ha 30 anni di contributi e quindi è stato licenziato con diritto all'indennità di disoccupazione.
1: Ecco, quindi sapete già cosa dovete fare e vedete un po' quello che potete stare in queste cose che abbiamo detto adesso. Quindi.
0: Poi, che cosa possiamo
1: dire? Andiamo, quello che hai, che c'è un sacco di belle cose.
0: Quello che ho è Nazareno.
1: Ecco.
0: Allora, qua...
1: Queste cose che così è bello dirle, perché tante, io vedo che tante persone cercano questo, mi puoi dire questo che non so come faccio, eccetera, eccetera. Ho capito.
0: Possiamo soddisfare un po' tutti oggi, però ecco. Gli argomenti ne sono tanti, allora vediamo un po'. L'esempio qua c'è quando si parla appunto di estate, tante volte, no? Sentiamo parlare anche di viaggi.
1: Uh-huh.
0: E dice: destinazioni diverse, quando in coppia si viaggia anche da soli? Ecco, Nazareno?
1: Sì, sento.
0: Ok. Allora, la prima cosa che c'è da sapere è che i gusti sono diversi. Da soli non dicono nulla sulla salute della relazione. Le divergenze dei desideri di viaggio sono spesso legate a cosa ciascuno cerca davvero da una vacanza. C'è chi ha bisogno di sentirsi libero e indipendente e chi invece vive il viaggio come un'occasione per avvicinarsi al partner. Livelli differenti di stress e di energia non indicano automaticamente un problema nella relazione, ma più spesso riflettono bisogni individuali diversi. C'è anche una spiegazione neurologica che vale la pena appunto conoscere. Nel cervello esiste un circuito attivo nel tollerare la stimolazione diverso da persona a persona e quindi è più che normale che uno soltanto dei due partner richieda più stimolo oppure più tranquillità di un viaggio. Siamo insomma parlati in modo diverso. Quello che per te è un'avventura scoperta, per lui può essere un sovraccarico e viceversa. Allora, quando i gusti sono differenti, diventa veramente un problema? Possono essere un segnale critico solo se manca il dialogo o la disponibilità a trovare un equilibrio. E questo ce lo dice l'esperta. C'è però una distinzione importante da fare, non sempre è facile riconoscerla. Un sano bisogno di spazio si riconosce perché viene comunicato chiaramente e non riduce la qualità del legame. La persona si prende tempo per sé ma resta emotivamente presente e disponibile nella relazione. Fin qui tutto bene, ben diverso è quando entra in gioco la distanza emotiva. È qualcosa di più pervasivo, scusate, è meno esplicito. diminuisce la condivisione di varie cose, cala l'interesse per l'altro e si riducono i momenti di connessione affettiva e la sintonizzazione emotiva. Il viaggio in questo caso è solo la superficie di qualcosa che scorre più in profondità. Un segnale concreto di crisi è la differenza tra ho bisogno di ricaricarmi e il bisogno di investimento nel rapporto anche dei piccoli gesti quotidiani. Se riconosci il secondo scenario, la questione non è la valigia, ma è il momento di parlarsi magari con l'aiuto di un professionista. Se hai deciso di partire lo stesso, ma ti porti dietro un peso invisibile, o forse sei tu quella che resta o che guardi le sue foto sui social con senso di esclusione e fai fatica a spiegarti. Entrambe le sensazioni sono normali e gestibili. Il sentimento di esclusione e di colpa nascono da interpretazioni soggettive, nel senso che gli si attribuisce. Quando la coppia ha una buona regolazione emotiva, il sistema di attaccamento non si ottiene in modalità allarmata, si sente la distanza come temporanea e non minacciosa. Il rischio è scivolare in letture distorte. Chi parte potrebbe vivere l'autonomia come abbandono, mentre chi resta può leggerla come distanza affettiva. La soluzione? Nominare le emozioni prima di partire. La chiarezza riduce il conflitto, esprime che il viaggio da soli è un bisogno personale e non una forma di allontanamento. Non si tratta di scegliere tra i tuoi bisogni e quelli della coppia, si tratta di trovare un modo per onorare entrambi. Una strategia efficace è la negoziazione consapevole. Alternare viaggi diversi prevedendo sia momenti di relax che di esplorazione, così da non prevaricare i bisogni di uno dei due. In pratica, un viaggio scelto da te, uno scelto da lui, magari qualcosa di ibrido nel mezzo, perché l'obiettivo non è trovare la meta perfetta per entrambi, ma proteggere la qualità di quello che si condivide. Da studi neuroscientifici sappiamo che aumenta la soddisfazione relazionale quando entrambi i partner sperimentano il senso reciproco di regolare le vecchie emozioni, evitando sovraccarichi di accomodamento, cioè l'adattamento continuo. Rinunciare sempre a ciò che si vuole in nome dell'armonia non è amore, è un accumulo silenzioso di frustrazione. La prossima volta che lui dice vai tu, io resto, prova a leggerlo come, non come un rifiuto, ma come un bisogno che merita ascolto esattamente come il tuo.
1: Allora Elisa, vai avanti perché abbiamo ancora un po' di minuti.
0: Allora, cosa possiamo dire?
1: Dove ci porti adesso? Vediamo dove ci porti, perché qua...
0: Dato che sì, stiamo avvicinando all'ora di pranzo,
1: ecco,
0: al sereno qui c'è un altro articolo che ci parla dei tapperi.
1: Oh, perfetto, adesso così mi comincio a vedere che tra poco... Ecco.
0: Allora... I capperi sono dei boccioli di una pianta che cresce spontaneamente nell'area del Mediterraneo, anche nei luoghi più impervi e vicino alle spiagge, ciò di cui ha più bisogno la pianta per crescere è appunto il sole. I capperi vengono raccolti a mano prima di sbocciare. Quelli più piccoli sono considerati più pregiati per consistenza e aromaticità. Si possono acquistare nella versione sotto sale, sotto aceto e in salamoia. Quelli sotto sale vanno scioccati prima dell'uso. In cucina i capperi sono ideali per insaporire la carne, il pesce e le preparazioni di verdure. Si abbinano benissimo alle olive, ai pomodori e ai peperoni. Ne bastano pochi per dare appunto carattere ai piatti.
1: Bene.
0: I capperi in commercio vengono conservati sotto sale, sotto aceto o in salamoia, metodi che ne permettono una lunga durata anche oltre un anno a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e umidità. I capperi in salamoia e sotto aceto dopo l'apertura vanno conservati in frigo, dove si mantengono più di un mese salvo altre indicazioni sulla confezione. I capperi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo. Quelli conservati sotto sale contengono grandi quantità di sodio, per cui non si può eccedere nel consumo se si è ipertesi. Contengono antiossidanti come la rutina, alleata per la protezione della microcircolazione, e le vitamine tra cui A, C ed E. 100 grammi di capperi apportano circa 20 calorie.
1: Avete sentito bene?
0: Allora, cosa possiamo preparare appunto con i capperi oggi?
1: Ecco.
0: Per esempio dei peperoni con olive e capperi. Allora, per gli ingredienti, allora, questo dico gli ingredienti per 6 persone.
1: A me comunque non c'è molto le olive, mi piacciono.
0: Ti piacciono le olive?
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: 30 grammi di capperi sotto sale, 300 grammi di olive verdi, 900 grammi di peperoni colorati e molto carnosi, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di aceto bianco, basilico fresco per guarnire, origano secco, che può essere facoltativo, e sale. Allora, per quanto riguarda il procedimento, lavate i peperoni in una bacinella in acqua fredda, tagliate il torsolo con il coltello e divideteli in quarti. Eliminate sempre con il coltello semi, filamenti e costole bianche interne, poi riduceteli in quadratini per circa 2 cm di lato. Scaldate l'olio nella pentola con lo spicchio d'aglio mondato ma intero. Versate nella padella i dadi di peperone e saltateli. Fateli insaporire un minuto a fiamma media, mescolandoli in continuazione. Abbassate la fiamma al minimo e cuocete i peperoni 15-20 minuti o finché saranno teneri, mescolandoli spesso e se occorre unite pochissima acqua. Colate i capperi e le olive nel colino, sciacquateli sotto l'acqua, asciugateli con carta da cucina e unite i peperoni. Un minuto a fiamma media mescolando, bagnate con 2 cucchiai di aceto e fate evaporare. Spegnete il fuoco e spolverizzate con origano, sempre se gradite, e servite con del basilico fresco.
1: Buone le olive, brava, hai fatto bene a dirci qualcosa di queste.
0: Peperoni con olive e capperi.
1: Ecco, perfetto.
0: Ecco qua.
1: Ora dove ci porti? Vediamo.
0: Altro giro, altra corsa?
1: No, perché ormai c'è rimasto poco, però qualche cosa ancora lo possiamo dire. Ha una canzone,
0: allora,
1: possiamo fare?
0: Possiamo anche mettere una canzone, dai.
1: Mettiamo una canzone, ecco.
0: Le ho finiti purtroppo, quindi mettiamo una canzone e poi possiamo chiacchierare un po', ecco.
1: Perfetto, perfetto, una bella canzone, eccola qua.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Avete visto oggi Elisa quante cose ci ha detto? Elisa, tu hai queste cose le hai sempre sentite qui, là, su, giù, vero?
2: Sei... Sì, mi piace leggerle, mi piace informarmi, ecco. Mi piace appunto passare questi argomenti anche con voi, quindi con te, Angelino, con i nostri ascoltatori.
1: No, no, ma è bello questo, perché molte persone tante volte dicono qua voglio fare questo, quell'altro. Insomma, se uno glielo dice alla radio l'ha ascoltata, oggi potete scegliere, ecco. Tu le vedi spesso?
2: Sì. Dopo uno sceglie in base, no, anche a cosa gli interessa di più.
1: Certo, poi una cosa però interessante che di te, che tu leggi molte cose, vero?
2: Sì.
1: Ecco, leggi molte cose, questa è la bella cosa che diciamo che tutti quanti dovremmo fare, ecco, non tantissimo, ma qualcosa va sempre bene, ecco, questo
2: esatto.
1: È il punto. Questo qui che era un giornale che c'è spesso?
2: Sì, se mi capita di trovarlo, oddio, spesso, una volta al mese, magari.
1: Ah, ecco, quindi una volta al mese.
2: Il mensile, si può dire.
1: Ecco, tu sei una che, adesso lo diciamo, perché così cerchi di far qualcosa tu, oppure lasci a qualcosa quando si mangia, per fare le cose che poi dopo
2: per
1: dobbiamo.
2: Per cucinare, dici?
1: Esatto.
2: Io cucino?
1: Esatto.
2: Ah, sì, a volte cucino, sì. Ecco. Ecco.
1: Però non proprio fortissimo, eh?
2: No, è cose semplici.
1: Ecco, ma è difficile, ecco, fare queste cose? Tu che le fai poco, però...
2: Insomma. Io le faccio poco, però ecco, perché sa fare... Difficile, non lo so, dipende dalla passione che uno ha, no? Per esempio c'era mia nonna che era bravissima in cucina, quindi... Lei faceva tutto fatto a mano, anche la pasta, quindi... le lasagne, le tagliatelle, lei faceva tutto, cucinava, ma lei si alzava molto presto al mattino. Pensa, Nazareno, lei si alzava la mattina verso le 4:30, 5, pregava, perché Dio l'ha sempre aiutata, non l'ha abbandonata mai un momento, no? Nella sua vita. Dopodiché faceva colazione, si metteva ai fornelli, cucinava per tutti, cucinava per i figli che andavano al lavoro, cucinava per me che io andavo a scuola e stavo con lei poi, no? Perché mamma aveva gli impegni anche di lavorativi, no? Stando in ospedale, aveva i turni. Quindi io sono cresciuta con lei e ricordo che mia nonna è questo. Poi lei aveva anche una grande passione per la scrittura, quindi probabilmente è per le informazioni, no? Tipo come era curiosa, tipo come le informazioni che abbiamo dato oggi, no? Gli articoli che abbiamo letto in generale. E poi lei scriveva, tipo, aveva tipo una sorta di diario dove si appuntava tutto, no? Le sue vicende anche del passato, no? Di quando era ragazza, la guerra. Mi ha raccontato la seconda guerra mondiale, raccontava che insomma,
1: certo,
2: la guerra non,
1: certo,
2: porta, non porta mai nulla di buono, e anzi lei ha perso anche i cugini sotto il bombardamento, quindi lei scriveva questo, scriveva le sue sensazioni, la paura dei bombardamenti, insomma. E senti, cioè, se tu hai una forte empatia lo senti, no? Anche se in questo momento purtroppo diciamo che la guerra ancora si continua a fare, però non qui, no? E speriamo che non arrivi mai da noi, perché sarebbe proprio la fine del mondo, secondo me, no? Anzi, secondo il mio parere sarebbe proprio arrivato proprio il momento di dire basta alla guerra, perché tanto porta solo distruzione, morte, non è nulla in mano, no? Non, cosa ti resta poi? Niente. Magari a chi la fa si sente al potere, no? Poi dopo in mano a chi purtroppo la subisce non gli resta nulla in mano, no? Quindi perde casa, perde la famiglia, perde gli affetti, perde tutto. E ti lascia comunque un trauma non indifferente, perché io leggendo, no, i diari di mia nonna, dove lei appunto raccontava anche la guerra, no?
1: E addirittura, pensa.
2: Sì. Se tu hai se tu hai una forte empatia, no? Tu riesci a sentire il dolore che ha provato quella persona che l'ha vissuta.
1: Questo è bello, questa è una bella cosa, sì. Questo
2: e
1: è
2: io
1: giusto.
2: Ti dico la sincera verità, non voglio adesso essere quella che sente tutto, che ho solamente io questo potere, perché le persone come me ce ne sono. E anche quando io aprivo i libri di storia, quando si trattava della prima, della seconda guerra mondiale, ma anche delle guerre, no, che sono avvenute prima di questi due conflitti, io mi sentivo male. Ma non è che io mi sentivo male perché mi devo ricordare la data.
1: Allora, senti, dobbiamo dice che Isiola, perché fra poco c'è il giornale radio.
2: Ah, ok.
1: E quindi dobbiamo lasciare un po' tutto.
2: Ti dico solo questo, cioè proprio mi sentivo male a leggere quello che stava accadendo e quello che provavano in quel momento le persone.
1: Perfetto. Perfetto, bella Elisa, sì. Anche oggi ci hai detto di cose molte belle. Salutiamo e alla prossima volta. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao Nazareno, ciao a tutti.
0: Radio Nuova in Blu.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: Charles.